0: preso in un hotel di lusso. Ah, non fai a caffa, dai.
1: Ma perché, ragazzi?
2: C'è anche la signora che pure.
1: Sentiamo.
2: Pure è stato bello.
3: Fratello, con tutto il rispetto, ma tu chiamalo Piemonte.
1: Ma è Tina,
3: da Stresa?
2: Andiamo bene. Dovete sapere che adesso Pesacane si sta andando in rassegna. Vedi, con tutte le caprese, insomma. Ma la caprese che su quando viene acquistata?
1: Non lo so, sto cercando di capire. No, questa è una ricetta, purtroppo. Non specifica un prezzo. Vabbè, intrattene un attimo, adesso verifico una cosa. 081-546-143.
2: Era un'insalata di un marol.
1: Alla Roma di mozzarella.
2: Diciamo così. Allora, 081-546-6873. Se volete mormorare a Pesacane, le linee sono libere, o potete mandare i vostri messaggi sia audio che scritto al 342 00 00 100.
1: Sto dire una cosa, a volte comunico delle cose per non denigrare, ok, perché ripeto,
2: una caprese minima 9 euro, quando però, va una caprese,
1: però dammi la caprese, proprio... non darmi i pomodori
2: ma
1: e
2: questi sono punti di vista, come chi come si chiama spaghetti a vongolo 30 euro quando stanno a 9 euro
1: allora,
2: non ristorante a tanto i papi di vongolo a 9 euro, dice.
1: Il vero problema di quello spaghetto è che se ci stanno però le vongole che ci devono stare in un piatto di spaghetti a vongole è tutto a posto.
2: Così è aglio e olio,
1: esatto, se io ti do 30 euro e ci stanno
2: dall'olio
1: e basta, allora no, tu non mi hai portato lo spaghetto alle vongole, quello è il problema, capito?
2: Ma te le pigliate, cioè che ti dà una salata di un marolo, ti ha fatto... Te l'hai pigliato, te l'hai mangiato.
1: Avevo fatto.
2: Tu e mugger, ti hai pigliato pure il pane, un filo di pane.
1: Cioè, no, che filo di pane?
2: Un però quello non c'era mozzarella. Prima se l'ha bruciato e poi. E lui rimane là in coppia e va, dice: vabbè, fanno una cosa, do io. L'acqua la caprese con il pane.
1: Eh sì, perché ci avevamo messo l'olio, almeno era un po' condito, c'era qualcosa là sopra, capito?
2: Poi lui dice sì,
1: vabbè.
2: Te l'hanno pure condito, vai trovare. Allora, 081.
1: Me la sono dovuta condire io con le bustine, per piacere.
2: Pronto?
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: te,
1: caro. Ciao.
4: Delle cose, i ristoratori stanno veramente esagerando perché...
2: Ma Kate?
1: Non si sa.
2: State veramente esagerando, ho capito, sì. Pronto?
4: L'Oreca,
2: non si capisce niente, pare che stai.
1: Dove sta chiamando? Questo sta chiamando dalle sfere che stanno in Australia sulla spiaggia.
2: Levate auricolari e viva voce.
1: Allora, sono andato su un menu di un famoso ristorante che abbiamo dalle nostre.
2: Ma sempre là, chi la mozzarella non la mise, là ti stai mandando, no? A buon prezzo.
1: Tipo, qua.
2: C'ha di cerburiano, si sta mandando.
1: No, se mi fai parlare sempre, che mi aggredisci subito, dico, vedi, per esempio, 12 euro qui, e quindi costa di più teoricamente. Però si mi porta mozzarella, io so qui.
2: Io non sapevo chi non va. Non sto dicendo niente.
1: Pronto.
2: Ma aggredisco, pronto. Abbassa la radio. Abbassa la radio.
1: Ce la possiamo fare, ragazzi. Vai.
4: Sentite?
2: Sì, ti sento, vai.
4: Ciao, ragazzi, uno spunto di riflessione.
2: Prego.
4: Le persone comuni che lavoriamo, paghiamo le tasse, ci praticamente riflettiamo sul costo di una caprese per di 9 euro che prende, non ha il giusto della quota, la quantità giusta di ingredienti all'interno.
2: Sì.
4: Questo un piccolo inciso faccio il butta fuori per far quadrare i conti a casa.
2: Scusa, ma fai una cortesia, puoi abbassare la radio o la televisione per cortesia, se non si
1: sembra di
2: niente.
1: Parlare col Papa che non è più americano ma è diventato delle zone nostre.
2: Vai.
4: Allora, praticamente io lavoro in diversi locali, di cui alcuni molto importanti, non faccio il nome.
2: Bravo.
4: Pensate che mediamente ragazzini di tra i 22, 25, 26 anni spendono per un tavolo a fare baldoria dai 5 ai 10 mila euro. Ragazzi, io scherzo.
1: Sì, lo so.
4: Visto con i miei occhi.
2: Sì.
4: E noi pensiamo a 9 euro per una caprese.
2: E vabbè, ma Pesacane si piedi pilato, cioè non è... Ma poi non si sa già niente, Marco, non si sa già niente 9 euro. Si sa già niente, non fatto che l'andrà di un'insalata di pomarolo, cioè non c'era la mozzarella, non si sa già niente 9 euro.
4: Ed è giustissimo. No, dico, rendiamoci conto di come vive la società.
1: No, allora tu stai facendo luce su un altro fenomeno dove effettivamente si è perso un po' il senno, perché alla fine tu non stai acquistando poi chissà che, perché per quanto puoi prendere la bottiglia più sofisticata e costosa, arrivare a spendere 10.000 euro mi sembra un po' esagerato.
2: Ma io sono che soldi rubati, che se ne fottono.
1: Vabbè, però sai, tu là stai comprando uno spazio, un'esclusiva, e si sono venduti sta cosa.
2: Ma lezzete nei soldi che

0: A Piccin, che è bella tenere
1: in contanti, cioè questo
0: in contanti, è vero che fu padre per tenere 10.000 euro contanti. Cadda fu padre chi?
2: No, non indaghiamo.
1: Non avete idea, ragazzi, non avete idea quello che si vede oggi.
0: Ma caro, io faccio un lavoro, ma faccio questa gente a capo, cioè, li conosco.
2: Secondo voi perché sta qua lui?
0: Una bottiglia che sta a 50-60 euro, ce la fanno papà 500, mi sentite stronzo, loro invece si sentono rossi.
2: Che ne so, sono stronzo?
0: Non lo so, sono stronzo, vabbè, ciao
2: fermi
0: amico.
2: Fermi lì, cari, torniamo subito.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, è con grande gioia in anteprima che vi comunichiamo che è tornato il nostro amico Diego Armando Maradona Junior. Sì, ci sta. Posso dire? Potrebbe darti anche grande soddisfazione.
1: Vai,
0: fidati.
1: Allora, oggi Diego c'è.
0: È tornato il figlio di Dio, potremmo dire. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ci sono anche dei vocali, Nero, li hai selezionati. Sentiamo qualcosa.
2: Rosario, buongiorno. Sono gestore Rolinda. Però dici quello che ti sei preso vicino alla Caprese. Un chilo e mezzo di pane e una birra pure vicina.
0: Assolutamente no.
2: Ti dice che cosa? Dice buono.
1: A me sa per te. Stava smerzatissimo,
0: ma ragazzi, io se bevo
1: creatura beva birra, che lei
0: ma per favore, se bevo birra sotto al sole a un pranzo su una piscina sono collassato nel mentre che avvicino proprio il bicchiere, cioè sono morto già.
3: Tu mi lasci capita a Marca da Pais, Marco faceva si parla a Caprese 9 euro, parla a dire che almeno mi succhi di mozzarella
0: ma
3: buona,
0: quando mai?
3: Invece no.
0: Mamma mia,
4: state fatti caso una cosa, chiamano tutti quanti, fatichino tutti quanti dei posti belli, non voglio fare nomi, capiero fatichino, lavoro per il stellato, in dei locali migliori, ma solo li faccio una fatica in mezzo.
0: Eh beh.
1: Vabbè.
0: Possibile mai?
5: No. Sì. No. Pensa che non ti piace la Caprese, pigliate gli schitani.
0: Allora, ma è possibile mai che si devono sempre fare riflessioni e discorsi estremisti? Chi tiene i soldi li vuole spendere a prescindere dalla provenienza, chi non li tiene vuole speculare su un piatto. Dov'è il problema?
1: Nessun problema, stiamo passando tempo e ci stiamo divertendo, che stai? Nulla di che. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao,
6: voglio dire una cosa, in base ai prezzi, alla qualità di mangiare e via di seguito, no?
1: Sì.
6: Tante volte non corrisponde all'altro. Devo dire una cosa, io domenica pomeriggio non so, da mangiare la zuppa di cozze in un famoso ristorante a Napoli.
1: Sì.
6: Che è proprio per questo, di cavallà. Abbiamo pagato 45 euro a zuppa.
1: Vaggio, ma che dammi sa coppa.
6: Però, da Dio, di cavallà. Abbiamo pagato 45 euro, 4 di noi abbiamo più una bottiglia di Aglianico, 195 euro.
1: Però tamise vongolo, tamise colso.
6: Però ti posso dire una cosa, devi mangiare solo quello perché è buonissima, fresca, c'è di tutto sopra.
1: Sì, sì.
6: È inutile che prendi qualche altra cosa, guarda.
1: No,
6: tanto è vero che io dissi la prossima volta prendiamolo due e poi aggiungiamo noi qualche altra chiamata. Perché veramente c'è di tutto.
1: Sì, sì.
6: C'è una parte di astice, ma tutto.
0: Vabbè, vedi, quando spendi anche una cifra un po' più importante, però hai soddisfazione, è lì. E questo è il succo del discorso che provavo a fare, capito?
6: Ma proprio, cioè, 45 euro sembra una zuppa di cozze che sembra tanto. Ma non è così.
1: Sì, ma che sono? Non può parlare di cosa? Assassino.
0: No, ma
1: assassino, non può parlare di cosa.
0: Purtroppo sembra che molti o alcuni fanno a volte confusione tra la zuppa di cozze e l'impepata. Ti dico, se tu l'impepata sono solo le cozze così. La zuppa, tu teoricamente c'hai un bel po' di mare lì dentro.
1: Sono elastici, c'hai.
6: Benissimo.
1: Sei andato là, sei andato là. Ciao, ciao.
0: Là dove?
1: È là, su due posso lo so fare. Ciao caro, ciao. Dimmi
7: bene
1: tu.
7: Della Caprese, vieni a me.
0: Buongiorno.
1: Potete dire la pomarola tagliata bella fina fina con pochi cipolluzzi, sale voglio, vieni a me.
0: Ma poi il pomodoro verde, ragazzi.
1: Ma mi sa che cipolluzzi hai in cose, mi sa che manca cipolla,
0: niente. La tagliata i pomodori, la misa là niente, forse ci devi aggiungere un po' di olio. Grazie, non ci mise niente.
1: Un grande, questo.
0: Sì, questo, ma posso, questo puoi rispondere?
1: No, io già non mi risposto, so che cosa, è un grande.
0: Ma proprio in viva voce in diretta, vabbè. Ragazzi, Claudio il pizzaiolo, non dico niente. Che ha cipavata una Coca-Cola servita vicino al lettino 16 euro a una famosa struttura di Gallipoli. prima che chiudeva al Samsara praticamente.
1: E che l'ha chiuso perché? La Coca-Cola si diceva. Allora, signore e signori, ci fermiamo qua. Finisce questo programma. Dopo di noi ci sarà Diego C'è col buon Miranda. Si parlerà di sport. Buone notizie in arrivo. Noi ci vediamo domani, sempre dalle 10 alle 12, con lui Marco Pesacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, la nostra ventata di bellezza, Rosario Verde. Grazie.
1: Di Bruto Frusto. Rimano te frusto.
0: Voglio proprio per il
1: rimano te frusto in diretta.
0: Io lo dico apposta.
1: Ti fustico in diretta.
0: Voglio con la frusta domani. Sì. Con la frusta. Grazie a Nello Iorio in regia che
1: frustin.
0: Ha curato la
1: frusta. Vabbè, andiamo.
0: Torniamo domani. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao,
8: Marco. Rimane vengo con parati di Dunghi. Dice.
1: Sì, mo stiamo facendo la culletta.
0: Erano nove.
1: Ciao.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
3: C'è per davvero. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior. Che bel buongiorno.
3: Hai visto?
4: Sull'aereo del ritorno. Ancelotti e la sua squadra.
3: Sei terribile. Sei terribile.
4: Ma niente, ma pozza scipurì.
3: E buongiorno anche a Nellino Iorio in regia. Pronti a vivere quest'ora insieme con Diego. C'è 081 546 6873. I vostri messaggi al 342 000 100. Vanno fatti complimenti alla Norvegia.
4: Sì, Haaland più che alla Norvegia.
3: Sì.
4: Perché con tutto il bene, con tutto il bene dietro sono imbarazzanti.
3: Due palloni ha toccato Haaland ieri.
4: Dietro sono imbarazzanti. Sì. Il portiere bene ieri. Sì. Bene. E quell'altro Gianluca, allora io non so se ti sei reso conto, ci sono solo due giocatori oggi attualmente nel calcio che, con i quali ti puoi permettere un certo tipo di gioco, e buttiamo la palla avanti e vediamo tanto lui qualcosa fa. Haaland e Osimhen.
3: È vero.
4: Gianluca, ma cioè, ieri a un certo punto buttava la palla, buttavano la palla avanti e lui andava. C'è stata un'azione dove, non so se hai notato, palla lunga, Haaland prima di arrivare dà una spallata a Gabriel, quello dell'Arsenal.
3: Sì, sì, Gabriel.
4: Cioè, quello vola a 3 metri, sì, di distanza. Gli hanno fatto un casino che poi ha calciato Odegaard e ha parato a terra Allison. Ma cioè, ieri è stato...
3: Molti quotidiani brasiliani ieri titolavano: è un bene che Gabriel conosca Haaland, sì, perché l'ho affrontato molte volte in Premier League, così lo può contenere. E figuriamoci se non lo conosce.
4: Devo dire, diciamo, un piccolo escurso sulla settimana scorsa in cui non ci sono stati. Finalmente è arrivato l'annuncio.
3: È arrivato, hai visto? È arrivato. L'annuncio di Massimiliano
4: Gianluca
3: Allegri.
4: Ma se non sai le cose, non le dire.
3: Esattamente. Cioè, oggi presentano le maglie del centenario, sarà un grandissimo evento, non vediamo l'ora, alle ore 15 il Napoli presenterà le maglie. Sarai presente?
4: Sono stato invitato.
3: Ragazzi, ci mancherebbe altro.
4: Ci mancherebbe altro. Fino a prima non era
3: altro
4: successo.
3: Perché però ti dico, perché comunque bello, 100 anni bisogna fare le cose in grande, e un Maradona deve essere presente al riassunto di quelli che sono stati questi 100 anni meravigliosi di Napoli. Tornerà il corsiero sulle maglie. Tra l'altro Napoli ha fatto uno spoiler questa mattina sui propri canali social. Il cavallo ti piace? Ti piace il cavallo? Non sei molto d'accordo.
4: Mi piace proprio tantissimo, però vediamo, aspettiamo, noi voglio aspettare,
3: esatto,
4: voglio capire
3: vicino,
4: che...
3: Esatto.
4: È vero che il cavallo è il segno, sai, di Partenope, cioè il cavallino quello vecchio, lo stemma vecchio del Napoli. Vediamo, aspettiamo, sarà sicuramente una maglia iconica, storica, meravigliosa, perché quella del centenario è normale che non ci prendiamo in giro, però vediamo. Vorrei quello che voglio, e che vorrei lo stemma del Napoli dorato. Questo vorrei, perché ai 100 anni.
3: Vediamo, oltre la prima maglia non verranno presentate oggi, ma ci sono anche la seconda e la terza. Sappiamo che il Napoli fa tante maglie nel corso della stagione. Allora, ragazzi, il caso che diciamo in questo periodo ha suscitato, in queste settimane ha suscitato molte polemiche, è stato il caso Balogun, per chi stesse seguendo un pochino le peripezie del calcio per quanto riguarda i mondiali in questi giorni. Secondo il New York Times, Trump, presidente degli Stati Uniti, ha chiamato Infantino, presidente della FIFA, per dirgli di togliere la squalifica, appellandosi a un regolamento che c'è nel regolamento della FIFA. Ora non ricordo bene che numero è come regolamento, però insomma fatto sta che la FIFA toglie la squalifica Balogun, uno dei giocatori più rappresentativi degli Stati Uniti, e Balogun potrà giocare la partita contro il Belgio di questa notte. Fatto sta che il Belgio ovviamente impazzisce, tutto il mondo del calcio impazzisce, perché è una regola che non sta né in cielo né in terra. E c'è stato qualche minuto fa, precisamente 5 minuti fa, un comunicato durissimo dell'UEFA contro la FIFA. Ora ve lo leggo, giusto per fare un minimo di attualità. La UEFA scrive: la decisione su Balogun supera un limite invalicabile, esprimiamo la nostra incredulità di fronte a una decisione incomprensibile e ingiustificabile. E insomma, il buon Infantino, presidente FIFA, ne ha combinata un'altra, e quindi vedremo poi come andrà a finire questa storia, che crea veramente un pericolosissimo precedente. Poi Diego, in questa settimana
4: brutto.
3: Sono successe brutta pagina.
4: Mo non mi interessa se è Infantino, se è là, non mi interessa. Brutta pagina di calcio. Quando un
3: tuo padre con la FIFA non ha mai avuto un buon rapporto, e nel corso degli anni abbiamo capito il perché, diciamo. Poi sono successe tante cose, diciamo che aveva,
4: era come pazzo, come lui dico, che parlava male, esatto, della FIFA, me le ricordo,
3: come
4: me le ricordo.
3: Parlano i giovani oggi, ha droppato tante verità in passato Diego Armando Maradona, e oggi tutte i nodi stanno venendo al pettine, come esatto. Diceva lui, diciamo che è così. Diego, sono successe tante cose di mercato. Prima di aprire il filo diretto già ci sono Massimo e Gennaro in linea allo 0815466873. Con molta probabilità sfuma Gila, Manna ha dichiarato che giustamente il Napoli ha bisogno di cedere prima di comprare, perché Napoli è una rosa con tanti giocatori. Gila va al Milan, contratto da 5 milioni di euro a stagione, secondo me eccessivo per il valore del calciatore che ancora dimostrare. Voglio sapere cosa ne pensi tu, che il Napoli ha perso, tra virgolette, questo calciatore.
4: Vabbè, è una cosa che non mi fa piacere, perché Gila è un giocatore molto forte, non so se vale 5 milioni l'anno, però diciamo che è un giocatore molto forte, un giocatore molto molto forte. Il Milan fa un grande acquisto, per quello che, per come la vedo io, un acquisto importante. Ma la cosa più grave è che apre la porta a un interessamento del Napoli per quell'altro giocatore, cioè di passare da Gila a Gatti. Io mi sento male, mi butto con la testa nel LED.
3: Vediamo, sono
4: speriamo di no.
3: Sono voci di mercato e Napoli ha prima bisogno di cedere. Poi c'è stato il rinnovo di Leonardo Spinazzola.
4: E di questo sono contento, l'abbiamo piacere? Detto. Io non so se... Io non vado contro il giocatore. Il giocatore è un giocatore forte, è un giocatore che ha esperienza, è un giocatore che ha fame, voglia di rimanere a Napoli. Quindi io sono contento che sia rimasto a Napoli. Però se si parlava di un ringiovanimento della rosa, non è una scelta di una linearità clamorosa. Però alzo le mani e dico che sono contento che rimanga un giocatore che vuole rimanere a Napoli e che ama Napoli.
3: È proprio così.
4: C'è poco da dire. È andato via anche Juan Jesus, è andato via Elmas, e questi sono... Che è successo, Gianluca?
3: Video sui social del Napoli con la nuova maglia. Vedo un corsiero. Eccolo qua, lo stemma del Napoli, il nuovo stemma del Napoli. Andate tutti sui social della Società Sportiva Calcio Napoli. È stato pubblicato 6 minuti fa un video con il nuovo stemma. Eccolo qua. Poi 100 l'abbiamo visto. Insomma, questo è la nuova maglia del Napoli. Non mi dispiace lo stemma, Diego.
4: Sì, sì, è bello. Sì, non è male. Poi la voglio vedere da vicino oggi. Voglio avere quell'emozione di vederla da vicino.
3: Ecco il comunicato del Napoli, ve lo leggo e poi andiamo e cominciamo con il filo diretto. Un secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del club e allo stesso tempo guardare al futuro. Con questo spirito la Società Sportiva Calcio Napoli ha scelto di raccontare la nuova divisa che la squadra indosserà durante tutto l'anno attraverso un video capace di unire luoghi e identità. Andatelo a vedere, ripeto, perché è molto bello. Insieme alla maglia compare la figura di un cavallo, il richiamo al corsiero del sole, primo simbolo del club e da secoli emblema della passione e dell'indomabilità del popolo partenopeo. Le riprese sono state fatte tra il Vesuvio dal Vesuvio a Posillipo, attraversando il cuore del centro storico fino al campo dello Scugnizzo Liberato, che è quello che tutti conosciamo sui social.
4: Bello.
3: Che abbiamo visto varie volte sui social.
4: Io dico che la maglia è bella, la voglio vedere da vicino. Io credo che la maglia di quest'anno anche sia molto bella, devo dire la verità, però questa deve essere una maglia, io credo, però sai che cosa, Giallo, viene presentata la maglia oggi, ma io mi aspetto durante l'anno tante sorprese.
3: Esatto,
4: tantissime
3: sorprese. Poi dobbiamo capire anche la seconda e la terza, insomma staremo a vedere quali saranno le sorprese che il Napoli ci riserverà. Per il momento oggi ci godremo questa conferenza stampa di presentazione, ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Massimo, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, in primis Massimo Paz, perché gli amici di Radio Kiss Kiss
3: Massimo Paz,
4: Massimo,
5: non mi dite niente, datemi due minuti perché su questa cosa devo sfocare.
3: Vai, vai, vai.
5: In primis ricordiamoci che ieri è 5 luglio e quindi 5 luglio 1984 per noi è un giorno storico, davamo il benvenuto al più grande calciatore del mondo. Detto questo, voglio dire a coloro che dicono che Messi sia più forte di Maradona, oppure a coloro che dicono che il Napoli di Maradona non ha vinto niente, dicono delle grandi stupidaggini, tra virgolette. Allora voglio ricordare questo: l'anno in cui, il primo anno di Maradona, che rischiavamo la Serie B, il girone di ritorno, il Napoli di Maradona ha fatto più punti di tutti, aveva una media scudetto. L'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto con l'accoppiamento della Coppa Italia, eguagliavamo un record che in Italia apparteneva a una grande squadra e l'altra era Rubentina. Detto questo, poi facevamo un record che in Italia non si è mai visto, abbiamo vinto la Coppa Italia vincendo tutte le partite, tutte, si giocava andata e ritorno. Poi la Coppa UEFA che ha vinto il Napoli equivale alla Champions di oggi, perché all'epoca la Coppa UEFA partecipavano seconda, terza e quarta di ogni campionato. Ok?
4: Sì, sì.
5: Quindi quando parlate di Maradona, per quanto mi riguarda, vi dovete lavare la bocca. Soprattutto non mi aspetto determinati giudizi da chi fa questo lavoro, perché mi devi credere, io vorrei essere un addetto ai lavori per dire le cose come stanno veramente. Detto questo, vi faccio i complimenti.
3: Grazie Massimo, ti salutiamo.
5: Un abbraccio e una...
3: un abbraccione.
4: Ciao Massimo,
3: ciao, Massimo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Leggiamo qualche messaggio. Vai, sulla maglia anche. Vediamo, vediamo qualche messaggio sulla maglia, perché noto molto gradimento per la nuova maglia del Napoli e poi tra pochissimo andiamo da, allora, da Gennaro.
4: Vediamo, vediamo. Vabbè, c'è Francesco, mi mancava Francesco, che ha sempre questi messaggi i catastrofici sul Napoli. Secondo me, tra il poco e niente come gioco di Allegri, tra una rosa alquanto vecchia e appena sufficiente... Mm. Con acquisti strombazzati, cioè Napoli non ha fatto ancora nessun acquisto, esatto. Cioè acquisti strombazzati, cioè non ha accattato ancora nessuno in Napoli, ok? Poi una rosa appena sufficiente è arrivata seconda, cioè Napoli arriva secondo
3: l'anno scorso, primo, quindi
4: vinto anche la Supercoppa tra l'altro, quindi solo per farli acquistare ad altri ci aspetta un'altra annata triste.
3: Ma voglio essere triste come questi due anni che
4: fammi rivincere la Supercoppa o la Coppa Italia, arrivo secondo, io poi voglio, esatto, stare un'altra volta triste,
3: io sto triste sul lungomare con il tricolore, esatto, a sventolare il tricolore, esatto. Gennaro, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno ragazzi, un abbraccio fortissimo a Diego, è un ritornato.
4: Grazie.
6: Senti, allora io volevo aprire un attimo con il Brasile, visto che ha aperto anche Diego così, perché io sono stato uno dei pochi quando quel signore che siede sulla panchina del Brasile allenava il Napoli, l'ho criticato fortemente, asperamente, prendendomi tutte le mie responsabilità da tifoso del Napoli, sono stato ampiamente, perché sono stato ampiamente massacrato, poi dopo fu esonerato dal Napoli. Adesso si è visto anche quello che ha fatto nel Brasile. Per me, già da quando sedeva sulla panchina del Napoli, lo dico assumendomi sempre la responsabilità che c'è, ciò che dico, è un allenatore sopravvalutato. Adesso tutti diranno per la carriera che ha vinto, voi ve la sognate, ma ragazzi miei, io penso che con le squadre che abbia allenato lui, il Milan alla stratosferico, per non parlare un po' anche del Real Madrid, avrebbero vinto anche, passami il termine, Rudy Garcia e qualcun altro. Poi lo si è visto su il Napoli, anche era un'ottima squadra, il primo anno si è arrivato a
4: secondo. No, però Gennaro, ti posso dire una cosa, io ho detto Ancelotti e la sua squadra, perché Ancelotti era allenatore, a me Non, la critica non era assolutamente con Ancelotti, a me era la cosa bella di veder tornare sì. in Brasile agli ottavi il Brasile, sì. Ma è una cosa calcistica, niente di più.
6: Appunto, no, quello che hai detto tu,
4: Ce
6: l'avevo proprio qua questa cosa, perché quando lui stava sul Napoli, la panchina del Napoli, mi aspettavo grandi cose da lui, avevo grandissime.
3: Io la penso come te, Gennaro, ma aspettavo grandi cose e sono rimasto molto deluso della sua avventura a Napoli. La sua storia parla di quando ha avuto squadre normali, tra virgolette, allenato squadre normali, Everton e Napoli, normali, ovviamente Napoli è una squadra forte, però non supersonica come le altre. Non ha fatto bene sotto gli occhi di tutti. Poi è stato un grande allenatore del Real Madrid, un grandissimo allenatore del Milan, dove ha vinto di tutto e di più.
6: Scusatemi di questa parentesi, ci tenevo proprio, perché quando
3: certo Gennati, salutiamo, un abbraccio, poi con il
6: mettimi una cosa,
3: vai,
6: addio. Vabbè, lasciamo essere fatto della maglia, che per me è bellissima, sembra
3: okay.
6: Come scoprire la maglia della Diego, tu con Neres come ti comporteresti? Cosa faresti?
3: Ti faccio rispondere, Gennaro, un abbraccio, vai. Diego, Neres.
4: Allora, io ho parlato spesso di Neres, mi sono anche attirato tante antipatie. Allora, se mi chiedete come secondo me Neres come calciatore, per me è un calciatore molto forte, che sposta gli equilibri e che fa la differenza.
3: Se ti chiedo della sua affidabilità?
4: Io l'avrei venduto, ma solo e unicamente per la sua poca affidabilità a livello fisico, perché se dobbiamo parlare del calciatore, il calciatore fa la differenza. Il calciatore quando sta bene fai Bugender, cioè fai proprio i buchi, cioè quando parte imprendibile è uno che fa,
3: se ti punta ti salta,
4: se ti punta ti salta, sa fare gol, non è l'ultimo arrivato, però gioca 15 partite l'anno, forse 20.
3: Quello è.
4: 20 su 50.
3: Hai ragione. È così, purtroppo. Manuel, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, ma io me lo tengo per 15 partite all'anno, Neres.
3: Vabbè, ci può stare.
7: Lo fai giocare nelle partite importanti, ti porta punti. Come ti ha portato la Supercoppa, perché la Supercoppa l'ha portata.
3: No, ma ci può stare, Manuel.
4: No, ma io infatti, guardalo.
7: Bene, come dite voi, si va gestito così.
4: Manuel, l'ho detto, ma io sinceramente preferisco un giocatore un pizzico meno bravo, ma che ti fa 40 partite su 50.
7: Però
4: invece di 15
7: incisivo. Come la mettiamo?
4: Non ho capito.
7: Se te le fa 45 pure,
4: sì.
7: Ma non è incisivo?
4: No, è utile.
7: Ah, ok, allora
3: devi pensare anche a un calciatore che dia respiro a un altro esterno destro, perché anche quello è il segreto, secondo me, della forza durante la stagione, Manuel.
7: Io volevo fare intervento perché vedi, io dal punto di vista proprio inerente ai 100 anni del Napoli,
3: sì.
7: Oggi che c'è la maglia, no? Vi volevo raccontare soltanto un mio stato d'animo,
3: ti ascoltiamo.
7: Che dal punto di vista umano, io sono dell'82, no? Dal punto di vista umano, io sono un ragazzo fortunatissimo, ho avuto una famiglia stupenda. Mi sono sposato, ho due figli straordinari, ho delle amicizie incredibili, e fino ad ora ho fatto tutto quello che ho realizzato nella mia vita privata, da persona e da uomo. Poi parlo, perché ho fatto questa premessa? Perché ora qualcuno mi dirà, questa addirittura si considera fortunato perché ora dirà queste cose. No, poi dal punto di vista sportivo, no? Io posso dire che nella mia vita sono soddisfatto, perché io personalmente sono ultra fortunato, di più dell'uomo Manuel. Ti spiego perché. Sono nato nell'82, ho visto Re Diego venire a Napoli, avevo 7 anni, me lo ricordo. Ho visto quindi dalla Coppa UEFA in poi, io mi ricordo ancora, vi ricordo questo aneddoto veloce, mio padre sul 2-0 di Napoli-Juve, io ero allo stadio al ritorno di Coppa UEFA, proprio come ha detto nel tifoso, mi ricordo ancora le parole di mio padre che disse, sul 2-0 disse, voglio a papà, stavano costruendo lo stadio, quindi stavano ancora i gradoni, ed era marzo, faceva freddo, il mio padre aveva quei bomber grandi degli anni 80, e mi ricordo ancora che mio padre disse, voglio a papà, si segna un'apola, metti in dolce ubine e non te muovere, ragazzi, signor Enica, io mi misi abbracciato a mio padre, ma io per 2-5 minuti io non sentivo nulla e sentivo solo tremare sotto. Per esempio quando sei in discoteca che senti la musica, non si capiva nulla. Quindi sono fortunato dal punto di vista sportivo per questo. Sono fortunato perché io nel 90 ho visto un altro scudetto. Sono fortunato perché ho visto due scudetti del Napoli attualmente con i miei figli e con mia moglie, e li ho rivissuti con mio padre da grande, quindi ancora più belli. Ho visto
3: Manu, ti devo chiedere di accelerare perché così diamo spazio a tutti.
7: Ecco, sono anche il tifoso che ha visto il centenario del Napoli. Ragazzi, quanti non lo hanno visto o non lo vedranno perché magari hanno un anno oppure nasceranno l'anno prossimo?
3: Certo, certo.
7: Cioè, vi volevo soltanto...
3: Hai vissuto una parte meravigliosa della storia, sicuramente.
7: Ho vissuto la parte migliore storica del calcio Napoli. Perché nemmeno mio padre con Vinicio e gli altri, cioè, secondo me io, e come tutti quelli nati nell'80, 81, 79, 84, come Diego, abbiamo secondo me vissuto la parte migliore.
3: La parte migliore sicuramente, è vero. È vero, è vero, è vero, la parte migliore sicuramente, da Maradona passando per gli scudetti. E beato te, caro Manuel, un abbraccio e un saluto.
8: Un bel messaggio,
3: vai, e poi andiamo,
8: dire,
3: e poi andiamo dal
8: Diego,
3: prossimo.
8: Diego, meglio Neres 15-20 partite o Lang 50? È meglio Neres 5 partite. Non 20.
3: Potrei essere d'accordo con te.
8: 5.
3: Ti lascio presentare il nostro prossimo ospite.
8: Ah, è l'amico nostro.
3: Vai.
8: Felice, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Felice, sono tutto orecchie. Tu lo sai, allora, io non parlo quando parli tu e ti ascolto, vai.
9: Guarda, Manuela ha detto cose bellissime. Io domani compio 78 anni.
3: Auguri.
8: Grande.
9: È stato fortunato ad aver vissuto questo periodo meraviglioso. Grazie a DL e grazie al Napoli, tifosi e città. Voglio solo dire che chi male non prova, bene non apprezza. Io ho provato il male, ma nel senso buono, calcistico parliamo, per amor di Dio.
8: Sì.
9: Grazie a Dio sto bene in salute, cioè dei figli e dei nipoti che stanno meravigliosamente bene in salute.
8: Per 100 anni, felice.
9: Grazie. Quello che telefonato, non lo so, ma Napoli catastrofico l'ha fatto. Hai detto bene, io se quest'anno arrivo secondo e vinco la Supercoppa, io sono contento, sono felice, non me l'hai fatto. E come dico sempre, io rispetto tutti e tutto, le opinioni, perché siamo in democrazia, però a tutto c'è un limite, Diego. Gianluca, o sbaglio?
3: Sì, no, ti ascolto.
8: Hai ragione,
3: Silenzio, felice.
9: Io adesso vi lascio perché vado, mia moglie mi ha fatto un pranzo speciale oggi, pasta al forno e allora con coniglio, prima di mettere a tavola Alba.
3: Che bontà, che bontà. E allora buon appetito.
9: Forza Napoli!
8: Ma è grande, Felice.
3: Un abbraccio, Felice, un abbraccio e buon appetito.
8: Mitico, Felice, mitico. Allora, c'erano dei messaggi che volevo leggere.
3: Vai.
8: Va bene. No, ti volevo dire, scusami, notizie anche... il fatto che il Brasile sia tornato a casa è una bella notizia per me.
3: Sì.
8: Però, lo ribadisco, però calcisticamente ci sono delle cose che mi dispiace, che fanno tristezza. No, Neymar lascia il calcio, lo ha detto dopo la partita. Ufficiale il suo ritiro, si ritira un giocatore, uno degli
3: fortissimo,
8: un giocatore che veramente ci ha fatto divertire,
3: che però avrebbe potuto dare di più al calcio.
8: Sì,
3: secondo me
8: sì, però un giocatore forte. Giallo alla fine ha giocato con ha giocato col Barça, ha giocato col PSG, è ritornato al Santos, ha vinto la Libertadores con il Santos, ha fatto ciò che doveva fare, forse con la nazionale poteva fare qualcosa in più. E soprattutto mi è piaciuto dopo la partita lo sfogo di Marquinhos, non so se lo hai sentito.
3: No, non l'ho sentito.
8: Perché da capitano si è presentato a parlare e ha detto: non è tempo né di chiedere scusa, né di piangere e né di fare tutte le cose che fanno tutti. Io non ho da chiedere scusa a nessuno, mi sono impegnato al 100%, non basta, non è bastato, devo impegnarmi, devo raddoppiare questo, ma se la federazione non cambia l'idea di fare calcio, noi non andremo mai da nessuna parte. possiamo anche raddoppiare e triplicare.
3: Riferimento a cosa?
8: Poi? Alla federazione brasiliana, non so a cosa precisamente, però un giocatore, un applauso, tutti, un applauso a un giocatore che ha avuto il coraggio di non chiedere scusa, perché non sempre si deve chiedere scusa, perché a volte non basta. Non è una questione di chiedere scusa, a volte trovi nel cammino delle persone più forti di te. A prescindere se ti chiami Brasile, se ti chiami Argentina, se ti chiami Portogallo,
3: sei al mondiale con la maglia della tua nazionale, è normale che dai il 100%.
8: Ed è bello che un capitano di una nazionale che ha fatto una brutta figura, perché
3: è un fallimento. Il mondiale del Brasile è un fallimento.
8: Da che mondo è mondo? È vero che la Norvegia è forte.
3: No,
8: vero,
3: il mondiale del Brasile è un fallimento.
8: Però il Brasile non può perdere con la Norvegia.
3: No.
8: Con tutto il rispetto.
3: Un fallimento in piena
8: con tutto il rispetto. E come l'Argentina non poteva perdere con Capoverde, è stata fortunata. Come non può uscire la Germania con il Paraguay.
3: Però alla fine la spunta, capito? Cioè l'Argentina alla fine la spunta. Alla fine,
8: ma
3: la partita difficile capita sulla gara secca, ci può
8: la
3: stare.
8: La spunta perché io te l'ho detto dal primo giorno di questo mondiale, che l'Argentina ha 4-5 giocatori che sono dei giocatori che fanno la differenza. Con un portiere normale l'Argentina quella partita avrebbe persa.
3: Sì.
8: E c'ha un muro che per fargli due gol gli hanno dovuto tirare uno nel set a 200 km orari e un altro un proiettile da 3 metri che lui non è riuscito
3: a bloccare, a
8: prendere. Quindi, però a prescindere da questo, io faccio un grande applauso, perché si parla spesso, c'è una cosa nel calcio sottovalutata che è la psicologia dei giocatori, no? De Paul l'altro giorno disse la più grande forza di Scaloni è stata quella di capire che noi siamo prima uomini e poi calciatori, e non si deve chiedere sempre scusa, perché a volte si perde, cioè è uno sport dove si perde. E vorrei fare un grande applauso a Marquinhos, che le parole di Marquinhos sono state parole veramente intelligenti.
3: Allora, ci sono Antonio e Vincenzo già collegati, abbiamo 100 secondi di pubblicità e poi torniamo.
10: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
11: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
12: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora c'è Antonio, andiamo subito da Antonio. Buongiorno Antonio. Ciao.
13: Buongiorno Gianluca, buongiorno
8: ciao.
13: Diego.
8: Ciao Antonio, buongiorno.
13: Niente, io mi ha fatto piacere oggi di prendere la linea, perché è sempre difficilissimo prendere la linea con voi. In quanto settimana scorsa avevo chiamato quando si paventava, che poi puntualmente è avvenuto, il rischio di perdere Kailivi e Gila, e infatti puntualmente si è avverato. Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è che il dottor Del Genio, Paolo Del Genio,
3: sì,
13: stimo moltissimo, moltissimo. Non so se l'ho letto o lo ha dichiarato proprio durante la De Gaulle e poi è stata riportata su una stampa, ecco, su internet. Dice: non è ben niente d'accordo con la linea del Napoli, io devo prima vendere e poi acquistare. E io sono perfettamente d'accordo con lui, perché adesso noi siamo senza un terzino di fascia destra, perché Di Lorenzo, io penso che, non dico che sia alla frutta, forse un po' pesante dirlo, però comunque va trovato un rincalzo.
3: Ha bisogno di qualcuno che sicuramente gli dia fiato.
13: Certamente. E idem per il centrale, perché Gia ci avrebbe fatto cambiare veramente dietro l'impostazione, e Allegri lo voleva.
3: Lo so, Vento, ma le trattative non le fanno in una persona, le fai in due. Quindi se ti chiedono 5 milioni a stagione, per me non li vale 5 a stagione Gila, ragazzi. Cioè, vi dico con molta onestà, 5 milioni a stagione è un top stipendio. Il Milan sta facendo delle follie, eh? 70 milioni per un Gonzalo Ramos che ne vale 30 valore di mercato di Transfermarkt, 5 milioni all'anno a Gila. Cioè, il Milan si sta mettendo sulla graticola.
13: Scusami se ti interrompo. Solo noi siamo così virtuosi, solo il Napoli è così virtuoso.
3: Ma il Napoli ha un modus operandi diverso dalle altre, Antò, che ci ha portato a andare sul tetto d'Italia.
8: Antò, perdonami, non è una questione di essere virtuosi, è una questione di non voler incappare in certe cose. Ti spiego perché. Perché noi non so se ricordi, più di 20 anni fa, a noi ci hanno fatto fallire per poco e niente.
13: Come no?
8: Invece ci sono altri club nel mondo, in Italia, nel mondo, che si possono permettere anche 1 miliardo di debito.
3: Sì, presidenti senza portafoglio. Se anche
8: presidenti si possono permettere, presidenti senza portafoglio. Allora, a quel punto, se devi affondare, è a te. E la fune non la buttano quando sei in mare per risalire sulla barca, e invece agli altri sì. Allora a quel punto inizia ad essere attento anche a certe cose. Ma su questo, Antò, ti posso dire la verità, preferisco avere 1 o 2 campioni in meno ma essere sempre verde e florido, perché poi alla fine il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi tanto male questa gestione
13: sicuramente
8: non è.
13: Parli con uno che se mi tagliano sui polsi non esce rosso ma esce azzurro.
8: Esatto,
13: quindi
8: siamo 2, anzi siamo 3, c'è anche Gianluca.
3: Esatto.
13: Sono d'accordissimo con qui, Diego, però il problema è che adesso però di fatto, concretamente, quei 2 ruoli sono scoperti. Ho presente parlare di Bellanova, ma perché Bellanova è un giocatore, è un terzino. Cioè, vi prego.
8: Per carità, ragazzi, non esageriamo. Chiama Dodò.
3: Anzi, se non deve fare il titolare, secondo me è un ottimo acquisto. Se non deve fare il titolare,
8: taglio tutti i fili della radio. Dai,
3: Dodò
8: non faccio andare nessuno
3: Dodò
8: più in onda.
3: Dodò mi piace molto.
8: Ah, no.
13: Certo, sì, però c'ha un po' qualche annetto ce l'ha, ecco, voglio dire. Però, oddio. Tra Dodò e Bellanova non c'è partita per me, ovvio.
3: Sì, però diciamo che allora non dobbiamo andare di fretta, dobbiamo far lavorare chi di dovere, dobbiamo aspettare. Molto probabilmente Allegri vorrà valutare quello che ha in rosa, perché ogni calciatore ha una storia a sé in ogni stagione,
8: come
3: è giusto che sia. Il Napoli ha questo modus operandi, non si ritroverà mai come il Chelsea con 50 giocatori al ritiro estivo. Il Napoli deve prima cedere giocatori, e in base a quelli che cede poi entrano i giocatori in quel ruolo dove il calciatore è stato ceduto. Antò, io quello che dico io, no, è che questo modo di lavorare ci ha portato a poter spendere una campagna di acquisti 150 milioni di euro senza fare debiti, come è successo l'anno scorso. Quindi diciamo che facciamo lavorare la società, aspettiamo, vediamo che cosa succede, e poi alla fine del mercato tiriamo le somme. Io dico questo.
8: come sempre.
3: Esatto, incrociamo le dita. Ti salutiamo, Antonio, abbraccio.
14: Grazie, grazie. Ciao. Grazie a tutti.
8: Ecco,
14: grazie.
8: Io direi, ciao Antonio. Io direi che questo è il messaggio. Questo messaggio veramente racchiude un po' quello che tu.
3: Non si firma questo
8: momento,
3: amico.
8: Voglio vedere.
3: Avvi.
8: Gianlu. No. Un matrimonio di Newton Cup.
3: Già? Su. Già?
8: Guarda,
3: pensavo ci volesse un po' più di tempo.
8: C'è tempo.
3: C'è tempo ancora, esatto. Ascoltami, grazie per avermi ricordato.
8: Poverale.
3: Vincenzo, ciao, buongiorno.
15: Salve ragazzi, Vincenzo ciao. Da Francoforte.
3: Ciao, Vince.
15: Allora, io da tifoso napoletano, ma soprattutto da amante del calcio, spero che il signor Gatti non vesta la maglia del Napoli.
8: Siamo in due.
15: Perché lasciamo stare, l'abbiamo visto in campo quello che fa. Con la maglia della Juve può fare quello che vuole. Se mette la maglia del Napoli, una partita sì e quattro no, non le gioca. Ma io spero che non venga. Non mi va. Non perché abbia vestito vesta la maglia della Juve, ma a me non mi va. Punto. Chi ama il calcio non esiste. Secondo, in Napoli ho sentito alcuni commenti, ci stanno chiagnendo alcuni tifosi, abbiamo perso questo, voglio non abbiamo perso né a Roberto Carlos né a Rudy Kroll, con tutto il rispetto, ok? Come hai detto tu, 5 milioni non si dà a questo giocatore, anche se è bravo, perché se devo dare 5 milioni a lui, allora devo dare sinceramente 10 milioni a McTominay, ok? Ok? Perché l'ha dimostrato McTominay sul campo ad alti livelli. Per me va bene la gestione per il momento del Napoli, finché non si fa lo stadio, qua stiamo sempre a parlare, ma finché non si fa lo stadio il Napoli non potrà mai sedersi al tavolo dei grandi. E spero che il presidente prima o poi dalle chiacchiere passi ai fatti e metta la prima pietra per lo stadio, perché quello non si può vedere sinceramente lo stadio Maradona. Scusami, io amo il Napoli, amo Diego, mi ha fatto godere. Ci morivo e ci muoio per Diego, ma quello stadio andava praticamente già 10 anni fa, 20 anni fa buttato giù e fatto da capo. Come diciamo a Napoli, i vecchi detti non sbagliano mai, chi sfrava che sfrava non sbaglia mai, ok? Mi sta bene anche che qualcuno si piange addosso per scaramanzia, questo mi sta bene. E hai detto tu una cosa giusta, noi ci hanno fatto fallire per quanto? 20.
3: Per molto meno.
15: Perché dovevano farci pagare le vittorie con Diego, perché quello è stato. Quindi meglio stare attenti ai conti, anche perché Milan già lo sa, non pagherà nulla, con tutto che non può spendere, quell'altro non può spendere, fanno quello che vogliono, perché come ha detto, non mi ricordo chi, il ministro o chi, non mi ricordo chi, dobbiamo salvaguardare il brand italiano. E quindi rispecchia il brand italiano, capisci a me, a buon intenditore poche parole, che le tre non potrebbero nemmeno iscriversi al campionato. Quindi di cosa stiamo parlando? Quindi guardiamo in casa nostra, facciamo
3: bravissimo.
15: Quello che dobbiamo fare,
3: bravo.
15: Non criticate Allegri, anche se a me non fa impazzire, ma Allegri è abituato a...
3: Quantomeno facciamolo lavorare, facciamolo iniziare a lavorare.
15: Dire. Io quello intendo. È abituato alle grandi squadre, alla pressione, e a me mi sta bene, non mi interessa giocare bene, io voglio vincere, perché alla fine sull'almanacco chi esce chi ha vinto, chi ha
3: grazie vinto. Vince, grazie Vince, che poi
15: Forza Napoli.
3: Sempre Forza Napoli, sempre, anche sempre. Perché poi ragazzi, tra l'altro il Milan sta facendo un mercato da Champions League, cioè nel senso da, sembra una squadra qualificata per
8: la Champions League. Gioca la Champions
3: League. Senza giocarla, ha perso un sacco di soldi, ha speso in questi anni un sacco di soldi a vuoto, poi dopo a gennaio chi bloccano il mercato?
8: A Napoli.
3: Ti rendi conto il paradosso?
8: È normale. Scusa,
3: ma tu ti rendi
8: normale.
3: Conto il paradosso qual è? Capito perché dobbiamo stare attenti, ragazzi?
8: Senti Giallo, io mi sento troppo identificato col messaggio che ha mandato Mario dal Vomero.
3: Vai.
8: Dopo Allegri sento Gatti. No, su Allegri no, di Gatti. Sento Gatti. Ma stiamo scherzando? Ma vi vuole...
3: A me piace Gatti.
8: Ma...
3: Diego mi ha guardato male, sapevo che mi guardavi male.
8: No,
3: ma piace la sua cattiveria, la sua grinta.
8: Ah,
3: piace, mi piace.
8: Gianluca, tu veramente un matrimonio di Giulio Gatti. Ma non diciamo cretinate. Raffaele, un secondo. Scusami Raffaele, non diciamo

0: al giusto prezzo,
1: è giusto che per la Spagna ci dà 3 palloni stasera al Portogallo. È giustissimo, giustissimo.
0: No, no, speriamo di no. Senti, voglio rispondere un attimo all'ascoltatore che mi scrive il Brasile scarso. Ragazzi, io queste cose non le posso leggere, non mi potete dire il Brasile scarso. Cioè, ragazzi, il Brasile ha la Vinicius, che è uno degli esterni più forti del mondo, se non l'esterno più forte del mondo, insieme a Kvara oggi. C'ha Martinelli, campione d'Inghilterra con l'Arsenal. Allison, che è uno dei portieri più forti del mondo. Marquinhos, che è il centrale di difesa, campione d'Europa per 2 volte consecutive di Champions League col Paris Saint-Germain. Ma di che cosa parliamo? Scarso il Brasile. Dai, per cortesia. Raffaele, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi, sono d'accordo con Diego, Gatta non si può sentire. Va bene, andiamo, esatto. Andiamo avanti. Due domande. La prima è un'affermazione. Vai. Non ho mai visto giocare il Brasile come la Norvegia e la Norvegia come il Brasile.
1: In effetti.
2: 54 anni, il Brasile
1: però,
2: è missivo.
1: Però Raffaele, ti posso dire una cosa, tra virgolette, diciamo quello che è stato. È vero che la Norvegia ha meritato, il Brasile ha sbagliato un rigore e si è mangiato 6-7 gol. Non so, sì, portiere, no, clamorosi.
2: Ma sono d'accordo, ma il Brasile che gioca di
1: dammi il telefono, Gianlu, basta. Basta. Stai guardando troppo il telefono.
0: Il Brasile
2: che gioca di contropiede, che non attacca in massa come il Brasile degli anni a venire. Cioè, mai visto. Cioè, Ancelotti ha fatto l'anticalcio col Brasile. Il Brasile ha sempre attaccato in massa, ha sempre giocato con 6 attaccanti. Cioè, ieri è un'altra squadra. Io la guardavo, sì, ha avuto le occasioni, ma giustamente giocavo con la Norvegia, non è che giocavo con l'Argentina o con la Spagna o con la Francia. Le occasioni le doveva avere, però un Brasile così remissivo non mi è mai visto in vita mia. Va bene,
0: un abbraccio Raffaele, ciao. Ragazzi,
2: aspetta, il Napoli,
0: sì, vai.
2: La domanda sul Napoli,
0: vai.
2: A me quello che mi fa paura sono le parole del presidente quando ha fatto la conferenza stampa con Conte.
0: Quali parole?
2: Che disse che il nuovo allenatore avrebbe valutato, ma che c'è da valutare?
0: Valutato cosa? Valutato?
2: I giocatori che erano stati dati in prestito, i giocatori che erano...
0: Allora Raffaele, ti saluto e ti ringrazio e ti rispondiamo, un abbraccione, è giusto che sia così per me, è giusto che un allenatore nuovo che arriva valuti il materiale, il potenziale, ragazzi, che ha a disposizione, perché ogni allenatore gioca in un modo...
1: Da giusto e no.
0: No, vabbè, certo, quello è l'eccesso, però diciamo che...
1: Se no facciamo tornare anche Dendonker.
0: No, Dendonker no, noi. No, Dendonker. Ti ringrazio, lo possiamo...
1: Ma c'è anche Gonge.
0: Torna. Però è uno di quelli che sarà piazzato inevitabilmente.
1: Ci mancava, già.
0: Siamo Francesco, ciao.
1: No, Francesco, perdonami, vai. Posso dire una cosa?
0: Ah, vabbè.
1: Vuoi leggere il messaggio di Giorgio?
0: Allora, questo amico si chiama Giorgio, ci scrive: il Brasile è scarso ed è scarsa anche l'Argentina quest'anno. Ci sono 2 squadre di un altro pianeta, sono Francia e Spagna. La finale sarà una tra le due e l'Inghilterra. Se segna allora, se il Portogallo passa, segnati un attimo il numero di questo amico nostro. Stiamo scherzando, naturalmente, caro Giorgio. Perché è bello sempre discutere con il sorriso, però non si può sentire che Brasile e Argentina sono scarsi. È vero che l'Argentina è molto più forte del Brasile, questo lo sottoscrivo. È più forte sicuramente del Brasile, ma non si può parlare di squadra scarsa quando ci parla di Brasile e di Argentina. È vero che Francia e Spagna sono forti, secondo me la Spagna è inferiore all'Argentina, per come la penso io oggi, leggermente
1: oggi
0: inferiore,
1: se la giocano.
0: Leggermente inferiore.
1: Per me c'è la Francia, che è la squadra più forte di tutte.
0: È fatta la PlayStation, quella. Io la metto fuori. Poi cioè, la Francia può solo decidere di perderlo il mondiale da solo.
1: Argentina e Inghilterra, tu ti giochi l'Euro sull'Inghilterra fisso? Io no, onestamente.
0: Io, per me l'Argentina è la squadra che ha più esperienza, perché
1: poi può essere.
0: Allora, molto spesso si sottovaluta la testa
1: scarsa
0: dei calciatori. L'Argentina, come hai detto tu prima, ha dei calciatori che mentalmente fanno la differenza, perché se stanno al 118esimo sotto di un gol e manca un minuto all'eliminazione, ci sono quei 4-5 giocatori, parlo di Messi, di Dibu Martinez, di Otamendi, ci sono dei Paredes che riescono a mantenere la testa calma come se fossero 0-0 al terzo minuto di gioco. Quello fa la differenza in un percorso di gara secca, in un mondiale, in una competizione così importante. Per questo metto l'Argentina molto favorita per arrivare fino in fondo. Poi è chiaro che se incontri la Francia, che è una squadra costruita alla PlayStation, là ti devi fare solamente il segno della croce e cercare e sperare che loro sbaglino, perché è una squadra costruita in un modo, tra l'altro tutti i giocatori, la maggior parte sono manco francesi, con giocatori
1: fanno paura,
0: straordinari.
1: Di che parliamo?
0: Oggi leggevo: Olise, mamma tunisina, padre algerino, nato a Londra, gioca per la Francia. Questo per farvi capire quello che è la costruzione della Francia, che ha unito tutti i giocatori più forti del mondo e se li è presi in nazionale. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
1: L'Argentina e il Brasile sono scarsi, l'Italia che cos'è?
0: Vabbè,
1: scusami, Francesco.

0: NC Italia, non classificato.
1: Vai, Franci, vai, scusami, vai, perdona.
2: No, ciao, volevo tornare su Gatti. Secondo me è un ottimo acquisto, anche perché noi abbiamo preso, cioè, se dovesse venire, ovviamente abbiamo preso Allegri, perché comunque Allegri, come fanno gran parte di tutti gli allenatori che cambiano squadra, poteva portare con sé alcuni nomi. E secondo me Gatti, Rabiot sono dei grandi nomi. Se dovesse venire Allegri, dovesse venire giocatori di questo tipo, allora si potrebbe giudicare, secondo me, Allegri come un buon acquisto. E perché saper difendere, saper comunque portarsi l'1-0, cioè senza non prendere gol, è una cosa che il Napoli l'anno scorso ha preso tanti gol, secondo me. E poi oltretutto Gatti ha un grande carisma e ha fatto 7 gol in Serie A, 28 anni, è una fase secondo me importante, la Juve lo vuole cedere, secondo me non è così male, cioè secondo me lo state giudicando male, al di là del fatto che ha indossato la maglia della Juve, ma a noi non interessa perché noi siamo il Napoli.
1: No, perché le nomina?
0: Ce l'ha fatto lui,
2: Non dobbiamo più pensare alla Juve, noi siamo il
1: Napoli. Ah, da voto.
0: Due volte. Fai tripletta ancora, Francesco.
1: No, è
0: chiaro. Allora, io sono d'accordo con il tuo senso del discorso, a parte gli scherzi.
2: Il Napoli, basta. Ora, se dovessimo vincere uno scudetto quest'anno, noi abbiamo vinto nel giro di 4-5 anni, abbiamo vinto 3 scudetti, si è capovolta la situazione. Solo questo volevo dire.
1: Speriamo.
0: Un abbraccio, Francesco. Se non puoi batterli, allora alleati con loro. Sei d'accordo, Diego? Con loro, però ti devi alleare. Tu ti allei con loro.
1: No, tu. Sempre tu.
0: Allora, ragazzi,
1: io no.
0: Abbiamo 50 secondi di pubblicità.
1: Perché mi devi fare incazzare sempre?
0: 50 secondi.
1: Allora, no, voglio dire, voglio mettere i puntini sulle i. Ti allei tu con loro. Io mai. Scordatelo. Preferisco perdere di 40 anni, 50 anni. E preferisco sempre finire non vedendo più uno scudetto, ma mai alleato con quelli là. Mai.
0: Pubblicità.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
7: Me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Si è alleato Diego Maradona Junior. Si è
1: che stavo per dire? Che stavo per dire? No, ti volevo dire una cosa importante.
0: Vai.
1: Gianluca,
0: vai.
1: Quarto di finale Francia-Marocco.
0: Tu dici che è tosta per la Francia?
1: Finisce con 3 gol di scarto.
0: Esatto, ragazzi. Il Marocco è forte.
1: Per me.
0: Il Marocco è forte, però bisogna capire se Saibari, che era uscito acciaccato nell'ottavo di finale, se ci sarà oppure no. Perché quello
1: cambia,
0: fa la differenza.
1: Sì.
0: Fa la differenza. Bisogna capire se c'è oppure no. Non ho letto le ultime notizie su Saibari, quindi vorrei cercare di capirlo. Ora lo vado a vedere. Ovviamente, ragazzi, vi ripeto, per quanto mi riguarda, la Francia si deve solo suicidare sportivamente per uscire da questo mondiale. Perché è troppo più forte degli altri, per quanto mi riguarda. Poi magari sbaglierò e escono contro il Marocco. E io sono solo che felice, perché mi fa piacere vedere andare avanti una nazionale forte come quella del Marocco, che ha costruito tanto in questi anni. Enzo, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, un onore parlare con voi.
0: Onore nostro.
1: Grazie Enzo, buongiorno a te.
8: No, vi volevo chiedere soltanto una cosa, visto che sto al lavoro, vi ascolto per radio dopo.
0: Vai.
8: Per quando riguarda la revoca di Balogun dell'America, come la vedete voi? Non è una cosa troppo...
1: Una grossa schifezza.
0: Una grande schifezza.
8: Padre, Diego,
1: come una grande schifezza. Revoca,
8: che aveva ragione su tutto già 30 anni prima, su Blatter, ora su Infantino, cose che magari in futuro i ragazzi, ma che cosa ne dovranno pensare di questo calcio? Mo? Cioè uno che è stato squalificato è finita lì, no? O magari fa pressione un presidente e viene di nuovo a giocare, magari poteva essere l'Iran, magari la prossima partita che faceva l'America, che cosa ne doveva pensare magari l'Iran come squadra invece che del Belgio, che doveva affrontare mo l'America e gli Stati Uniti.
0: Allora, Enzo, è una grande schifezza quella che abbiamo visto. Secondo me non finisce qua. Aspettiamo le ultime notizie di oggi, perché secondo me la FIFA, per dignità personale, deve intervenire e squalificare il calciatore. Perché metti caso, no? A parte che tu crei un precedente stramega ultra pericoloso, ma poi metti caso che gioca Balogun, segna il gol vittoria, magari segna nella partita, elimina il Belgio, che succede? Io da dirigente barra giocatore barra allenatore del Belgio mi farei afferrare per pazzo.
1: Vergognoso.
0: Quasi da non presentarsi in campo e fargli fare una figuraccia alla FIFA, eh? Perché è veramente una mafia sportiva quella a cui abbiamo assistito in queste ore. La decisione è veramente una vergogna rara. Un abbraccio, Enzo, una vergogna rara. Che poi, non so se avete letto tutti l'articolo del New York Times, che è una delle fonti più affidabili al mondo, uno dei giornali migliori al mondo. Il New York Times racconta di una telefonata del presidente degli Stati Uniti a Infantino per chiedere di togliere la squalifica a Balogun. Quindi sarebbe, si è confermato, e mi fido ciecamente del New York Times, una cosa estremamente vergognosa. E quindi, a parte che io tifo Belgio, ma già lo tifavo prima di questa notizia,
1: ma
0: avanti Belgio.
1: Qual è stata la scusa della FIFA? Cioè, perché gli hanno tolto la squalifica?
0: Sono applicato un regolamento, ora te lo leggo subito. Regolamento, iniziamo ad andare da Oscar, te lo leggo.
1: Vai Oscar, buongiorno.
9: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Vai.
9: Senti, vabbè, mentre legge Balogun e poi magari finite questo discorso, volevo dire una provocazione a Sentico.
1: Vai.
9: Prima di tutto bentornato dopo le vacanze.
1: Grazie.
9: Ti faccio questa provocazione.
1: Vai.
9: Io Gatti lo voglio, e sai perché?
1: No.
9: Sai perché? Perché se ne vanno a Langa, poi dopo tu di chi parli?
1: È vero.
9: Parlare male.
1: È vero, è vero. È maledettamente vero questo che dici.
9: Se ne va a Langa, poi di chi puoi parlare male?
1: È vero, ma guarda, non sono così sicuro che Langa se ne vada. Perché talmente che era forte, talmente che era un fuoriclasse che doveva far valere il prezzo del biglietto, ad oggi non ha acquirenti. Che questa è la verità, cioè non ha acquirenti Langa ad oggi
0: no, però forse c'è il Galatasaray,
1: mo vanno gratis, però
0: no,
1: lo vogliono pagare.
9: Facciamo noi una colletta, gli diamo noi qualcosa di soldi, non ti preoccupare, non ci stanno problemi.
1: Cioè, capisci, vabbè, talmente più forte, talmente così forte,
0: allora,
1: talmente
0: FIFA,
1: di un altro livello,
0: scusatemi se
1: fammi finire di dire quello che voglio dire talmente di un altro livello, che è andato al mondiale, ha fatto 2 minuti da 4 partite,
0: sette minuti
1: vabbè, scusa, mi sono sbagliato di 5
0: sette
1: minuti, ok,
0: sette. È vero,
1: e non ha acquirenti, ovviamente tutti gli acquirenti lo vogliono gratis.
0: Ciao Oscar, un abbraccio. Allora, per quanto riguarda la FIFA su Balogun, ha detto che la decisione si basa sull'articolo 27 del suo codice disciplinare, che lascia ampia discrezione per annullare o sospendere le misure disciplinari, ma viene usato molto raramente, cioè non è mai stato usato praticamente, e questa è, diciamo, la motivazione con il quale la FIFA ha giustificato l'ordine dato da Trump di annullare la squalifica a Balogun, perché poi è così, e il fatto è questo. Caro Riccardo Catapano, che stai entrando in diretta per andare sulla postazione per quanto riguarda le ultime notizie, ci saranno tra pochissimo.
1: Però c'è anche Luca, sul quale cioè anche Luca non lo vuole nessuno.
0: Vabbè, vediamo quello che accade, che secondo me qualche offertina ce l'ha
1: Luca.
0: Vediamo che cosa ne pensa il mister Allegri.
1: No, pensavo che cosa ne pensa Riccardo Catapano.
0: Catapano lo terrebbe, lo metterebbe titolare. Okay. Sì, esatto,
1: sì,
0: ti dico. Ok. Andiamo
1: potrebbe, tanto tra poco potrebbe essere.
0: Enzo, ciao, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno ragazzi. A parte fatto che sono emozionatissimo di parlare con Diego.
1: Grazie Enzo, grazie.
10: E poi sottoscrivo che mi ha preceduto Lenzo, omonimo prima di me, quando riguarda l'episodio della squalifica e l'ammissione del calciatore. Nemmeno nei trofei interstoriali succedeva questo, che io ne ho fatto tanti. E poi quando riguarda poi l'affetto per il Napoli, io ho più di 80 anni, io sono andato a aprire lo stadio di San Paolo a novembre del 59.
1: Bellissimo.
10: E quindi, dipendentemente dai risultati, io sono emozionato.
0: Lo stadio del Sole
10: Napoli. Non ho capito.
0: Lo Stadio del Sole, hai assistito all'inaugurazione dello Stadio del Sole.
10: Si chiama così. E quindi, vi ripeto, indipendentemente dai risultati, io ho vissuto Oscar Stacchi, non so se voi lo ricordate.
1: Sì, famoso per i suoi gol da calcio d'angolo.
10: Calcio d'angolo, e noi ci aspettavamo sempre quello. Sono andato, ho visto a Jetson.
0: Ma hai visto qualche partita al Collana, Enzo? Pure,
1: altro vedi, Enzo, io devo essere.
10: Io stavo con lo bello al bordo campo, quando lo bello ci guardavo con gli occhi per non farci muore, e quando finiva la partita fui lui a mandarci in mezzo a campo. Dopo fischiato il terzo fischio, alzò la mano e disse: potete entrare, e tutti quanti ci riversammo nel campo.
0: Che bello, mamma mia, che bello.
1: No. Allora Enzo, devi sapere,
10: da Capoglia è venuto Mosè e ci ha liberato dalla schiavitù con gli scudetti e così. Io ero e sono sempre emozionatissimo di essere venuto del Napoli vecchia data.
1: Tu devi sapere che tutte queste informazioni su quel Napoli lì, del Napoli del Collana, no, me li ha dati mio nonno negli anni, no? Dei fatti di Tacchi, del gol, dei fatti di Sivori, di Palanca, di tutti i giocatori che...
10: È stata un'emozione da sì, non dico più degli scudetti, perché gli scudetti mi hanno fatto piangere, ma in quelle occasioni io ero e sono e rimango orgogliosissimo di essere un tifoso del Napoli.
0: È giusto che sia così.
10: Ciao ragazzi, ancora grazie.
0: Enzo, un abbraccio.
1: Grazie a te, che bello però rivivere quei momenti del Napoli del Collana. Tu immagina che la nostra squadra quest'anno fa 100 anni. Fra poco, fra meno di un mese, facciamo 100 anni di storia. E che cosa? Qual è la cosa più? Non c'è cosa più bella di sentire questa appartenenza alla. Cioè il Napoli non
0: è passione identitaria.
1: Il Napoli non è solo una squadra. Il Napoli è l'identità e fa parte della nostra vita, fa parte del nostro passato, del nostro presente, del nostro futuro. È veramente finché morte non ci separi.
0: È così.
1: Con quella maglia.
0: È così, è
1: che
0: vero.
1: Bello.
0: È vero. Ultima telefonata di giornata con Maurilio.
1: Come parlano le napoletane che ti fanno parlare di squadra, impazzisco.
0: Maurilio, ciao, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno, condivido in pieno il pensiero di Diego. Cioè
1: non sono napoletano, Maurilio, non sono napoletani, no, veri, guarda, fino alla fine.
11: Non è concepibile,
1: perché...
11: non è concepibile. Io capisco chi nasce a Salerno, chi nasce a Bellino, che possa fare una scelta, per quanto non condivisibile, però comprensibile. Ma il napoletano che ti fa Juve, Milan.
1: No, perché?
11: Io quando l'incontro te no. Scappo.
0: Terza
11: scappo.
0: Volta.
11: Vabbè.
1: Va bene, vai
0: Maurizio.
11: Comunque, no, volevo semplicemente porre l'attenzione su quello che già avete detto, per quanto concerne il discorso di quello che è successo ai mondiali con l'espulsione e la intromissione di nuovo del giocatore espulso. Secondo me è un, scusate l'espressione, ma è una porcata che io non ho mai visto in nessuno sport, onestamente. Ed è particolarmente vergognoso quello che è capitato. Poi, al di là di tutto, volevo passare al discorso di Allegri. Io non sono un simpatizzante di Allegri, ma non lo ero neanche di Conte. Però la storia parla un po' per loro. Secondo me sono due allenatori che hanno fatto la storia delle società. Allegri l'anno scorso, sotto ovviamente la visione di tutti, ha fatto male, ma era una società allo sbando. Io sono convinto invece che Allegri farà ottime cose. Poi diamo il tempo.
0: Ce lo auguriamo, Maurilio, e diamo il tempo. Un abbraccio, ti salutiamo, grazie.
1: Ciao, Maurilio,
0: per aver
1: grazie.
0: Telefonato. Caro Diego, siamo in
1: Diego.
0: Mi piace Diego. Tra poco ci sono le ultime notizie con Riccardo Catapano. Salutiamo Simone Zigzag Zagaria in regia e naturalmente anche nel Lino Iorio, da Gianluca Miranda
1: e da Diego Armando Maradona Junior.
0: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è.
12: Buone, fresche crocchette Cennamo, genuine.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. A Napoli torna la protesta dei tirocinanti del progetto Gol. Un gruppo del Movimento 7 Novembre ha occupato il Duomo per denunciare il blocco del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, fermo a poche ore dall'avvio previsto il 1 luglio. I manifestanti chiedono la riattivazione del progetto per tutti i 1200 beneficiari. Il cardinale Don Mimmo Battaglia ha incontrato i disoccupati assicurando il suo interessamento, convincendoli poi a lasciare la chiesa. Passiamo alla cronaca. Ancora un'aggressione ai danni di un operatore EAV. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli a Piazza Garibaldi, dove un controllore è stato assalito da uno sconosciuto durante il servizio. Il dipendente ha riportato un trauma alla spalla destra e diverse escoriazioni al volto. Decisivo l'intervento di una guardia giurata che ha evitato conseguenze più gravi. Trasportato all'ospedale del Mare è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento. Sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17:20 e ha riaperto poco prima delle 21 dopo le verifiche di sicurezza. Restano da chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Ben 9 voli sono stati cancellati ed 11 dirottati su altri scali. La chiusura con lo sport, il calcio. Oggi alle 15 inizia ufficialmente la stagione del centenario per il Napoli. A bordo della nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia che celebrerà i primi 100 anni del club azzurro. Il 14 luglio prossimo alle 11:30 toccherà invece a Massimiliano Allegri, che verrà presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. Chiudiamo con i mondiali. Termina agli ottavi la vettura del Brasile di Ancelotti. I verdeoro sono stati eliminati dalla Norvegia di Haaland, che con una doppietta stende 2-1 la Seleção. Ai quarti norvegesi se la vedranno con l'Inghilterra, che nella notte ha battuto per 3-2 all'Azteca i padroni di casa del Messico in un match dalle mille emozioni. Decisivi Harry Kane e la doppietta di Jude Bellingham. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, lunedì 6 luglio del 2026, giornata molto importante per il Napoli perché alle 15 verrà svelata e presentata la nuova maglia e noi tra poco saremo già in diretta alla stazione marittima, seguirà per noi la conferenza stampa di presentazione della maglia del centenario il nostro Lucio Pengo, è già collegato, tra poco saremo in diretta alla stazione marittima, tra l'altro dai canali social della Società Sportiva Calcio Napoli, dal sito ufficiale, svelata la maglia, obiettivamente bellissima, bellissima, emozionante, con questo marchio del centenario è veramente stupenda la nuova maglia. Come ci ricordava Riccardo Catapano nel corso del giornale radio, ci sarà anche l'appuntamento il 14 di luglio al Teatro San Carlo con la presentazione di Massimiliano Allegri, altra data particolarmente importante. Ci occuperemo di Napoli, di mercato, della maglia, di Allegri, entrate, uscite, mondiali, una puntata che vi consiglio di non perdere. Allora, tra poco due super ospiti, uno dietro l'altro, ma cominciamo, andiamo con ordine. Stazione marittima di Napoli, prima di salire a bordo della nave da crociera dove verrà presentato ovviamente la maglia del centenario, buon pomeriggio a Lucio Pengue. Buon pomeriggio Lucio.
1: Buon pomeriggio Walter, insomma c'è il vento che si pone un po', come dire, contro, diciamo, questa prima presentazione della maglia, una maglia bellissima, c'è stato un fortissimo spoiler anche sui social da parte del Napoli, nello stemma c'è il corsiero azzurro, lo ricordiamo, primo simbolo del Napoli, cavallo che ovviamente era tipico e simbolo di una città, diciamo una sorta di cavallo rampante, e la storia del corsiero fa parte anche della storia di Napoli e del Napoli. Ricordiamo anche che poi ci fu il cambio da corsiero azzurro, divenne il famoso Ciuccio, perché nella prima stagione del Calcio Napoli nel 1926 il Napoli fece solo un punto, solo un pareggio, e quindi i tifosi del Napoli, sa, un po' delusi, dissero: ma è sicuro che è un cavallo rampante? A me sembra più un Ciuccio, e poi divenne il famoso Ciuccio, simbolo del Napoli, anche grazie all'ironia dei tifosi del Napoli. Però nell'anno dei 100 anni, primo anno corsiero azzurro, e l'anno del centenario c'è il corsiero, ed è giusto così, nel simbolo della maglia, una maglia che richiama la tradizione, un azzurro classico. In più abbiamo visto anche le foto postate dal Napoli, c'è un piccolo spoiler con Diego, e poi le foto dei calciatori, c'è Vergara, c'è Di Lorenzo, l'anima italiana, ma c'è anche McTominay, Allison e anche De Bruyne, e credo che questi possano essere anche interpretati come piccoli indizi di mercato. Tra pochissimo la presentazione della maglia, siamo davvero molto curiosi, ci sarà il presidente De Laurentiis, ci sarà Valentina De Laurentiis che ci spiegherà anche questa scelta stilistica, e poi tanti amici che sono venuti, se permetti vieni Antonio Giordano, amico di Kiss Kiss Napoli, amico anche del presidente De Laurentiis, invitato speciale anche qui sulla MSC World Europe. Antonio, ricordiamo, oncologo di fama mondiale, direttore dello Sbarro Institute, e insomma anche tu qui a Napoli dall'America per vedere la nuova maglia del Napoli.
2: Beh, certamente, poi è un'annata particolare questa qui, perché si festeggia anche il centenario, quindi è giusto combinare tutta una serie di positività per la nostra città, quindi sperando che manteniamo questa scia vincente anche per 26-27.
1: Che poi abbiamo detto, il corsiero azzurro è un simbolo storico, un simbolo storico di Napoli, e poi c'è questa frase che accompagna il nuovo logo del Napoli con il nuovo restyling, 100, e poi sotto poi 100 anni. Per 100 anni è innanzitutto un motto napoletano, e poi è tipo un augurarsi la salute, chi meglio di te che prova a debellare un male davvero che, diciamo così, è stato l'incubo di tutte le famiglie. Quindi per 100 anni è anche un simbolo di salute,
2: è un simbolo di salute, ed è anche un detto che nelle comunità italoamericane, io che vivo da 40 anni in America, è un classico. Invece di dire salute, anche gli stessi americani non hanno origine italiana, dicono 100 anni, e quindi, pur non sapendo che in realtà è una parola napoletana, capiscono i 100 anni che tutti quanti si augurano di poter raggiungere. Infatti è un augurio non solo per lo sport, ma lo sport significa anche vita, significa anche longevità, come dicevo anche al mio amico il dottor Petrone, che è qui presente, anche lui ospite e amico del presidente. Puntiamo tutti quanti a migliorare la nostra qualità di vita, godendo di quelle che sono le bellezze della natura, seguendo lo sport e perché no, vincendo anche, perché poi dobbiamo
0: bene. Bene,
3: grazie
0: bene.
3: Ad Antonio Giordano, e ci vedremo sulla nave a bordo della MSC per la presentazione di questa nuova maglia del Napoli. A te la linea, Walter.
0: Grazie a Lucio Pengue. Sì, alle 15 la diretta, il Napoli svelerà la nuova maglia, però lasciatemelo dire, sono particolarmente contento oggi di aprire la puntata con un super ospite. Lui quest'anno ha allenato e salvato la Fiorentina, Paolo Vanoli. Caro mister, buon pomeriggio, che piacere, come stai?
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ti ringrazio davvero tanto, c'è il mondiale in corsa. Ti sta piacendo, Paolo, questo mondiale? Lo stai seguendo? Stai vedendo qualcosa interessante?
4: Ma sì, dai, sono giocatori già affermati, però il mondiale è la massima espressione del calcio, quindi è sempre bello seguirlo. Mi è dispiaciuto per il nostro allenatore italiano Ancelotti, certo, che ieri tifavo per loro, però dall'altra parte c'è stato un grande giocatore che ha fatto nei minuti finali la differenza del calcio, e anche ha fatto di questi episodi. Però adesso entra il bello del mondiale, insomma.
0: È evidente che adesso si comincia a fare sul serio, interessante anche stasera alle ore 21 l'incrocio Spagna-Portogallo, ricordiamo naturalmente anche il Belgio di De Bruyne e Lukaku, poi toccherà domani all'Argentina, ma ha ragione Paolo Vanoli, si comincia a fare sul serio. Senti Paolo, tu conosci molto bene Antonio Conte, ha fatto un biennio a Napoli, d'altronde tu ci hai lavorato con Antonio Conte in questo biennio scudetto, Supercoppa, secondo posto, e adesso Massimiliano Allegri. Accadde la stessa cosa alla Juventus, probabilmente va letta anche come una scelta di continuità, no mister?
4: Ma penso di sì. Vabbè, io penso che ho avuto la fortuna di lavorare con Antonio, ha fatto un grandissimo lavoro in questi due anni, hai detto bene te, portando subito uno scudetto inaspettato, ma Antonio così è sempre pronto a cogliere a volte anche gli errori degli altri, questa è una sua capacità, e poi dopo questa Supercoppa penso che ha lasciato le basi importanti per un grande proseguo. Quindi adesso arriva un altro grande allenatore che sicuramente sarà in grado di portare avanti il lavoro suo.
0: Tu, seppur per un brevissimo periodo, però hai avuto alle tue dipendenze Raul Bellanova, a tutta fascia, grande corsa, facilità di calcio, il Napoli lo segue. Che giocatore è, che ragazzo è Bellanova, mister?
4: Un ragazzo eccezionale, ha avuto la fortuna, anche seppur per breve tempo, perché dopo me l'ha portato via l'Atalanta un attimo, perché giustamente c'era anche di mezzo la Champions League. È un ragazzo adatto al sistema di gioco del 3-5-2, se il mister vorrà continuare su questa strada qua. È un giocatore che sicuramente dopo questi anni che ha fatto l'Atalanta avrà voglia anche di rimettersi in gioco, quindi avrà tanta voglia, ha delle qualità importanti come hai detto te, che è la corsa, ha un ottimo piede, che anche a Torino ha fatto tantissimi assist nell'anno prima che ero arrivato io, insieme cross su gol di Zapata. Quindi io penso che se l'Atalanta conclude questa operazione sia un'ottima operazione.
0: Prima di salutarti però, l'occasione è ghiotta, perché alle tue dipendenze invece in questa stagione, dove lasciatemelo dire, e non lo dico per piangeria, ma Paolo Vanoli lo sa, Paolo Vanoli ha fatto un miracolo, perché quando arriva Paolo alla Fiorentina, la Fiorentina è ultima, non è mai successo che una squadra riuscisse a salvarsi, Paolo Vanoli ha fatto un capolavoro, ha compattato il gruppo, gli ha portati alla salvezza. Altro nome proprio in quel ruolo che viene accostato al Napoli, Dodò, e mi è parso di capire che tra te e Dodò sia scattato un bel feeling in stagione, lo utilizzavi praticamente sempre, altro giocatore di livello, no mister?
4: e un altro giocatore di livello. Sono due giocatori completamente diversi. Raul è più un giocatore di corsa, di campo aperto, è più un giocatore che ti attacca alla profondità con questa grande gamba. Dodò è un giocatore tipico brasiliano, grande tecnica, ti fa uscire dal basso, grande qualità anche di giocare dentro al campo. Sono due ottimi giocatori. Ho avuto la fortuna di averli tutti e due. Forse Dodò l'ho avuto per un anno intero, secondo me ha fatto un'ottima stagione, soprattutto dopo anche ecco, penso che magari oggi Dodò abbia un po' più il vantaggio della duttilità, nel senso che ha saputo giocare sia a 4, una difesa a 4, sia a 5, ecco, e li ha interpretati sempre, sempre bene. Stiamo parlando di due ottimi giocatori.
0: Allora, io innanzitutto lo voglio ringraziare Paolo Vanoli, e nel ringraziarlo ho seguito molto la sua carriera, mi ha molto appassionato da Venezia, la promozione, la stagione al Torino, quest'anno alla Fiorentina. Addirittura io trovo incomprensibile che Paolo Vanoli al momento sia ancora libero, ma insomma ti auguro ogni bene, perché sai bene cosa penso e quanto meriti. Ti abbraccio forte, Paolo.
4: Grazie mille, grazie mille, grazie.
0: Un abbraccio grandissimo, mister. Grazie. Paolo Vanoli, davvero bravo, bravo, bravo. Infatti stride un po' il fatto che la Fiorentina, a mio avviso, non l'abbia confermato, anzi sono rimasto anche particolarmente sorpreso, perché veramente Vanoli era arrivato in corsa a Firenze trovando una situazione a dir poco drammatica, eppure è riuscita a confermare ovviamente la categoria. Detto questo, allora, tanti ospiti vi avevo preannunciato, e che ospiti, super ospiti. Tra questi il presidente storico dell'Inter, il presidente del Triplete, Massimo Moratti. Buon pomeriggio, presidente.
5: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Mondiali in corso, Messi superstar insieme a Mbappé. Secondo lei, presidente, Argentina e Francia sono tra le favorite assolute, fermo restando che c'è l'Inghilterra, che c'è ancora in corsa la Spagna stasera col Portogallo? Ritiene che siano loro le favorite assolute al momento?
5: O lei dice Argentina e Francia?
0: Sì, io dicevo Argentina e Francia, presto.
5: No, sembra che possano essere quelli che potrebbero vincere il campionato del mondo. La Francia sta dimostrando una forza notevole. Però insomma, diciamo che anche l'Inter ha superato ieri stanotte un ostacolo molto difficile, che era il Messico, e quindi al di là della posizione sfavorevole all'Inghilterra, dopo che avete il campionato del mondo nel suo paese, potrebbe essere l'anno buono per arrivare in finale.
0: È un anno ed è la terza edizione dove non c'è l'Italia. Le voci si rincorrono, Malagò ha detto che ci farà sapere tutto in una settimana. Le voci più accreditate sono Maldini, direttore tecnico, Antonio Conte, che torna a fare il CT. Senta, presidente, se così dovesse essere, sarebbe un primo segnale molto forte. L'alternativa ad Antonio Conte, allenatore che lei conosce molto bene, è Roberto Mancini. Insomma, mi sembrerebbe che Malagò possa partire veramente col piede giusto.
5: Non so cosa voglia scegliere Malagò, sinceramente non l'ho sentito, quindi non posso saperlo. Sono due allenatori, tutti e due con caratteristiche diverse, ma tutti e due bravi, molto bravi, l'ha dimostrato nella loro carriera vincendo molto. Certamente la differenza con l'ultima fase della nazionale italiana c'è, e quindi io credo che si possa sperare un po' di più, insomma, nelle mani di gente esperta, con un presidente che oltretutto è abituato alla vittoria, e quindi capisce che è un fatto che si può raggiungere, e quindi è caratterialmente portato alla vittoria, quindi molto bene.
0: Senta, presidente, prima di salutarla, lei è un uomo di calcio, no? E avrà visto le polemiche che si sono scatenate per la decisione della FIFA. C'era squalificato Balogun, e invece viene tolta la squalifica. Anche l'UEFA ha fatto un comunicato durissimo, il CT del Belgio Garcia ha detto sembra un pesce d'aprile, uno scherzo, noi dobbiamo preservare il calcio. Se confermata questa squalifica che verrà di fatto azzerata, è un po' la fine del calcio, cioè non credo che abbia senso che Donald Trump chiami Infantino per far togliere la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti.
5: Sì, al di là del carattere di Trump che è invadente e poi usa il potere al 100%, cioè non lascia spazi al resto, però poi sta alla FIFA a accettare
0: un'eventuale pressione,
5: anche una richiesta di questo genere, che poi è evidente con la squadra di casa, ed è subito venuto fuori che c'è stata la telefonata di Trump. Quindi ecco, lì è bene che si aggiustino, perché altrimenti il calcio fa una figura pessima
0: anche perché ci inoltriamo in un percorso terribile, questa intromissione della politica, la FIFA che acconsente, la Francia che ha già presentato richiesta per azzerare il cartellino ad Olise, che in caso di nuova ammonizione non potrebbe poi giocare la semifinale. È un percorso a mio avviso sbagliato. Moratti, la ringrazio moltissimo, buona giornata.
5: Grazie a voi, arrivederci.
0: E buon calcio. Dicevo in apertura, prima di collegarci nuovamente con Lucio Pengo, stazione marittima, bellissima la maglia svelata dal Napoli, anche perché è una maglia importante, non è la maglia della stagione 2026-2027, non è solo la maglia della stagione, è la maglia del centenario, e quindi diventerà una sorta di oggetto culto e di cimelio, perché è una maglia che resterà per sempre. Paolo Del Genio con noi. Caro Paolo, buon pomeriggio anche a te.
6: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Abbiamo visto le immagini, e tra le immagini inviate dalla società sportiva Calcio Napoli viene indossata anche De Bruyne. Stasera in campo, ve lo ricordo, col Belgio, ma può essere un indizio, stanotte in campo, può essere un indizio, Paolo, anche De Bruyne con McTominay, con Allison, con Di Lorenzo, con Vergara?
6: Ma sì, una conferma direi, perché tutte le indiscrezioni che circolano parlano di un Allegri che vuole tenere De Bruyne che vuole restare, quindi non ci dovrebbero, usiamo il condizionale, essere sorprese su De Bruyne.
0: Senti Paolo, abbiamo aperto la trasmissione con Paolo Vanoli, e tra l'altro voglio ringraziare un nostro ascoltatore che ci fa i complimenti, perché Vanoli ha allenato quest'anno Dodò, l'altro anno, seppure per un previo molto breve, Raul Bellanova. Sono entrambi due nomi accostati al Napoli, e ci ha spiegato con dovizia di particolare Vanoli che hanno però caratteristiche diverse. Alla luce delle caratteristiche spiegate da Vanoli, Bellanova ha giocato a tre con l'Inter di Inzaghi, poi ha giocato a tre con Juric, poi giocava a tre con Vanoli, è evidente che Dodò sia uno, se il Napoli dovesse davvero giocare 4-3, forse avrebbe quelle caratteristiche più corrette per ciò che ha in mente Allegri. Paolo, a te.
6: Sì, sì. Sempre sì, ce lo dobbiamo mettere ancora davanti. Se si va sul 4-3-3, sì, poi dipende dal tipo di partite, perché il 4-3-3 l'anno scorso lo facevamo, inizio anno, però Politano veniva sempre a fare il quinto, quindi un giocatore come Dodò, ma lo stesso Bellanova, potrebbe partire da esterno e poi diventare esterno basso e poi diventare quinto, facendo stringere un altro giocatore. Cioè, si possono fare tante cose, le dobbiamo vedere sul campo. A meno che non ci voglia svelare tutto la settimana prossima, quando verrà presentato Allegri, tutto, nel senso, almeno dire con chiarezza qual è il sistema d'inizio lavoro a Di Maro.
0: Ha ragione Paolo Del Genio anche nel ricordare, così mi dà l'opportunità, che Allegri verrà presentato il 14 luglio al Teatro San Carlo di Napoli, 11:30, e noi seguiremo tutto in diretta, vi trasmetteremo la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore in diretta, così come oggi pomeriggio a partire dalle 15 la conferenza stampa del presidente De Laurentiis e di Valentina De Laurentiis per la nuova maglia. E Paolo, io ti ascoltavo venerdì e giustamente tanti tifosi, ma ne avevamo discusso, ti chiamavano dicendo però è un errore, prima le cessioni, poi dopo gli acquisti, e a quel punto sfuma Mario Ghila, a quel punto sfula Calaili, e tu dicevi dare oggi un giudizio però sarebbe errato, perché non sappiamo se è confermato che Mario Ghila va al Milan, se è confermato che Calaili dovesse andare all'Inter perché lo vuole prendere il Como, noi però non sappiamo le scelte del Napoli, quindi giudicare oggi a mio avviso sarebbe un errore.
6: Ma io continuo a pensare che servirebbero, mia opinione, sei innesti. E quindi se il Napoli deve fare sei innesti non ci possiamo fermare al primo, al secondo che salta, perché è un mercato di incastri, perché il Napoli non ha lo stesso budget dell'anno scorso, quindi se deve, diciamo, investire su sei giocatori deve avere un limite per ogni ruolo, perché altrimenti sfora subito e poi altri ruoli non li può coprire, e quindi questo lo capiremo alla fine. Questo il Napoli non ce lo può venire a raccontare come sto dicendo io, facendo un'ipotesi. Il Napoli non lo può fare, perché non sarebbe più un'ipotesi, sarebbe una comunicazione alle avversarie di mercato di quelle che sono le proprie disponibilità, e non lo fa nessuno, non vedo perché lo deve fare il Napoli. Quindi si tiene in segreto, più o meno si può intuire, captare qualche cosa, però poi alla fine una risposta precisa su quella che è la decisione che è maturata nel Napoli, su cosa serve per rinforzare la squadra, lo capiremo probabilmente addirittura a fine mercato, quindi a campionato già iniziato.
0: Ma come è corretto che sia?
6: Gli acquisti alla fine saranno sei, a meno che possono diventare cinque se si convince Allegri di tenere Lukaku, possono diventare quattro se Allegri si convince di tenere Lang. Però onestamente io due attaccanti nuovi li prenderei, perché il focus resta quello. L'anno scorso il Napoli ha avuto il problema dei gol, non ha segnato tanto, io due attaccanti
0: li
6: arrivano e che fanno alzare questa, potenzialmente questa media, li prenderei.
0: È chiaro che c'è l'amarezza se confermato che Ghila va al Milan e Calaili magari all'Inter o al Como. Il Napoli comunque ha puntato su due calciatori di grande livello. Io dico solo che però giudicare oggi senza sapere chi arriverà, perché io la ricordo l'estate del colpo sfumato Brescianini, tutti incazzati che non era venuto Bresciatini, vero, però poi arrivò McTominay. Un nostro ascoltatore ci fa lezioni di giornalismo, grazie, ti ringrazio molto, si chiama Enzo Castaldo. Buongiorno, voi dovete fare informazione, abbiamo finito con Ghila e con Calaili, adesso Bellanova e Dodò. Dovete dare notizie, non così, non tanto per. Noi non diamo notizie tanto per, Enzo, noi certifichiamo quello che diciamo con calciatori che hanno bloccati Calaili e Ghila, ma col Napoli che ha l'esigenza prima di fare una cessione e poi un ingresso, come vi abbiamo detto che il Napoli è alla ricerca di un portiere, Manna ci sta lavorando, vuole prima cedere Milinkovic per poi perfezionare l'acquisto di Vicario, ma io tengo ancora in caldo, molto in caldo, forse addirittura più di Vicario, anche Juan Musso. Vi abbiamo detto che verrà ceduto Noah Lang, e l'ipotesi che il Napoli oramai è molto vicino all'accordo totale col calciatore, col Boca e Zeballos. Quindi noi non diamo notizie tanto per, come lei erroneamente ritiene, noi vi informiamo sulle trattative. A oggi, se dovesse sfumare Calaili, il Napoli li valuta i profili di Dodò, di Bellanova, perché in quel ruolo si concentrerà probabilmente la prima operazione. Altra operazione, come vi dicevo, sarà sicuramente un centrale difensivo, un portiere, se parte Anghissà un centrocampista, un attaccante esterno, e Paolo a giusta ragione dice è quello comunque il reparto da rinforzare. Paolo Del Genio, ore 18, non lo perdete, filo diretto, poi con Paolo vi stiamo preparando molte sorprese. Spoileriamo, Paolo? Ma no che non spoileriamo. Spoileriamo le sorprese, Paolo? No.
6: No, assolutamente no.
0: Vediamo, magari le spoileriamo qualcosina giovedì, venerdì, prima del weekend. Che dici?
6: Non lo so, sono tempistiche che dipendono fino a un certo punto.
0: Però una sorpresa io la devo fare agli ascoltatori che riguarda Del Genio. Me lo sono messo in testa, la devo fare, non posso spoilerare, ma saprete. A tempo debito, grazie Paolo, a più tardi.
6: Ciao Walter.
0: Grazie, giornata importante, presentazione della maglia del centenario, tutto in diretta, la conferenza di presentazione a bordo di una nave da crociera molto bella, stazione marittima, alle 15. Ve la trasmetteremo in diretta. Tra poco avremo Emanuele Calaiò, parleremo proprio di attaccanti con Monica Scozzafava, tutto questo non prima di aver salutato Simone Zagaria in regia, salutato Nello Iorio alla regia e al coordinamento televisivo e soprattutto dopo la pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, scrive un nostro ascoltatore Josué, che ringrazio. Walter, ci dai notizie anche di Alex Meretta? Allora, dalle notizie personali che ho io di fonte diretta, il Napoli, Allegri vuole Alex Meretta, e le notizie che abbiamo è che Giovanni Manna è al lavoro perché va trovata una soluzione inerente Milinkovic-Savic. Se, come sembra, la soluzione potrebbe essere rappresentata all'Inghilterra, il Napoli si muoverà su un portiere. I profili sono tre che stanno valutando: uno è quello di Vicario, in uscita dal Tottenham, ma da quanto mi risulta la Juventus è più avanti, perché certo il Napoli ce l'ha ovviamente questa problematica, ma è una problematica solo legata alla tempistica, perché è evidente che deve far uscire prima Milinkovic per poi perfezionare l'acquisto di un portiere. Sembrerebbe la Juve sia più avanti. A me risulta che il Napoli stia accelerando per definire l'arrivo di Juan Musso, portiere dell'Atletico Madrid, attualmente impegnato ai mondiali, ha una valutazione di 5 milioni di euro, ha esperienza da vendere, conosce il nostro campionato, ha giocato all'Atalanta, come del resto lo conosce molto bene anche Vicario, il nostro campionato, e Musso verrebbe non solo per l'esperienza ma soprattutto per il percorso europeo, fatto tanta Champions con l'Atalanta e con l'Atletico Madrid. E sono contento perché mi manca, anche se da mercoledì tornerà al posto di comando il nostro Bomber, ma io oggi lo volevo sentire. Emanuele Calaiò, ciao Bomber, sai che ci manchi? Come stai?
6: Ciao Walter, grazie. Per farmi perdonare arriverò con una cassata.
5: Allora sei ampiamente perdonato, anzi puoi trattenerti ancora qualche ora, qualche giorno in più e fare rientro con tutta tranquillità, perché dinanzi alla cassata della famiglia Calaiò, ragazzi, non si fanno prigionieri. Noi ci emozioniamo quando lui arriva con sti pacchi, mamma mia, bellissima. Senti Emanuele, oggi la nuova maglia, il Napoli l'ha svelata sui social, quella del centenario, tu ne hai fatto parte, la maglia è bellissima. Napoli che ripartirà sicuramente da Højlund, poi c'è un discorso. Qual è il discorso? Io lo voglio chiedere al Bomber. C'è Lukaku, che quando entra al mondiale diventa devastante, determinante. C'è Lorenzo Lucca, Manna dice ha molte richieste. C'è anche Giovane, acquistato, poi chiaramente ci sono anche, che dire, Ambrosino. Ecco, ma tu dovendo fare una scelta, individuando il possibile vice Højlund, ma tu terresti Lukaku?
6: Allora, Walter, c'è un discorso diciamo un po' più ampio, perché io non penso che la società De Laurentiis con Manne, Allegri terranno sia Lukaku che De Bruyne, perché comunque hanno un'età e hanno degli ingaggi altissimi. Se dovessi scegliere di tenermene uno, mi terrei assolutamente De Bruyne, perché al di là della nazionale in Belgio, che comunque Lukaku è entrato, però l'età avanza, ha subito un infortunio grave, non si è operato, ha deciso di cicatrizzare l'infortunio da solo, quindi è molto complicato. Quindi non sono neanche sicuro di Lucca, perché l'anno scorso comunque l'abbiamo visto, e non ha, diciamo, superate le aspettative. Io penso che Allegri arriverà qua e vorrà valutare sia Lucca che Lukaku, ma al di là dell'aspetto tattico penso che Allegri terrà conto della disponibilità che darà Lukaku e De Bruyne, nel senso se vuole tenerli tutti e due, perché capirà se c'è disponibilità di mettersi in gioco, perché comunque non possono aspettarsi di giocare 40 partite, ma in un giro di rotazioni potranno fare parte. Se c'è la voglia di questi giocatori, di queste prime donne, Allegri penso che Lukaku se lo terrebbe volentieri. Io sono molto scettico sull'aspetto fisico, che va bene che lui non dovrà fare tante partite, ma quei 20 minuti, mezz'ora o quelle partite che dovrà fare in Coppa Italia o in Champions League, perché ovviamente anche Højlund non le potrà fare tutte, io non so se reggerà l'urto a questa età e per un fisico del genere. Poi fa un grande ritiro e allora siamo tutti sbalorditi e allora magari...
5: Però tu hai delle perplessità dal punto di vista della tenuta fisica. Senti, sì. Emanuele, nelle settimane scorse, analizzando la composizione dell'organico del Napoli, lo facevamo con Paolo Del Genio e tutto ci portava a pensare che Allegri, insomma, possa scegliere di partire con un modulo, il 4-3. Io non solo ho condiviso un pensiero di Paolo, ma l'ho proprio sposato e lo voglio proporre a te. Perché cosa dicevamo? Facevamo il gioco delle coppie e, arrivati agli attaccanti, ci siamo soffermati su una cosa, cioè non solo Højlund Lukaku o Højlund Lucca o Højlund con un'altra prima punta, ma forse è il caso che venga anche tenuto Giovane, perché come nell'anno del primo scudetto con Spalletti, cioè Osimhen, Simeone e Raspadori, secondo me un terzo attaccante fa sempre bene averlo in una stagione dove hai tante partite.
6: Walter, guarda, io sono un po' scettico, nel senso, nel senso che Raspadori è un ottimo giocatore, però visto l'utilizzo che ha avuto, perché spesso si giocava con un 4-3-3, alla fine Raspadori ha trovato spazio alcune volte da prima punta. Ma Raspadori, come Giovane, che hanno caratteristiche simili, devono giocare quando c'è un 3-5-2, perché sono entrambe seconda punta. Allora, se vuole sposare Allegri il 4-3-3 o il 4-2-3-1, io penso che giocatori come Giovane, che devono giocare sull'esterno, non siano in grado.
5: Scusa, Emanuele, l'hanno comprato? Cioè, comunque l'hanno comprato e hanno investito molto. E io dico che hanno fatto bene, perché a me il giocatore piace molto.
6: No, piace, però io ovviamente non posso giudicarlo, Walter, perché alcune volte spesso Conte lo metteva largo, sì, che ogni tanto sì, si accentrava. Cioè, io lo devo vedere nel suo ruolo da seconda punta, e quindi col 4-3-3 o col 4-2-3-1 io penso che sotto punta lì ci potrebbe agire De Bruyne, ci potrebbe agire anche Vergara,
5: poi è il suo ruolo sicuramente,
6: certo. Poi c'è Neres, sono tanti davanti, c'è Alisson, tornerà Lang, sono tanti davanti.
5: A meno che Emanuele, non sono straconvinti che l'alternativa a Højlund sia proprio Giovane, e che quindi Giovane abbia tutto per fare anche la prima punta, con caratteristiche magari diverse da Højlund. Però io sposo ciò che dici, cioè non è un attaccante esterno, il Napoli lì è coperto, tutto sta a capire se l'han preso, perché sono convinti che possa fare il 9, il centravanti.
6: Io penso che loro, dato il mercato zero che avevano a gennaio l'anno scorso, hanno trovato due pedine, che sia lui e sia Alisson, perché magari in un'idea in futuro di 3-5-2, visto che comunque Allegri l'ha fatto al Milan, l'opportunità Giovane poteva essere importante in un 3-5-2. Però anche Raspadori, quante volte l'abbiamo elogiato del giocatore che è? Ma è un giocatore che l'abbiamo elogiato per caratteristiche, per nel 3-5-2. Poi quando spesso si metteva esterno faceva fatica.
5: Il
6: falso 9 non riesce a reggere l'urto. Ormai la punta centrale moderna, che comunque viene a legare il gioco, ma anche fa anche sportellate con i difensori, e Giovane non è, secondo me, in grado di farlo. Forse quindi aspetteremo Allegri cosa ne penserà, perché c'è tanta abbondanza, c'ha quasi 40 giocatori di tiro.
5: Sì.
6: E quindi capiremo, e al massimo si può decidere alla società di mandarlo in prestito, non lo so, ma penso che Allegri, per il materiale che c'ha per la rosa del Napoli, il modulo è quello, è 4-3-3 e 4-3-1.
5: Tra l'altro, notizia che vi diamo, Allegri ha chiesto di valutare il ritiro a Di Mauro Folgari dal 17 luglio sia Asa sia Rao. Rao dopo la bellissima stagione al Bari. Un abbraccio Emanuele Calaiò, ci vediamo in settimana. Ciao Bomber, grazie. E buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Ciao DJ, buon pomeriggio.
7: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno a te Antonio, tu naturalmente segui il mondiale anche con DAZN, stai seguendo tutte le partite, e con Emanuele Calaiò parlavamo e di Lukaku e di De Bruyne. Entrambi, almeno in via iniziale, sono apparsi un po' spenti, con poca gamba De Bruyne. Devo essere sincero, Lukaku quando è partito titolare male, quando è subentrato dice a me è piaciuto molto però.
7: Sì sì, è una carta importante per Garcia, lo stesso De Bruyne può essere, diciamo, importante. Il mondiale si parte sempre dagli ottavi, anche la condizione deve essere valutata proprio strada facendo, ancor di più di giocatori che non sono solo per l'età ma per gli infortuni che hanno avuto, quindi sono i giocatori che poi queste competizioni, anche non dico a mezzo servizio, ma possono sempre servire, quindi sono fondamentali anche per magari anche per fare delle giocate a sprazzi, dei lampi, no? Che a volte De Bruyne ha. L'ultima non l'ho visto benissimo, però sappiamo la sua importanza. Su Lukaku entra sempre nelle situazioni importanti, e questo è un fattore determinante per il Belgio, che è una squadra che a fine generazione può essere l'ultimo, diciamo così, appuntamento importante per questi grandi campioni.
5: Con Emanuele Calaiò parlavamo proprio di Lukaku, e Emanuele ha delle perplessità dal punto di vista prettamente fisico.
7: A tutti ce l'hanno.
5: Esatto, un po' di perplessità c'erano, e quindi ci chiedevamo, ma se il Napoli, come sembra, dovesse cedere Lukaku, il vice Højlund lo può fare Giovane? E tu che l'hai visto anche al Verona, secondo te può alternarsi con Højlund? È una prima punta o lo vedresti in una posizione diversa, Antonio?
7: Secondo me è diversa, anche perché è un giocatore di strappo che può essere importante anche sugli esterni.

0: Sì, assolutamente.
1: Ora vogliono Lobotka, poi vogliono Osimhen, vogliono Kim, ma non fanno prima a comprare De Laurentiis, così risparmiano pure qualcosì.
0: Il tuo presidente è un furbacchione, è una grande persona, lo criticano, lo fanno, però è da tanti anni che va avanti con alla grande.
1: A livelli altissimi con i conti in ordine, in ordine. Va bene, è stato molto bello avervi insieme in onda. Direttore De Luca, poi in privato provvedo a farti avere i recapiti di Franco Gaus. Grazie,
2: ciao,
1: Massimo.
2: Franco.
0: Ciao direttore, ciao, ciao.
1: Un abbraccio.
2: Se ne avessimo uno di
1: come Franco,
2: ne avevamo due come Franco e Claudio Sala. Sulla faccia
1: e Bruno Conti, e Bruno Conti,
2: Bruno Conti
0: è un fratello
2: parte.
0: Bruno, lasciatemelo stare,
1: grande Bruno.
2: Saremmo stati al mondiale
1: senza dubbio alcuno, senza dubbio alcuno. Grazie Barone Causi, no, a presto,
0: grazie,
1: Franco,
0: grazie. Arrivederci, grazie.
1: Grazie ancora a Massimo De Luca. Parliamo di stadio, partiti i lavori al Maradona, il terzo anello, il restyling, progetto finanziato dalla regione. Comune va avanti per la sua strada, anche perché al comune ci tengono molto affinché Napoli, e non potrebbe essere altrimenti, possa essere tra le città 5 italiane a ospitare gli europei. Oggi incontriamo il consigliere Luigi Musto. Caro consigliere, buon pomeriggio, ben arrivato, come va?
3: Va bene, buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Dicevo, il comune va avanti per la sua strada, il sindaco Manfredi con grande linearità l'ha detto al primo momento, restyling Maradona, anche perché vogliamo consegnare al Napoli un impianto di livello, ma ovviamente in proiezione futura Napoli vuole ospitare gli europei, è così?
3: Sì, è così assolutamente direttore, il sindaco è stato ben chiaro dall'inizio della nostra consigliatura che era quello di rimettere in piedi in sesto il Diego Armando Maradona per poterlo farlo usufruire sia al calcio Napoli, ma per poter essere poi propedeutico a quelli che saranno, spero, l'assegnazione degli europei 2032 allo stadio Maradona. Questa è la linea che il sindaco ha sempre mantenuto e che sosteniamo sin dal primo giorno che siamo diventati consiglieri e sindaco della città di Napoli.
1: Anche perché insomma è evidente che ci fu quel primo restyling per le Universiadi, adesso però c'è un progetto. Lo stadio Maradona e Napoli hanno avanzato la candidatura e Napoli non può stare fuori dagli europei.
3: No, non può stare fuori dagli europei, ma per il momento storico che sta vivendo la città, ma anche tutta l'Italia. Noi abbiamo insieme alla regione, dove come ricorderà bene anche lei, ha investito 200 milioni la regione e 30 milioni il Comune di Napoli, cercheremo di rifare lo stadio Maradona nel miglior modo possibile per poterci poi presentare, speriamo, ad ospitare gli europei del 2032.
1: Anche perché, consigliere Musto, lo ricordavo l'altra volta proprio col sindaco Manfredi, no? Siamo alle porte della gara inaugurale degli europei di volley che ci saranno in settembre in piazza del Plebiscito, poi comincerà il 2027, la Coppa America, magari ci sarà anche il bis nel 2031, chiusura del cerchio europei 32, poi se vogliamo sognare in grande, ma perché no, sarebbe fantastico ospitare con Roma anche le Olimpiadi del 36. Per me è un momento fondamentale per la città, il momento forse della svolta totale, tutti noi dobbiamo farci trovare pronti, è così consigliere Musto?
3: Sì, è così, perché la città sta vivendo questo momento stupendo, tutto l'aspetto turistico ma anche tutto l'aspetto sportivo, perché poi anche i successi sportivi sono sotto gli occhi e sono evidenti a tutti. La città sta vivendo questo momento dove vedranno sia il 2027 l'America's Cup, il 2032 la possibilità degli europei, speriamo di poter riospitare l'America's Cup del 2031, perciò è un momento storico importante dove la città si deve far trovare pronta come siamo stati fino ad oggi, e perciò noi, il nostro intento è quello di riqualificare lo stadio Maradona e poterlo rendere fruibile ai cittadini e ai tifosi del calcio Napoli, e non solo, perché come ricorderà bene anche lei, all'interno dello stadio non c'è solo il calcio Napoli, ma ci sono anche delle realtà sportive che lo frequentano, perciò noi vogliamo rendere accessibile e fruibile quello stadio nel miglior modo possibile, attraverso anche un investimento importante che fa la regione e comune. Diciamo, noi dai fatti, dalle parole siamo passati completamente ai fatti in questo momento.
1: Io lo voglio ringraziare, il consigliere Luigi Musto, un grande abbraccio, consigliere, buon lavoro.
3: Grazie a lei, direttore, buona giornata a tutti.
1: Grazie davvero a Luigi Musto. Allora, facciamo così: in attesa che parta la conferenza di presentazione della maglia, c'è il presidente De Laurentiis che farà gli onori di casa, Gianluca Miranda.

0: domanda su Federico Gatti, perché dopo quello che potrebbe essere l'imminente passaggio di Mario Ghila dalla Lazio al Milan, il Napoli ripiomba su Gatti, ci dice tutto Miranda dopo la pubblicità.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci rientrati tra pochissimo. La presentazione, la conferenza stampa di presentazione delle maglie del nuovo anno, della stagione del centenario. È stato molto bello anche il comunicato del Napoli che spiega tutto quello che è lo stemma sulla maglia e tutti i dettagli. Poi lo scopriremo tra qualche minuto quando ci collegheremo con la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. Andiamo al telefono, con noi c'è Gianni Balzarini. Ciao Gianni, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Caro Gianni, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Tante notizie di calciomercato, sfumato Gila, il Napoli oggi può andare su, ovviamente in queste settimane, in questi giorni di mercato, su Federico Gatti della Juventus? Sì. Credi sia in uscita?
1: Ma è in uscita, da quello che traspare è in uscita. La valutazione dovrebbe girarsi sui 25 o qualcosa di più.
0: Okay.
1: Milioni. So che Allegri è un suo estimatore, ultimamente lui è caduto un po' in disgrazia, diciamo, prima con Thiago Motta, poi con Tudor, poi con lo stesso Spalletti, e quindi è, diciamo, sulla lista dei sacrificabili, ed è chiaro che anche lui ambisce a giocare con maggiore continuità, quindi diciamo che se mi chiedessero ci sono buone possibilità o buone condizioni affinché si perfezioni da fare, rispondo sì, poi dopo tutto il resto appartiene a ciò che noi non sappiamo, quindi le cifre esatte, l'ingaggio e quant'altro.
0: Poi bisognerà capire anche quelli che saranno i piani di Luciano Spalletti per il nuovo anno, con una Juventus, con il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, che è al lavoro per costruire una squadra che possa essere competitiva per lo scudetto. Si è parlato anche di Juan Jesus, svincolato sì dal Napoli dopo tanti anni in maglia azzurra. Potrebbe essere secondo te un obiettivo per la Juventus, oppure pensi sia un'utopia?
1: Non mi risulta che lo sia, non mi dispiacerebbe se lo fosse.
0: Ok.
1: Rispondere così, però non mi risulta che sia un obiettivo in questo momento.
0: E poi bisognerà capire anche la scelta riguardante l'attaccante Dusan Vlahovic, che non ha rinnovato il contratto con la Juventus, è andato in scadenza al 30 di giugno per richieste troppo elevate. Un ritorno di fiamma non ci sarà, è impossibile, giusto Gianni?
1: Ma no, allora di impossibile non c'è nulla. Diciamo che lui adesso si è infilato, secondo me, in una sorta di ginepraio, nel senso che forse si aspettava offerte importanti da società importanti che al momento non sono arrivate. L'unica offerta che ha avuto è quella del Beşiktaş, che sarebbe molto soddisfacente sul piano economico, perché gli hanno offerto 10 milioni netti l'anno, 5 milioni di bonus alla firma, ma lui non è voltato dall'idea di giocare non tanto nel campionato turco, ma okay, in quella che sostanzialmente è la terza squadra di Turchia, insomma, ecco. Però non arrivano neanche offerte da altre parti, e quindi boh, mai dire mai, non escluderei nemmeno che Juve e Vlahovic tornassero a parlarsi. Naturalmente Vlahovic dovrebbe accettare quelle che erano le condizioni della Juve, vediamo.
0: Staremo a vedere. Senti, tornando brevemente a Gatti, volevo chiederti effettivamente quali sono le qualità di questo difensore, che secondo me non ha fatto malissimo in questi anni di Juventus.
1: No. Ma io sono il primo a chiedermi per quale motivo la Juve l'abbia messo sul mercato, onestamente. E allora, intanto è un ragazzo che ha fatto la gavetta, che si è sudato ogni singolo passo che ha fatto nel mondo del calcio, che fino a 4 anni prima di approdare alla Juve era nei dilettanti, e quindi sa cosa vuol dire sudarsi una maglia, eccetera eccetera. Quindi è uno che, ma basta guardare gli occhi quando gioca, lui ha gli occhi spiritati quando gioca. In quel momento lì lui va in una sorta di transagonistico per se stesso e per i suoi compagni, quindi è sicuramente uno che esce sempre con la maglietta sudata, questo dal punto di vista caratteriale. Dal punto di vista tecnico, secondo me ha un buon controllo di palla e soprattutto ti garantisce quei 6-7 gol a stagione, che da un difensore non sono male come bottino.
0: È vero, poi ovviamente la Juve sta provando a chiudere per Muharemovic in questi giorni. È chiaro che poi con un eventuale arrivo di Muharemovic, Gatti potrebbe essere chiuso.
1: Sì, ma io penso anche a prescindere, nel senso che è sul mercato, cioè voglio dire, se il Napoli fa l'offerta giusta, credo che la Juve lo venderà, insomma, o comunque a chiunque faccia la giusta offerta.
0: Di che cifra si parla?
1: Ma si parla di circa 25 milioni, qualcosa di più, forse un pelino di più, 26, non lo so, però poi sai, se c'è la volontà si trova sempre poi la quadra anche sulla cifra, quindi non, non vedo grossi problemi.
0: Certo, Gianni, prima di salutarti volevo chiederti anche di Federico Chiesa, vecchia conoscenza della Juventus, poi è andato in Premier League, una scelta, devo dire la verità, discutibile, perché poi alla fine non è che ha giocato tantissimo, si è laureato campione d'Inghilterra nella passata stagione con il primo anno di Arne Slot, poi dopo molto in ombra, devo dire la verità, è un pallino, un pupillo di Allegri. Secondo te potrebbe decidere di tornare in Italia? Il Napoli potrebbe puntare su di lui, secondo te?
1: Ma guarda, allora lui
0: aveva grande feeling con Allegri, va detto.
1: Sì. Lui si è espresso in questo senso non più tardi di un mese fa sull'idea di tornare in Italia, sicuramente. Poi lui aveva ammiccato un po' alla Juve perché insomma gli piacerebbe tornare anche alla Juve, ma poi non se n'è più parlato. Già il fatto che lui abbia aperto ad una possibilità di rientrare in Italia è un fatto decisamente importante. Poi credo che, allora, Federico Chiesa del pre-infortunio al crociato è praticamente un
0: devastante,
1: da scordare. Ecco, non tornerà credo mai più su quei livelli, però un Chiesa che arriva al 90% di quello che era prima nel campionato italiano fa sicuramente la sua bella figura, ripeto, nel campionato italiano, perché altrimenti avrebbe sfondato anche in Inghilterra. Se non ha sfondato in Inghilterra è proprio perché non è riuscito più a performare come lo faceva prima, considerando che là ci sono anche ritmi diversi, un'intensità di gioco diversa, eccetera. Insomma, in Italia secondo me farebbe ancora bene.
0: Staremo a vedere, grazie a Gianni Balzarini per essere stato con noi, ciao Gianni, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: I dettagli della maglia, della nuova maglia azzurra, della maglia del Napoli con il ritorno del corsiero del sole, elemento centrale della maglia, è posizionato sul cuore sintesi visiva dei 100 anni della Napoli, al suo interno convivono 4 simboli, il ritorno del corsiero del sole come detto poco fa, primo emblema del club nel 1926 dal presidente Giorgio Ascarelli, il numero 100 che celebra il percorso compiuto dal Napoli dalla sua nascita oggi, il simbolo dell'infinito, espressione dell'amore senza tempo che lega la città alla sua squadra e l'attuale logo della SSC Napoli, a rappresentare il presente di un club internazionale fedele alle proprie radici e proiettato verso il futuro. Questo è il comunicato del Napoli riguardo la nuova maglia. Tra pochissimo ci collegheremo per la conferenza stampa di presentazione subito dopo la pubblicità e il meteo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con l'anticiclone sulla Campania questo lunedì. Il tempo si presenta e mantiene per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque. Difatti l'Appennino risente di locali disturbi e si tratta di rovesci o di isolati temporali di calore. Temperature massime comprese fra i 30 e i 33 gradi. Il caldo si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto lungo il litorale, con valori minimi attorno ai 26-27 gradi. La giornata di martedì sarà poi ampiamente soleggiata, ma di nuovo l'Appennino e le vicine zone adiacenti risentiranno di locale instabilità. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
6: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 15, siamo puntualissimi, il nostro Lucio Pengue che è a bordo della nave da crociera dove tra pochissimo andrà in scena la presentazione della nuova maglia, conferenza stampa, ci sarà il presidente De Laurentiis, anche Valentina De Laurentiis. Credo che possiamo andare perché penso che a breve parte la conferenza, questione veramente di pochi istanti, però mi dicono che abbiamo al telefono anche Gianluca Vigliotti, allora cominciamo a salutare Gianluca Vigliotti in attesa che parta la conferenza stampa. Caro Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
7: Il Varo, buongiorno Walter.
6: Buongiorno. Il Varo della nuova maglia. E poi Gianluca, non è soltanto la maglia, lo dicevo anche prima con Ciccio Marolda, no? Ok, viene presentata la maglia della prossima stagione, sì, ma questa è storica, è la maglia del centenario. Abbiamo visto le immagini pubblicate dal Calcio Napoli, la maglia è bellissima.
7: Sì, è una maglia bella, unisce la storicità, la bellezza dell'azzurro ovviamente del Napoli che regna sovrano, le particolarità ovviamente che caratterizzano la maglia speciale, insomma è una commistione di situazioni ovviamente per i collezionisti
6: è un cimelio, è la maglia del centenario,
7: il mapa. Va a mettere il famoso riquadro con vetro e situazione da non toccare appesa al muro, insomma, voglio dire, la classica maglia vicino ai quadri più importanti
6: della... Non può mancare quella del centenario. Tra l'altro il Napoli ha anche comunicato che dopo la presentazione oggi, nella giornata di oggi, verrà subito messa in vendita. Gli store resteranno aperti prolungando l'orario di lavoro fino alle 22. Perché ha ragione Vigliotti, cioè per i collezionisti la maglia del centenario non sarà solo la maglia di una stagione punto, sarà uno di quegli oggetti culto da conservare per la vita. Allora Lucio Pengue ci dice che si stanno per accomodare, a breve partirà la presentazione della maglia. Gianluca, naturalmente parliamo del centenario, degli eventi, ricordando che poi A, viene presentato Allegri il 14 al San Carlo, B, che il giorno dopo partono i test fisici a Castel Volturno, ma soprattutto è dal 17 parleremo di campo, perché il Napoli sarà in ritiro a Di Maro, poi proseguirà nella seconda parte di ritiro a Castel di Sangro e noi seguiremo ovviamente entrambi i ritiri.
7: Ma sì, è tutto pronto, hanno anche diramato il calendario degli appuntamenti per i 10-11 giorni di ritiro, le partite, le serate, insomma siamo ormai veramente entrati proprio nel pieno. C'è stata una lunga attesa, adesso parola alla maglia, al campo, alle emozioni, a quello che accadrà, insomma noi le vivremo tutte quante insieme raccontandole ai nostri amici.
6: Assolutamente sì, seguendo tutte le conferenze, gli allenamenti con Paolo Del Genio, i tanti tifosi, la nostra inviata sarà Susi Fiorillo al seguito del ritiro del Napoli e vi racconteremo con dovizia di particolari tutto il ritiro. Tiene banco anche il mercato, Gianluca, so che tu aspettavi Calaili e poi però le strade del mercato io dico che sono infinite, quindi va bene, non arriva Mario Chila, va bene, non arriva Calaili, va bene, io sono curioso di capire chi arriverà, cioè non mi lascio incantare dal nome, altrimenti due stagioni or sono sembrava venisse giù il mondo perché il Napoli aveva perso Brescianini. Io mi permisi di intervenire, penso ero al mare, leggevo i commenti, disse ma sarà mica la fine del mondo, cioè se non arriva Brescianini è perché magari Conte ha in mente qualcosa, e infatti arrivò McTominay.
7: Sì, è vero, è assolutamente vero, stamattina ovviamente immediatamente dopo l'inserimento dell'Inter su Calaili o quello ovviamente del Milan con un'offerta irrinunciabile nei confronti di Ghila, poi cominciano a venire fuori le alternative che possono essere quelle là di Gatti come centrale difensivo o quelle di Bellanova o di Molina come esterni destri, al di là di Dodò e di Norton Caffi. Per carità, esistono tanti giocatori, il rammarico è soltanto perché il Napoli ha avuto la grande intuizione di arrivare prima su questi due prospetti e ovviamente una trattativa abbastanza particolare, le richieste davvero incredibili da parte delle due società l'hanno resa ovviamente un po' più tortuosa e consentito poi l'inserimento vincente
6: anche l'Inter, che poi ha visto sfumare all'improvviso Palestra, perché raccontiamolo, a volte gli ascoltatori dicono ma voi dovete fare informazione. Sì, noi facciamo informazione, non a caso dicevamo tutti Palestra Inter Calaili Napoli, perché l'incastro, Gianluca, era di fatto questo. È evidente che il Chelsea ha un po' fatto saltare il banco, l'Inter ha perso Palestra, l'Inter che ha venduto Dumfries al Real Madrid ha bisogno in quel ruolo Ecco perché si fionda su Calaili. Il mercato è anche questo, non c'è da sorprendersi.
7: Sì, sono degli incastri, delle varie situazioni. Su Ghila, oltretutto, al di là del contratto dell'ingaggio monstro che Ghila è riuscito a strappare al Milan, c'è da dire anche un aspetto storico che abbiamo anche quello raccontato, e che ci sarà anche un caso per cui in oltre 20 anni Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare.
6: E anche uno.
7: Un motivo ci sarà, voglio dire, che non lo conosciamo, ma c'è un dato di fatto incontrovertibile, è che Lazio e Napoli e Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare tra di loro.
6: Ovviamente Gianluca, tu hai fatto cenno a Federico Gatti, perché ricordiamolo, il Milan è un passo dal chiudere Mario Ghila, anche perché ha fatto un'offerta sull'ingaggio al calciatore irrinunciabile, 5 milioni di euro a stagione, e il Napoli, che secondo me non ha mai abbandonato, se devo essere proprio onesto, la pista Gatti. Lo volevano già l'altro anno, ancora prima che arrivasse San Beuke, ma tra l'altro lo voleva Conte e lo voleva Manna, che stima moltissimo il ragazzo. Le possibilità, a mio avviso, aumentano perché Allegri lo conosce benissimo.
7: Eh sì, c'è anche adesso Allegri che è la sua garanzia, no? Di scelta tecnica, personale, di uno che lo conosce molto bene, quindi mi sembra che sia abbastanza facile unire il binomio Allegri con quella che potrebbe essere una sua indicazione più che preferenza, che è quella di Gatti. Quindi sotto questo aspetto mi sembra il triangolo Manna-Allegri-Gatti ha un passato abbastanza garantito sotto questo aspetto di conoscenza del giocatore e anche ovviamente quella tecnica da parte di Allegri. Quindi se il Napoli poi dovesse andare su Gatti, che mi pare che continui a non trovare un accordo per un eventuale rinnovo con la Juve, mi sembrerebbe un'operazione abbastanza
6: Gianluca, ti fermo perché è partito il video di presentazione della maglia del centenario, tra poco in diretta. Grazie. Allora, diamo subito la linea a bordo della nave, presentazione, immagini e tra poco De Laurentiis, la maglia del centenario.

0: questione della maglia del centenario, che è anche però una presentazione del centenario, ne parleremo moltissimo di questo momento importantissimo. È una giornata complessa, bella, speriamo di non dimenticare nulla. Incomincerei subito col far sedere i relatori, quelli che poi parleranno e che resteranno seduti su queste poltrone anche per la conferenza stampa. Comincerei col presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Leonardo Massa, che è difficile che voi non conosciate, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Poi il cavalier Nicola Arnone, che è fondamentalmente il più longevo e il più importante, diciamo, da un punto di vista storico, nostro sponsor. Prego, cavaliere. E infine una new entry, Francesca Curci, di una casa automobilistica cinese che diventerà una delle più importanti d'Europa, che è la Dongfeng. Prego, dottoressa Curci. Prima di iniziare, diciamo, con l'introduzione che farà il presidente De Laurentiis, e dopo chiamare il comandante della MSC World Europa, Alessandro Paparo, per un saluto. Prego, comandante.
1: Grazie signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti a bordo di MSC World Europa. È un grande piacere per noi avervi a bordo di questa nave stupenda. Oggi siamo tutti qui per celebrare i 100 anni del Napoli, un secolo di storia, di fatica, di successi.
2: Ovviamente c'è il saluto del comandante, poi prenderà la parola il presidente De Laurentiis, parlerà della maglia, ne parlerà anche Valentina De Laurentiis, che raggiungerà il presidente a bordo della nave, e poi naturalmente verrà anche svelato il programma del centenario. Torniamo a bordo.
1: Quindi capace di portare in giro per il mondo questa identità. Senza ulteriori prolungamenti voglio ringraziare tutti voi per essere qui con noi, il presidente De Laurentiis, il signor Leonardo Massa, grazie ancora e buon evento a tutti, grazie.
0: Grazie comandante, allora procediamo e diamo la parola al presidente Aurelio De Laurentiis, che si accomoda qui. Preferisci stare lì?
3: No, io preferirei che Don Mimmo
0: prima, certo, hai ragione. Abbiamo qui con noi il cardinale Don Mimmo, che vista l'eccezionalità della sua presenza e vista l'eccezionalità anche della, come dire, della persona, benedisse la maglia del Napoli. Gli lascio il microfono, prego.
4: Grazie. E buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per questo invito. Grazie Presidente. Mi è stato chiesto di benedire la nuova maglia del Napoli, lo faccio volentieri, ma vorrei farlo dentro ad un contesto di preghiera, chiaramente, perché poi questo è anche il senso della benedizione. Per cui per questo momento mi sono permesso di scrivere una preghiera che consegno a tutti quanti voi. Signore della vita, oggi ti rendiamo grazie. Grazie per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Una storia che si è intrecciata con quella di un popolo, di una città, di generazioni che hanno imparato a sognare guardando un pallone rincorrere l'azzurro. Ti ringraziamo perché anche attraverso una squadra di calcio hai saputo accendere speranze, ricucire ferite, dare voce a chi troppo spesso si è sentito dimenticato. In questi 100 anni ci sono stati giorni di gloria e giorni di fatica, vittorie che hanno fatto esplodere di gioia un'intera città e sconfitte che hanno insegnato l'umiltà dell'attesa. Eppure Napoli ha sempre continuato a credere, perché chi ama davvero sa che ogni caduta può diventare l'inizio di una rinascita. Ti ringraziamo per il dono dello sport, soprattutto quando è vissuto in modo sano, diventando scuola di umanità in cui il talento è considerato un dono da condividere, in cui il rispetto dell'avversario rende più bella ogni vittoria e più dignitosa ogni sconfitta. Benedici tu tutti coloro che hanno indossato e che indosseranno la maglia azzurra del Napoli. I calciatori, gli allenatori, i dirigenti, il presidente, i lavoratori silenziosi del club e i tifosi. Perché ciascuno custodisca la consapevolezza che questa maglia porta con sé la storia, i sogni e la dignità di un'intera comunità. Signore, tu conosci il cuore di Napoli, conosci la sua bellezza inquieta, la sua creatività, la sua capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto. Per questo, per tanti, il Napoli non è stato soltanto una squadra di calcio. È stato il simbolo di una speranza possibile, il racconto di un riscatto, la prova che anche chi nasce ai margini può arrivare al centro senza perdere la propria anima. Custodisce ancora questo sogno. Liberalo dalla violenza, dall'odio, dall'arroganza del successo ad ogni costo. Fa che il calcio continui ad essere un linguaggio capace di costruire ponti e non muri, incontro e non divisione. Rendi gli stadi luoghi di festa e non di paura, dove bambini e famiglie possono imparare che l'avversario non è un nemico, ma qualcuno che rende possibile il gioco. Fa del calcio una strada di pace, perché ogni passaggio ricordi la fiducia, ogni assist la solidarietà, ogni gol la gioia condivisa e ogni partita la bellezza di camminare insieme. E mentre celebriamo il centenario del nostro Napoli, insegna a tutta la nostra comunità a fare squadra nelle nostre famiglie, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle piazze. Fa che impariamo a passarci il pallone della fiducia invece di trattenerlo per paura, a difendere insieme il bene comune, a gioire dei successi degli altri come se fossero anche i nostri, perché una città non diventa grande solo quando una squadra alza un trofeo, ma quando nessuno viene lasciato in panchina nella partita della vita. E allora, Signore, i 100 anni del Napoli non saranno soltanto la memoria di una gloriosa storia sportiva, ma il segno che un popolo, quando sa fare squadra, può continuare a sognare, a rialzarsi, a risorgere. Questa maglia azzurra non è solo un pezzo di stoffa, è un pezzo di pane spezzato, è il battito di un popolo, è il vestito della nostra dignità e della nostra appartenenza. Ti chiediamo di benedire allora questa nuova maglia del secolo. Fa che chiunque la indossi, in campo o sugli spalti, non dimentichi mai la responsabilità di custodire questa terra. E insegna ai nostri giovani che il vero traguardo è la lealtà, che la vittoria più bella è l'abbraccio dell'altro e che si può cadere, sì, ma ci si rialza sempre insieme, perché nessuno si salva da solo e questa la città lo sa bene. Chi la indossa in campo possa onorarla con il sudore, il sacrificio e l'onestà. Chi la indossa sugli spalti o per le strade della città possa farsi testimone dell'accoglienza, della solidarietà e soprattutto del riscatto sociale. Questa maglia ricordi a tutti noi che apparteniamo ad una storia grande, fatta di dignità, di orgoglio pulito e di speranza tenace. Benedici la passione di questo popolo, le sue lacrime e i suoi sorrisi, e fa che questo azzurro continui a splendere come il nostro mare e il nostro cielo, portando speranza dove c'è buio e calore dove c'è solitudine. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
2: Parole toccanti del cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, alla presentazione della maglia. Tra poco parla il presidente. Torniamo in diretta.
0: Grazie, grazie Don Mimmo, grazie veramente. Non lasciamo indietro nessuno, va bene come sintesi, Don Mimmo? Non lasciare indietro nessuno. Sì, non ha sentito, ma penso che sia quello. Allora, è pronto Aurelio De Laurentiis per il suo discorso sul centenario. Prego Aurelio, poi di mettere il microfono e partire, o tenerlo in mano come preferisci. Vai.
3: Allora, mio padre si è laureato qui a Napoli alla Federico II, e allora, prima di iniziare il mio discorso, volevo con un grande applauso dare il benvenuto al nuovo rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi. Allora, cari amici, care autorità presenti, cari partner del Napoli, signore e signori della stampa e soprattutto tifosi azzurri, benvenuti a tutti voi. Per prima cosa voglio ringraziare il mio amico Gianluigi Aponte, suo figlio Diego, Pierfrancesco Vago e Leonardo Massa, che è qui con noi e che ci ha messo a disposizione l'ammiraglia della flotta per celebrare un momento della nostra storia. La famiglia Ponte ancora una volta ha creduto in me e nel progetto Napoli, rinnovando il nostro accordo di main sponsor per ulteriori 3 stagioni. Siamo infatti oggi a bordo di questa splendida nave, la MSC World Europa, per presentare la nostra maglia ON 2026-2027, l'elemento simbolico più importante della stagione del centenario. Per noi questa ricorrenza rappresenta l'occasione per celebrare lungo un'intera stagione, anzi vorrei dire un intero anno, 100 anni e più di passione, di identità, di cadute, di rinascite, di successi. Dico 100 anni e più perché sento il dovere di fare una premessa. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria. Le sue origini risalgono agli ultimi anni dell'Ottocento e prendono forma nelle prime esperienze cittadine. E qui adesso non vi annoiate perché dobbiamo fare qualche citazione. Le prime esperienze cittadine fino al percorso che portò alla nascita del Naples Football Club nel 1906. Poi, però, nel 1911 alcuni soci dissidenti ne uscirono per formare l'Unione Sportiva Internazionale. Poi ci ripensarono e rientrarono nel 1922 formando il Football Club Internazionale Naples, che diventa Inter Naples. Con l'Inter non c'è niente a che fare, eh? Attenzione. Il cambio di denominazione del 25 agosto 1926 diede poi inizio all'avventura dell'Associazione Calcio Napoli, il club che nel 1964 avrebbe assunto l'attuale denominazione Società Sportiva Calcio Napoli S.P.A. E qui qualcuno ha osato dire che forse è stato l'unico, il primo club calcistico a essere una società per azioni, ma sorvoliamo su questo perché la verità è sempre dubbiosa. C'è una data simbolica però che nella memoria collettiva azzurra è diventata sinonimo di appartenenza. Il 1 agosto 1926 è un simbolo perché nella realtà la nascita ufficiale del Napoli viene dagli storici attribuito a tanti momenti diversi, ma che, come dice una canzone che abbiamo in qualche modo iniziato a utilizzare, questa data del 1 agosto può essere presa come data simbolica dalla quale partire e che ci vedrà impegnati per un anno intero, e ripeto e dico per un anno intero, con manifestazioni, incontri, dibattiti e anche con un film che stiamo scrivendo con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli e che sarà nelle sale di tutta Italia tra fine ottobre e novembre. Per il 1 agosto stiamo preparando un evento speciale nel cuore della città. Sarà una festa alla quale tutto il popolo azzurro sarà invitato, pensata per unire il presente e il passato del nostro club e per unire i tifosi e alcune delle leggende che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia. Ma non ci fermeremo qui, perché i tifosi del Napoli non sono solo a Napoli o in Italia, ma sono presenti in tutto il mondo. Per questo porteremo il centenario anche fuori dai confini italiani. In questa stagione storica ci accompagnerà un'espressione che più che un claim è un augurio che i napoletani conoscono bene, per 100 anni. È il nostro modo di dire che vogliamo guardare indietro ma anche lontano, che desideriamo che questa fase di rinascita della città e del club prosegua ancora a lungo e che il Napoli continui a crescere, a emozionare, a rappresentare nel mondo la forza e la bellezza della sua terra. Il calcio Napoli ha sempre riconosciuto la responsabilità di essere una delle voci più rappresentative della propria città. Esiste un legame tra Napoli ed il Napoli che ha pochi eguali nel panorama sportivo mondiale. Un legame identitario e profondo che non si compra né si costruisce artificialmente. Le immagini degli scudetti conquistati negli ultimi anni sono state seguite e apprezzate in tutto il mondo. Ben 70 milioni di persone nel mondo hanno visto su Rai Italia i festeggiamenti sul lungomare dell'ultimo scudetto. Napoli città è cresciuta ovunque, nella musica, nel cinema, nella fiction, nella cultura, nello sport, nell'estetica. Ma oggi più che mai tutto succede insieme, nello stesso momento. E quando tutto si allinea, inizia il movimento che attraversa la città, le persone, il linguaggio, la cultura. E che non riguarda più solo Napoli, ma il modo in cui Napoli parla al mondo. È il Napoli Momentum, una forza che si è accumulata nel tempo e che oggi ha iniziato a muoversi in una direzione. Un movimento che si allinea alla storia del Napoli Calcio e la proietta in una nuova fase nella quale vogliamo guardare con occhi diversi al futuro, ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il Corsiero del Sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club, poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a riabbracciare anche il suo emblema originario. Il centenario sarà per noi un manifesto culturale di ciò che Napoli ha rappresentato dentro e fuori dal campo. Ci sosterrà in questo intento la Treccani, che per la prima volta nella sua storia secolare sposerà il progetto di un club calcistico con una pubblicazione speciale. E diventerà parte della nostra storia la maglia che presentiamo oggi, realizzata da mia figlia Valentina e dal suo team, in sinergia con EA7 di Giorgio Armani. Giorgio, che ci ha sostenuto dal primo giorno nella lucida follia dell'autoproduzione e che ricordiamo sempre con grande affetto, stima e riconoscenza per come ha rappresentato l'Italia nel mondo. Grazie Giorgio, grazie Leo Dell'Orco. Volevamo una divisa, scusatemi un attimo, volevamo una divisa che accompagnasse il Napoli per tutta la stagione, non solo celebrativa, una maglia capace di unire il ricordo di ciò che siamo stati all'ambizione di voler galoppare, ecco perché il famoso destriero, per sempre verso maggiori successi. E proprio perché questa maglia tiene insieme passato e futuro, questa mattina abbiamo scelto di lanciarla con un'immagine di Diego Armando Maradona. Abbiamo unito l'innovazione dell'intelligenza artificiale all'eternità calcistica del più grande giocatore di ogni tempo. Perché Diego continua a camminare con noi nell'amore infinito che lo lega al Napoli e alla sua squadra. Questa divisa ospita ovviamente anche i loghi delle nostre aziende partner che confermano quanto il Napoli sia oggi un brand internazionale riconosciuto e ambito. Oltre al nostro main sponsor MSC sulla manica c'è Dongfeng, uno dei brand automotive più importanti del continente asiatico. Resta al nostro fianco Sorgesana, del nostro amico Nicola Arnone, che ci sostiene dal 2005 in uno dei sodalizi più longevi del calcio europeo. Grazie Nicola. Quando ripenso a quegli anni, ricordo un inizio che pareva impossibile. Da allora siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions. Abbiamo vissuto promozioni e qualificazioni europee, celebrando insieme 7 trofei, addirittura con 2 scudetti e una supercoppa in 3 stagioni. Siamo stati in Europa 16 volte nelle ultime 17 stagioni. Siamo stati sempre, tranne rare eccezioni, ai vertici del calcio italiano e tra le realtà più riconosciute di quello europeo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri tifosi. Perché un presidente può avere idee e ostinazione, ma un club come il Napoli vive nella voce dei propri tifosi. Allora, il mio orgoglio più grande è essere riuscito a rispettare il valore di questo club, rendendolo competitivo ma sostenibile. E questa è una cosa che bisogna sottolineare anche per il futuro. Cari sindaco e presidente Fico.
2: Allora ci fermiamo 50 secondi e ripartiamo.
5: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Ripartiamo da dove avevamo interrotto. Ancora il presidente De Laurentiis.
3: Qui vado a braccio perché se no avrei dovuto scrivere 3 pagine. Mi ha portato negli stadi americani. Io non ero molto fiducioso, anche perché Infantino non è che mi avesse convinto molto. Prezzi troppo alti, stadi adattabili, perché lì ci si gioca un altro tipo di sport e non tutti erano disponibili per ospitare il calcio, anche se esiste il calcio anche in America. Però io sono rimasto sorpreso, ho visto 2 partite, oltre quelle in televisione, quindi sono andato in tutti gli stadi americani visivamente attraverso la mia sala cinema di Los Angeles, della mia casa di Los Angeles, però poi sono andato volentieri allo stadio. Uno stadio che cuba circa 90.000 posti, a seconda delle soluzioni che uno vuole trovare. 2 partite, una della Svizzera per far felice mia moglie contro la Bosnia Erzegovina, dove la Svizzera ha vinto 4-1, quindi eravamo tutti felici e contenti, e un'altra era Belgio contro Iran, dove il Belgio aveva 2 giocatori nostri. Quando io sono arrivato, in un attimo, fermati dalla polizia con i cani perfettamente addestrati per verificare se nelle automobili ci fosse qualche ordigno o qualche cosa, in 30 secondi, non in mezz'ora di tempo, siamo arrivati in un attimo nel garage, siamo arrivati in una delle nostre suite particolari, ce ne sono 226, vi dico solo questo, uno stadio coperto costato 6 miliardi di dollari. Allora, caro sindaco, tu lo sai che anche se non sei tifoso del Napoli e hai abbracciato altri colori nella tua vita, io ti stimo e ti sono amico. Fico invece è molto tifoso del Napoli e come presidente della regione questo non guasta. Però io dico, fare un petting va sempre bene, ma fare una contrapposizione muscolosa, quello non va bene. Allora noi dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei e trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del calcio Napoli. Perché vi dico una cosa, al nord noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica, il nord è il number one del calcio e al sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline e allora però poi bisogna darsi da fare, perché se il Milan e l'Inter costruiscono uno stadio investendo 1.800.000.000 e se la Roma investirà anche lei 1.500.000.000, 1.800.000, hanno già trovato i terreni, quindi fra 4-5 anni noi ci troveremo poi a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva, come io, facendo 1.000 sforzi, ho sempre ottenuto e fatto per vincere anche quei 2 scudetti e per stare 16 volte in Europa. Allora, il problema che voi vi dovete mettere in testa, una volta per tutte, ed è bene che lo capiate, che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo. Però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture. Allora, io non avrei mai potuto raggiungere questi obiettivi senza l'amore di mia moglie Jacqueline

0: e dei miei figli Luigi, Valentina e Edoardo. Senza il sostegno dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli al mio fianco dal primo giorno. Senza il lavoro di tutti gli staff tecnici e sportivi, dei calciatori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori che in questi anni hanno contribuito alla crescita e ai successi del club. Un tuffo nel passato di nomi, da Reia a Mazzarri, da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Gattuso, da Spalletti a Conte. Senza dimenticare anche Pierpaolo Marino, Riccardo Bigon, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. E soprattutto, ripeto, senza il sostegno dei tifosi. Oggi, quando guardo al futuro, immagino insieme a loro un Napoli sempre più forte e solido. Un Napoli dotato delle strutture che merita un club così importante e riconosciuto nel mondo. Uno stadio all'altezza della sua storia e un centro sportivo capace di accompagnare la crescita dei prossimi decenni. Perché quello che, per esempio, nessuno di voi mai si ricorda è che mentre la Roma arriva a Friedkin, trova tutto. Arriva il signor Fondo per l'Inter, trova tutto. Arriva il signor Fondo per il Milan, trova tutto. E noi che cosa abbiamo trovato? Club fallito, non giocatori, non strutture, non centro sportivo. Quindi abbiamo fatto i salti mortali. E l'obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quella di fare il nuovo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita. E allora, cari napoletani, diciamocelo ogni giorno fino al 31 luglio 2027 e oltre, perché a noi la festa piace per 100 anni.
1: Bene, grazie Aurelio, complimenti. Allora io andrei adesso con i saluti istituzionali e partirei dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che chiedo di salire qui sul palco. Grazie, benvenuto sindaco. Ecco qua, microfono, prego.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti, un saluto ad Aurelio e a tutta la famiglia De Laurentiis e un ringraziamento da parte mia per lo sforzo che la famiglia ha fatto, e Aurelio in primis, per dare forza alla nostra squadra, per fare in modo che questa squadra rappresenti in maniera così dignitosa e così rappresentativa la nostra città. Una città importante, una città che cresce, una città di grande dimensione internazionale, che trova nella nostra squadra una rappresentante, che è una rappresentante di cuore, una rappresentante di animo, una rappresentante di storia. I 100 anni lo dimostrano, ma soprattutto una grande rappresentante di anima. Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, si identifica con la sua squadra di calcio perché il calcio a Napoli è passione, e forse è l'unica grande città d'Italia che ha una sola squadra, e quindi tutti si identificano nello stesso club. E poi la nostra città, che ha avuto momenti di gioia, momenti di fulgore, ma ha avuto anche momenti di grande difficoltà, ha trovato sempre nel calcio il modo per stare insieme, ma anche per avere un riscatto, per avere una voglia, un desiderio, l'opportunità di rappresentare un momento di vittoria rispetto alle sconfitte che a volte ha accumulato in altri campi. Quindi l'orgoglio dell'appartenenza, il senso dell'essere parte di una comunità, trova nella nostra squadra una straordinaria rappresentanza. E perciò c'è questo grande affetto, c'è questa grande partecipazione, c'è questo grande amore per il Napoli, che è una cosa inscindibile con la storia della nostra città. Una città antica, 2500 anni di storia, in realtà è un po' di più, è come

0: noi ammiriamo e seguiamo. Quindi il calcio per la nostra città è tanto, è tutto, è sicuramente un pezzo importante e noi apprezziamo tanto gli sforzi che fa la società e la parola che a me piace tanto, la sostenibilità, che chi mi conosce sa bene che io credo che le grandi vittorie si fanno non con i salti nel vuoto, ma si fanno guardando alla sostenibilità dei conti, alla capacità di mettere l'ingegno per poter compensare i mezzi più grandi, più forti che altri hanno, però la creatività e l'intelligenza a volte consentono di superare tanti e tanti gap, e tante difficoltà e vincere. Del resto il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto. Io ho una grande fortuna, un grande privilegio essere stato sindaco per 4 anni e aver visto 2 scudetti che ha vinto il Napoli, quindi per me questa è una grande soddisfazione. E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, come, non come quello degli stadi che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. È 1 miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma, dove questi 2 grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà. Grazie Aurelio.
1: Grazie al sindaco Manfredi. E per chiudere gli interventi istituzionali chiamo qui sul palco per un saluto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
2: Allora, prego. Interrompiamo 2 minuti e poi sentiamo il presidente della Regione. Pubblicità.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da €29. E in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping e a San Vitaliano. Autoshopping.it.

0: Radio@radioticino.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, allora ha parlato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, tocca al presidente della regione e allora ascoltiamo le parole di Fico.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Sempre molto emozionante guardare la maglia del Napoli e festeggiare tutti insieme questi 100 anni. 100 anni di storia sono 100 anni molto significativi e importanti per un tifoso del Napoli come me. Ogni gol di quelli importanti ricorda anche un pezzo di storia personale, familiare, di quando andavamo tutti quanti allo stadio insieme con la famiglia, con gli amici. Potrei citare 1000 momenti che non appartengono solo a me, ma appartengono a tutti coloro che seguono, seguiranno e poi hanno seguito il Napoli. Quindi è una storia emozionale molto forte. Io mi sento molto rappresentato dalla squadra di calcio ed è un po' un unicum questo rapporto, come diceva anche Aurelio, tra i tifosi, la città e la squadra di calcio. È chiaro che se andiamo più diciamo sul tecnico, anche rispetto alle cose che più volte ci siamo detti anche quando ci siamo incontrati, ci sono dei problemi realmente strutturali sulla questione dello stadio rispetto all'investimento economico pubblico. Le faccio un esempio, andiamo proprio nel tecnico. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il FESR, che è il fondo, quello forse più importante che abbiamo, più ricco, che ha un programma ambizioso, solo per aver avuto l'idea di ristrutturare la Rechi a Salerno ha detto che era una priorità negativa e che quindi non si poteva ristrutturare con quei fondi. Quindi abbiamo dovuto spostare quei fondi, quindi c'è il divieto totale di usare il fondo FESR, importantissimo, per qualsivoglia stadio in tutta Italia. Era già successo a Firenze che si doveva costruire il nuovo stadio e questo non è stato fatto perché l'Europa ci ha detto no all'uso di quei soldi per il FESR. Nel momento in cui si sposta sull'altro fondo, che però è più piccolo, che è il Fondo di Sviluppo e Coesione, FSC, avere delle cifre grossissime che poi nella programmazione che dura 8 anni lo levi a tutto il resto diventa davvero complesso. Quindi questo è un investimento che se si vuole fare si deve fare sicuramente privatamente con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio.
4: Tutto Roberto qui. Posso interrompere?
3: Certo,
4: un secondo?
3: Vai.
4: Allora, non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il Calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del Nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
3: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
4: No, ma non è che si da te fai i tavoli. A me mi basta fare un tavolo. Sì. Io guardo, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro, che è un professore di matematica, che è stato anche rettore della Federico II. Bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi. Ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
3: Bene, sempre che venga fuori, okay. La verità è che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante. E detto questo, io faccio gli auguri al Napoli, gli auguri alla tua società e per questi anni che secondo me sono stati anni importantissimi, per tutto quello che è venuto a Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, per gli allenatori che sono passati, per i giocatori che sono passati, e questo è sicuramente un merito di questa società e di chi l'ha amministrata. Quindi vi ringrazio e forza Napoli.
5: Grazie Presidente. Ci sono i principali sponsor del Napoli fisicamente presenti qui con noi, ne manca uno, e parliamo di Armani, che la società, naturalmente Giorgio Armani, che era impegnata in una serie di eventi a Parigi. E quindi Leo Dell'Orco ci ha mandato un messaggio e ci ha pregato di leggerlo, e quindi ora lo leggerò. Il calcio è stata la mia prima passione. Ha una forza unica, la capacità di parlare a tutti e di creare un grande senso di appartenenza. La collaborazione tra Armani e il Napoli nasce da questo e ha un significato importante per l'amore che circonda la squadra e per il legame strettissimo con un territorio unico, ancora di più in una stagione speciale come quella del centenario. La maglia che lo celebra racconta la storia, il forte senso di identità è il futuro del club ed è la conferma di una visione dello sport aperta e democratica in cui ci riconosciamo profondamente. Leo Dell'Orco, farei un applauso al suo contributo. A questo punto iniziamo i contributi dei nostri principali sponsor, ma partirei da chi non solo è il nostro main sponsor ma è anche il padrone di casa, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Prego Leonardo.
6: Buongiorno a tutti, di nuovo benvenuti a bordo della nostra ammiraglia MSC World Europa. Devo dire, in questo momento è un sogno oltre che un'emozione. Alle spalle di questa tenda c'è la nostra splendida piazza Municipio e c'è una veduta della città bellissima, ed essere qui a celebrare questa maglia altrettanto stupenda dei 100 anni del Napoli, inevitabilmente a bordo della nostra ammiraglia mi porta a raccontarvi quanto il nostro percorso di questi anni si sia affiancato e insieme ad Aurelio e alla sua famiglia, che ringrazio, abbiamo in qualche modo navigato nel corso di questi anni assieme. Abbiamo navigato assieme perché insieme abbiamo festeggiato i due scudetti e insieme alcuni dei valori che sono stati raccontati ci rappresentano in maniera perfetta. Innanzitutto quello della sostenibilità. Per noi evidentemente il tema della sostenibilità, e qui non mi riferisco molto alla sostenibilità economica che è sottointesa, ma la sostenibilità ambientale è un tema che attraversa l'azienda e cresce nell'azienda nel corso degli anni. Questa unità oggi, unità da circa 6.000 ospiti, è una delle unità al mondo più sostenibili in assoluto, con l'utilizzo di GNL, gas liquefatto naturale e tutte quelle che sono oggi le tecnologie più avanzate per diminuire i nostri impatti ambientali. E poi questo sodalizio che ha visto il Napoli in questi anni raggiungere traguardi straordinari, beh, devo dire che anche noi di MSC Crociere un poco siamo cresciuti in questi anni. Quindi l'augurio di uomo di mare è quello di un vento in poppa al calcio Napoli per i prossimi 100 anni, ma la cosa che tengo a sottolineare più di tutti è che, e qui vi racconto un brevissimo aneddoto personale, che andando in giro sulle nostre navi, e navighiamo ovunque nel pianeta, mi è capitato in Giappone, in Brasile, in Alaska, vedere a bordo salire ospiti e chiedere "Where is the t-shirt?", dove sta la maglietta del Calcio Napoli? Questo dimostra come Napoli...
2: Allora, torniamo in diretta, adesso c'è lo spazio destinato ai main sponsor del Napoli sulla maglia. Io vi voglio innanzitutto ringraziare ricordando, a parte chiaramente il fulcro della conferenza stampa, cioè la presentazione della maglia del centenario, con un presidente De Laurentiis che poi abbiamo visto visibilmente commosso, le parole molto forti e belle anche del cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, l'appello di De Laurentiis al sindaco Manfredi, al presidente della regione Fico, di una cooperazione, le risposte di Manfredi e di Fico, che entrambi hanno detto massima cooperazione, noi su certe cifre di investimento non possiamo andare, ma siamo pronti a sostenere il progetto se il presidente intenderà investire le cifre che la Roma e il Milan hanno investito a Roma e a Milano. Allora facciamo così, noi ci fermiamo qui perché tra poco c'è il nostro pomeriggio, ci sono Enzo e Mario fino alle 18, poi alle 18 un'ora in filo diretto con Paolo Del Genio, alle 19 c'è il calcio della sera. Siccome a margine della conferenza arriverà poi anche Valentina De Laurentiis, partiranno le domande dei colleghi sia per il presidente sia per Valentina De Laurentiis, questa sera alle 19 Marcello Calvano vi riproporrà i momenti più importanti delle domande dei colleghi in questa conferenza stampa che avrà luogo a seguire dopo la presentazione e i saluti degli sponsor, dei main sponsor del Napoli. Vi ringrazio per l'attenzione, tra poco ci sono le news proprio con Marcello Calvano, pomeriggio divertentissimo con Enzo e Mario, appuntamento con Paolo Del Genio, poi arriva Calvano e ripercorreremo la conferenza stampa di presentazione della maglia del centenario. Grazie a tutti, buona settimana. A domani.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, Napoli torna alla protesta dei tirocinanti del progetto Gol. Un gruppo del Movimento 7 Novembre ha occupato il Duomo per denunciare il blocco del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, ferma poche ore dall'avvio previsto il 1 luglio. I manifestanti chiedono la riattivazione del progetto per tutti i 1200 beneficiari. Il cardinale Don Mimmo Battaglia ha incontrato i disoccupati assicurando il suo interessamento, convincendo poi a lasciare la chiesa. Passiamo alla cronaca, ancora un'aggressione ai danni di un operatore EAV. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli, Piazza Garibaldi, dove un controllore è stato assalito da uno sconosciuto durante il servizio. Il dipendente ha riportato un trauma alla spalla destra e diverse escoriazioni al volto. Decisivo l'intervento di una guardia giurata che ha evitato conseguenze ben più gravi. Trasportato all'ospedale del Mare, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento, sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17:20 e ha riaperto poco prima delle 21. Dopo le verifiche di sicurezza, il primo volo ad atterrare è stato un Ryanair proveniente da Londra. Restano da chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Ben 9 voli sono stati cancellati ed 11 dirottati in altri scali, il tutto costringendo migliaia di passeggeri in attesa per diverse ore. La chiusura con lo sport, il calcio, è in corso la presentazione della nuova maglia del Napoli per la stagione 2026-27. Voglio dar vita a stadio e centro sportivo con la collaborazione di comune e regione. La festa per il centenario durerà tutto l'anno. Stiamo preparando un film al cinema e sarà pronto per fine ottobre. Queste alcune dichiarazioni del patron partenopeo. Intanto il prossimo 14 luglio alle ore 11:30 toccherà invece a Massimiliano Allegri, che verrà presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Amici di Kiss Kiss Napoli,
1: buon pomeriggio, buon lunedì 6 luglio 2026 da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario. Benvenuti in questa nuova settimana che ci si para davanti.
0: Esatto, tu mi pari davanti ogni secondo della mia vita
1: e tu mi pare
0: lasciamo stare. Salutiamo invece chi è qui dinanzi a noi, il nostro Simone Zagaria in regia. Salutiamo tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre. Perché ridi?
1: E poi te lo dico.
0: Me lo dirai dopo? Vabbè, non lo so che confabulate tu e Zagaria. Voglio dire una cosa: è stata presentata la maglia del Napoli del centenario.
1: In corso.
0: E noi parleremo proprio di outfit, però in questo caso estivi.
1: Eh sì.
0: Quindi lancio subito questo spoiler. Salutando di nuovo tutti voi, augurandovi buon pomeriggio con i vostri Enzo e Mario. Si parte con la buona musica.
1: Rimanete qui.

0: siete qua, ci facciamo compagnia tutti i pomeriggi, però una delle cose più belle di questo mestiere è anche incontrarvi in giro quando siamo a zonzo. E a tal proposito salutiamo Gaetano, che abbiamo conosciuto sabato sera e che quasi per caso, sentendoci parlare,
1: ha detto dalle voci, giustamente.
0: Wow, amici, sì, siamo noi.
1: La parola chiave quando
0: è sempre
1: ci
0: quella.
1: Incontrate, dite amici, perché noi non sappiamo niente.
0: No, certo, vabbè, amici è proprio il
1: passepartout.
0: È il passepartout, esattamente. Gaetano, noi ti abbracciamo, ti vogliamo bene e speriamo di rivederci presto. Alla grande, allora, si comincia.
1: Si comincia alla grande perché siamo sempre
0: no,
1: più...
0: No, non intendo con
1: non
0: la notizia.
1: Si comincia alla grande.
0: No. Con la poesia di Emilio.
1: Ah, c'è la poesia.
0: Che ci scrive: illumino d'immenso perché oggi c'è lo scemenzo. Ora si comincia alla grande. Vedi, le persone si ricordano gli appuntamenti veri, seri.
1: Rimango sempre senza parole.
0: Tra l'altro oggi ce n'ho una, battuta, quindi inizio seconda ora. Sarà gioia, sarà festa. E Simone Zaccaria ha appena detto: meno male, me ne devo andare per lasciare il testimone a Fabio Esposito. Se lo sorbirà lui lo scemenzo.
1: Sì, sì. Che è contento sicuramente, come tutti noi. Amici, il celebre costume a due pezzi, ovvero il bikini, compie 80 anni. Auguri!
0: Auguri!
1: Precisamente le ha compiute ieri nella giornata del 5 luglio, che celebra la nascita avvenuta nel 1946 grazie all'intuizione dell'ingegnere automobilistico francese Louis Réard. Senti la R?
0: Che ci azzecca però lui, ingegnere automobilistico, il bikini. Da cosa nasce?
1: Era bravo. La prima versione di questo indumento era così audace e sgambata da infrangere la regola aurea dell'epoca.
0: Immagino
1: che imponeva di coprire il fantomatico ombelico del mondo.
0: Un po' come poi anche quando Raffaella Carrà per la prima volta in TV l'ha mostrato, cose che ai tempi destavano
1: scalpore. Certo, tanto che nessuna modella professionista volle indossarlo e quindi lo stilista dovette ingaggiare una spogliarellista.
0: Oh, addirittura,
1: perché nessuno voleva farlo vedere l'ombelico,
0: sentivano imbarazzate.
1: La spogliarellista spogliarellista del Casino de Paris per la storica sfilata di presentazione. Senti come pronuncio bene le cose in francese.
0: No, bravo, bravo, certo.
1: Vuoi salutare un po' i francesi?
0: Oulala, mes amis, bonjour à tout le monde.
1: Il nome stesso fu una geniale operazione di marketing, poiché Réard si ispirò. Senti come.
0: Non ti complimentare con te stesso ogni secondo.
1: Dico che fra poco mi viene il tanteghino e devo.
0: Non pronunciarli più.
1: Dico. Lo stilista si ispirò ai test nucleari condotti dagli Stati Uniti nell'atollo di Bikini solo 4 giorni prima.
0: Che storia curiosa.
1: Hai visto? Quante cose, quante curiosità.
0: Hai altro? È finito?
1: Sì, intuendo appunto che il costume avrebbe avuto un impatto culturale altrettanto esplosivo.
0: È bella questo collegamento qua.
1: Trasformando una grande paura collettiva in un messaggio seducente anche positivo.
0: Però vabbè, erano altri tempi, quindi è chiaro, ogni cosa così nuova e particolare quando esce crea comunque quello scalpore di cui parlavamo prima.
1: Nei decenni successivi il cammino del bikini poi non è stato affatto semplice, diventando subito una sorta di divisa ufficiale in Italia, grazie a Lucia Bosè, che lo scelse per sfilare al concorso di Miss Italia, spingendo le altre aspiranti a coprire leggermente di più le forme pur di adottarlo, quindi tutti quanti poi da lì hanno cominciato a usarlo.
0: Sì, si è diffuso e poi vabbè, diciamo che oggi c'è stata anche l'evoluzione dell'evoluzione.
1: Che
0: molti costumi sono ancora più.
1: Dove sono?
0: Non si vedono. Sono tra una ciappetta e l'altra.
1: Il filo interdentale di
0: vabbè,
1: qui sopra.
0: Però parliamo di costumi. Vogliamo parlare dei costumi.
1: Facciamo gli scostumati, di costumi.
0: Di come uomini e donne vanno in spiaggia. E quindi vogliamo delle preferenze. Perché se per la donna c'è il costume intero o il bikini, per l'uomo c'è lo slip o il boxer.
1: Sì.
0: E quindi noi vi chiediamo cosa preferite.
1: No, il cane.
0: Il boxer a pantaloncino, ecco. Per
1: amici, uomini.
0: Sì.
1: Amici e donne.
0: No, amici vale per tutti.
1: Sì, lo so.
0: Amici, uomini e donne che siete.
1: Uomini e donne. donne, voi, tutti voi in spiaggia, diteci la vostra. Per l'uomo, chiaramente, meglio slip o meglio boxer? Ovviamente parliamo di costumi.
0: Sì.
1: Per la donna, meglio il bikini o meglio il costume intero?
0: Però
1: voi
0: tutti,
1: cosa preferite?
0: Tutti dovete rispondere a tutto. Quindi
1: sì,
0: io ti dico la mia riguardo entrambe le categorie. Secondo me, per la donna, bikini. Costume intero non... mi sa di troppo retro.
1: Troppo retro, dici?
0: Mi sa di troppo retro. Poi, se è particolare, simpatico, sì, però non ti dico bikini. Per l'uomo, abolisco totalmente gli slip, che se vede quel gingillino che penzola a destra.
1: Non fare gesti, scusa.
0: Quindi,
1: un attimo,
0: donna, bikini, uomo, pantaloncino,
1: ma
0: boxer.
1: È solo per il gingillino? Per la visione o perché è scomodo, perché altro, non lo so.
0: Forse anche scomodo, non lo so perché non lo uso. Però da vedere ti posso dire che vedere ste protuberanze qua,
1: non
0: mi piace. Quindi per me donna bikini, uomo boxer.
1: Diteci la vostra: per l'uomo meglio costume slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. Diteci un po' che cosa preferite, anche voi magari che cosa usate.
0: Io ti posso anche aggiungere che c'è un girone dell'inferno per chi mette la mutanda sotto il costume a boxer. La proprio è uno dei gironi più brutti dell'inferno. Proprio,
1: non si asciugherà mai.
0: Fabiuccio Fabulus ha detto: io da piccolo.
1: Poi si cambia.
0: Da piccoli è tutto, se può fare tutto.
1: Poi si cambia.
0: Quando uno matura e si mette ancora la mutanda sotto al boxer, merita un girone dell'inferno.
1: Aspettiamo i vostri messaggi: 342 00 00 100. Adesso Duffy.

0: Cavana, Irama, chi è Ivano?
1: Ivano Petagna, volevi dire, volevi salutare.
0: Sì, ho fatto una crasi
1: per
0: salutare Ivano Petagna.
1: Basta, ce ne frega più niente.
0: Irama Petagna, Cavana, qui su Kiss Napoli.
1: Stiamo parlando di scelte, o meglio di gusti in realtà. Vogliamo sapere in spiaggia cosa preferite.
0: Di gusti e di scelte in realtà.
1: Per gli uomini, se preferite, stavo dicendo se preferite bikini o... slip o boxer, per le donne invece bikini o costume intero. Parto da un messaggio scritto, anche perché salutiamo pure Serena, che è un'altra persona che abbiamo incontrato sabato sera.
0: L'abbiamo incontrata, devo dire, molto serena.
1: Era serenissima.
0: Posso dirlo?
1: Amici, ciao, io personalmente farei una petizione per eliminare i costumi maschili a slip bianchi. E io quando ti parlo di slip col gingillone,
0: anche bianchi. Ma non dica!
1: No, è vero, i bianchi che poi sono pure diffusi. Io li penso bianchi o fluo.
0: Ma perché? C'è un perché? Perché il nero sfina. Se lo metti nero e sfina, non
1: sfina
0: te conviene.
1: Poi
0: l'augello,
1: ascoltiamo anche qualche vocale.
0: Scusa, non ti conviene.
2: Buon pomeriggio, amici.
1: Quella.
2: Io tutta la vita il costume, il pantaloncino non
0: Lo slip
2: non mi va. Non lo trovo adatto.
1: Ah no.
2: Io penso che il pantaloncino lo metti chi ha il pancino. Sicuramente
0: è una questione di fisico.
2: Hai il pancino, per questo c'è il pantaloncino.
1: Sì, un po' ce l'ho, però.
0: Ma che schifo!
1: Pure,
0: ma
1: quando,
0: sto
1: pure
0: schifo.
1: Quando ero molto più magro lo mettevo a pantaloncino.
0: Ma basta sta vergogna, ma io non lo so.
1: Faccio vedere anche chi ci sta guardando.
3: Buon pomeriggio, amici. Vittorio da Parma.
0: Ciao.
3: Ragazzi, io invece sono parte del girone dell'inferno, perché
0: no!
3: Io rigorosamente mutanda sotto al pantaloncino costume, ma semplicemente perché
1: mi
3: dà fastidio praticamente quella rete interna al costume. Infatti tutte le volte che acquisto un costume nuovo, la prima cosa c'è da tagliare la rete e poi rigorosamente la mutanda sotto costume aiù. È una mano santa.
1: E però se la rete è per intrappolare il pesciolino.
0: il pesciolino.
1: No, però scusami, ma la retina è scomoda dei costumi non buoni.
0: Dipende.
1: Quindi
0: dal costume.
1: Ti consiglio di provare un costume, magari che costa anche un po' in più.
0: Vedrai che la retina.
1: Secondo me la retina non è così scomoda.
0: Ma poi la mutanda si asciuga. No, non si asciugherà mai.
1: Sì, vabbè, ti porti un ricambio.
0: E poi il pesciolino è bagnato. Scusa.
1: Vabbè, andiamo
4: avanti.
0: Terry.
4: Allora, quando è un bel vedere, sia per la donna che per l'uomo, decisamente. La donna, bikini. Tutta la vita bikini. L'uomo, lo slip.
0: Attenzione, lo slip tutta prende
4: la vita.
1: Però Terry, cioè, tu devi essere pure generico.
0: Totalizzare.
1: E grazie che se trovo Jean Yaman, che ha un pezzo di ragazzo con lo slip, non desta il clamore che desto io se mi metto lo slip.
0: Anche perché il ragazzo fa rima con
1: palazzo. Volevi dire quello?
0: Con Jean Yaman.
1: Ah, okay.
5: Donna bikini e uomo boxer. Anche perché nell'uomo si vedono alcune volte degli extraterrestri con dei panzoni sblusati che non si capisce si tiene o boxer o slip, si è nudo. No, assolutamente.
1: Vabbè, si deve adattare anche un po'
0: alle
1: nostre forme, però io ripeto, resto fedele alla mia scelta a prescindere, secondo me, anche perché lo slip a volte non parliamo solo del gingillino lui, ma anche di delle altre cose.
0: In che senso?
1: Cioè, se con la pallina fuoriuscente, cioè anche no. Voglio dire.
6: Buonasera, amici. Daniele da Terzigno.
0: Dani.
6: Allora, per me onestamente gli slip per l'uomo non mi piacciono proprio.
0: Ok.
6: Veramente non lo so. Mi sanno di strano, quindi boxer
0: di strano.
6: Tutta la vita.
7: Quei amici, Domenico da Napoli. Allora, ragazzi, per la donna assolutissimamente bikini,
0: anche per
7: quanto riguarda l'uomo anche io sono pro boxer. Però una cosa la devo dire,
0: vai
7: giù, io amo tand sotto boxer non che si veda ma semplicemente perché nella retina del boxer va a destra a sinistra
0: e
7: mi
0: dà un po'
7: fastidio.
1: E lasciatelo libero ogni tanto,
0: però scusami, il pesciolino così fa.
1: Sì, va così.
0: Dibatte,
1: però,
0: dibatte.
1: Ripeto sempre, secondo me dipende dalla retina. Io pure ho diversi tipi di costumi, ovviamente quelli più costosi me l'hanno regalati, figurati. Però quelli un po' quelli migliori
0: si vede,
1: sono
0: retine
1: più comodi.
0: Diverse, esatto.
1: Ti devo leggere Nicola che ci dà una bella lettura della cosa. Dice: allora, boxer tutta la vita perché mi fa sentire più a mio agio.
0: Okay.
1: Lui si sente bene.
0: Certo.
1: Per la donna invece costume intero, perché secondo me la rende più intrigante nel gioco vedo non vedo.
0: Bello anche questo.
1: È un'altra bella lettura.
0: Tra poco però per voi, non lo dico adesso, me lo tengo per dopo, ho un altro esemplare da mettere nel girone dell'inferno.
1: Ah, ok. poi c'è Paolo che dice tutto al vento. Vabbè, queste sono le spiagge apposite dove puoi tenere tutto libero.
0: Diteci la vostra, uomini e donne, in spiaggia per l'uomo meglio slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. 342 00 00 100, raccontateci poi anche della vostra esperienza personale.
1: E poi ci devi dire quest'altra categoria.
0: Un girone dell'inferno per una categoria che vi dico dopo.
1: Ok. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: Esperto, Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: programma preferito? Forse? Non lo so, vabbè, ci state ascoltando.
1: Chiaramente,
0: insomma.
1: Chiaramente nel vostro programma.
0: Parliamo di outfit da spiaggia. Per l'uomo, secondo voi, è meglio lo slip o il boxer? Per la donna, invece, è meglio bikini o costume intero? Vediamo Maurizio cosa ci scrive. Ciao ragazzi, io ho sempre usato i pantaloncini come boxer, appunto. Sì. Anche perché ho un po' di pancettina e quindi, diciamo, si amalgama meglio
1: tutto. Sì.
0: Invece non credo che se c'hai un po' di pancettina sia ottimale mettere lo slip.
1: Ok, ha detto la sua. Io invece il mio girone dell'inferno,
0: vai, dillo.
1: Tu l'avevi per chi mette la mutanda sotto il boxer.
0: Ce n'è qualcuno, non odiatemi, vi voglio bene lo stesso, però no, è una cosa che non mi piace.
1: Ma sicuramente ci sarà qualcuno anche nel mio girone dell'inferno, cioè quelli che utilizzano i pantaloncini normali, tipo non lo so, delle squadre, per fare il bagno con mutanda sotto annessa.
0: Quello è proprio, vabbè, io penso che sia forse più una cosa di ragazzi molto molto giovani.
1: Ma ne vedo tanti.
0: Immagino il tredicenne che lo fa così, tanto che gli frega.
1: Ultimamente ho visto uno con col pantaloncino del Borussia Dortmund,
0: sì,
1: che faceva il bagno. Quando asciughi quel pantaloncino? Mai.
0: Ma perché tu ti preoccupi di quando si asciuga? Fa caldo, si asciuga in due secondi.
1: Non si asciugano, non si asciugano. Se no non facevano i costumi.
0: Ormai ha preso la fissa sull'asciugare.
2: No, ragazzi, sempre io, Vittorio da Parma.
0: Ciao. Oiu,
2: la retina l'ho tagliata pure da costumi di marca, tipo Calvin Klein.
0: Salutiamo.
2: No, proprio una questione che mi era proprio fastidia.
0: Ok, è proprio tu che ti secca sta cosa, non ti piace.
1: Sì.
0: Va bene.
3: No, io vorrei capire come fanno chi sti cazzo mettere la mutanda sotto costume e tenerla sempre bagnata, anche perché è di cotone, quindi praticamente non si asciuga quasi mai. Io porto 7 costume a mare, perché appena mi tuffo mi devo alzare a farmi la doccia e cambiarmi il costume.
0: Vabbè, tu pure c'hai la fissa, però
3: porto il bagnato addosso
0: e
3: comunque io tengo a boxer, perché tengo fili e pants, ma a me mi fanno ridere che te è una mutandina però che la panza la coppa.
0: Però mi piace che da questa domanda capiamo proprio come siete fatti. Ma ad esempio, ho visto lui non tollera proprio
1: il bagnato,
0: il costume bagnato, se lo cambia
1: è fastidioso. È avere bagnato.
4: Sì, Franco da Mugnano.
1: Francucci,
4: aiuto, no, proprio no. A mutande sotto il pantaloncino non si può sentire.
0: Ma molti la usano.
4: È improponibile.
0: Sì.
4: La retina che c'è dentro serve proprio a quello.
0: Mondiale,
4: cioè,
0: la retina.
4: Funge da mutande. E dai.
1: Certo è che dopo un po', magari dopo una giornata bella lunga di mare, sfreghi, poi magari senti un po' di irritazione.
0: No, a me infatti c'era un costume non
1: però
0: buono.
1: Però dipende dal costume, secondo
0: me. Che
1: mi
0: irritò molto l'interno coscia, però una volta invece un mio costume, la retina, si fece un buchettino.
1: E quindi andava proprio...
0: No, ci giocavo proprio io.
1: Ma che cosa? Ma di che stiamo parlando?
0: Ma è vero, lo sai che io mi apro agli amici.
1: Ma non così.
0: Avevo sto buchettino e quando, non so, così per giocare.
5: Amici, buonasera. Amici, a me non è il fatto di tendenza, a me mi piace proprio il bermudone. Ho bermuda al ginocchio. Rete, non rete, slip, non slip, va bene così, anche in libertà, però ho bermudone, mi piace.
1: Ma ok. Dietro il tecnico. Ma il bermudone è costume o il bermudone pantaloncino e basta?
0: No, secondo me il costume a bermudone è forse proprio quello grande, intende lui. Quello che scende un po' più giù, o ginocchio addirittura
1: anche
0: sotto.
1: Anche quello si asciuga l'anno prossimo.
0: Vabbè, ma questo si è fissato con sto asciugare, che ansia terribile.
1: Ma
0: oh,
1: scusa, uno amici, deve anche andare in giro normalmente.
0: Amici, allora continuate perché siete tantissimi, poi cerchiamo anche di leggere e continueremo ad ascoltare. Quindi, uomini e donne in spiaggia, per l'uomo

0: ringraziamo Rocco Hunt per averci dedicato questa canzone, la più bella del mondo, chiaramente dedicata a questa trasmissione. Re del freestyle, Rocco Hunt.
1: Non solo lui.
0: Lo sapevo.
1: Non solo lui, ne abbiamo tanti, magari.
0: Tipo?
1: Vabbè, magari in questa settimana si esibiranno. È tipo Clemenzino, no? Noi abbiamo il nostro Clemenzino. No, vabbè, che devo fare adesso.
0: Non lo so,
1: Si imita Baso Freestyle, arriva Clemenzino.

0: giuro, Enzo continua così, quindi vuole che tu resisti quando io faccio lo scemenzo, perché lui evidentemente lo apprezza, quindi devi resistere, Mario.
1: No, però, non lo farò.
0: A parte questo, ci dice: per me la spiga, sia bollita che arrostita, è la personificazione dell'estate. Siete fortissimi, un abbraccio. Sì, anche a me fa ricordare, soprattutto quando la faceva mia nonna.
1: Sì.
0: C'era proprio il campo di spighe. Esattamente.
1: Sì.
0: Voglio mandare anche un abbraccio a mia nonna che sta poco bene in questi giorni. E mi ha fatto ricordare questo bel momento. Però poi non
1: bollita?
0: O arrostita?
1: Ah, entrambe?
0: Sì.
1: Io ti dico la mia. Preferisco bollito.
0: A me giorni alterni. A volte.
1: Faccio un applauso a me.
0: No, che
1: perché
0: applauso a te.
1: La preferisco bollita.
0: Bollita sì, però ci sono quei giorni che serve arrostita. Te lo dico io. Ascoltiamo.
2: Amici, Marco D'Astriano.
0: Ciao.
2: Per me l'abbinamento dell'estate è il pomodoro con il basilico. Dove li metti, può essere la fresetta,
1: in generale.
2: Una bella insalata che ha preso con una bella mozzarella di bufala, insalata di riso, un leggerissimo volume buttonato, una leggerissima parmigiana di melanzana, pomodoro e basilico, e viva l'estate!
1: A proposito di parmigiano di melanzana, Teresa, se ci stai ancora ascoltando, portaci.
0: No, ma non solo tu, entro il 31 luglio, che è l'ultimo giorno di questa quarta stagione del nostro programma,
1: vogliamo scroccare qualcos'altro. Ecco.
0: Avanziamo sicuro, altro cibo da Teresa, le magliette da qualcun altro, mi pare Marco il Freddo. Un disegno.
1: Sì.
0: Dei disegni ci dovevano portare. Poi chi
1: anche un regalo per il mio matrimonio. Vero. Mi avevano promesso.
0: Chi ancora non ha promesso nulla può non promettere, basta che si presenta qui sotto alle 18, noi prendiamo tutto. Ti voglio dire anche il messaggio di Antonio, dice: amici, anche una bella mbepata ai cozzi. Bene. Quindi continuate a dirci, secondo voi qual è il cibo estivo per eccellenza? Sono stati fatti tanti esempi.
1: Nessuno ha detto il gelato, per esempio.
0: Ah, è vero.
1: Cioè, che il gelato ok, si mangia tutto l'anno, però è estivo per eccellenza.
0: Però mancava. Continuate però al 342 00 00100. Chissà se manca qualcos'altro.

0: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia qui su Kiss Kiss Napoli. Stiamo per gustarci in tutti i sensi il rafficone finale dei vostri messaggi.
1: Che bello, non vediamo l'ora di ascoltare i vostri messaggi e poi di mangiare quello che ci avete detto.
0: Eh sì, perché ormai ci siamo, fra poco andiamo a mangiare. Quindi secondo voi qual è il cibo estivo per eccellenza?
2: Amici, buonasera, sono Giuseppe da Nocera.
0: Ciao Giuseppe.
2: Cari amici, volete mettere l'anguria, quella lì quando si trova quella bella rossa, zuccherina.
1: È zuccherina.
2: Mezza melonessa in braccio, va, metti tu cuore, va, megno.
1: Per bacco.
3: Amici, Marco D'Astriano.
1: Ciao. Marcus.
3: Per me l'abbinamento dell'estate è il pomodoro con il basilico.
1: Ah, in generale,
3: metti,
1: sì,
3: metti,
1: sì.
3: Può essere la fresa.
0: Sta bene, è vero.
4: Wow, amici, ma perché la porco che indovino, no?
1: Sì, l'abbiamo detto.
5: Ma che pensate, sono bella. Bella insalata di patane con la simmental, olive, fagiolini, cipolluzza tagliata a int, bella fredda fredda. Oppure la pomodoro con la simmental e con un po' di mozzarella dentro. E voi, quando ti pensate, se quando fa una bella cappucciata, la polignana sotto.
1: E mancava
5: fresca, fresca,
1: certo,
5: un po' della cipolluzza
0: e cipolluzza sempre la cipolluzza sempre.
1: Immaginavo anche quell'altra cosa.
6: Ciao amici, Nando da Bolzano.
1: Ciao Nando.
6: Una bella frasella, una pomarola, olive verdi, un'acciughina, un basilico,
1: acciughina,
6: tutta una volontà.
1: Acciughina chi?
6: Mamma, che spettacolare.
1: dico.
0: Acciughina è il quasi soprannome di Allegri, sì, è vero.
7: Amici carissimi, Carmine da Genova.
1: Carmine!
0: Ciao.
7: E niente, a me non è proprio un piatto estivo, cioè nel senso che mi fa venire in mente la freschezza, però è un prodotto chiaramente estivo, è la spiga, cioè la spiga,
0: sì, no, però è vero,
7: sulla brace, la spiga.
0: Qualcuno ci aveva scritto,
7: bollita.
0: Sì.
7: Nel ricordo che si sblocca la macchina che passa nei quartieri e che vende la spiga,
0: è vero,
7: urlando
1: ti
7: in
1: rimanda
7: maniere,
1: un po' al passato, sì. Forse la prendevi più quando eri piccolo,
0: è più una cosa nostalgica, a me sblocca ricordi,
1: ma io me la mangio pure passato, mo, cioè,
0: certo, però
8: amici,
1: quella.
8: Angelo da Roma, amici,
1: Angelo.
8: Il mio piatto freddo preferito dell'estate, anzi quello che vedo più spesso, è un piatto vacante.
9: Ma come sono pomodoro e mozzarella, ma non ti trovo fantasia.
0: E dai, dici prego. Qualcosa.
9: Melanzane che puoi fare a fuggitella, a parmigiana, rossina, e puoi fare 100.000 modi, capasta, siciliana. Poi passiamo alle zucchine, zucchine
1: prego.
9: Alla scapese, zucchine imbottite, parmigiani,
1: ecco.
9: Zucchine.
1: Piatti freschi, leggeri.
9: Pasta all'anelano,
1: certo.
9: Pasta e peperone, pomodoro in
1: butturato. Perché mi si in albera?
9: Peperoncini frigitelli. Ma poi fra poco se con un po' di pioggia escono i porcini. Ma come sono pomodoro?
0: Allora, hai ragione a fare un bel elenco, però non ti arrabbiare con gli altri che hanno detto però male risposte a volte anche simili.
1: Sì, erano più per la leggerezza dei piatti, non mi sembra che quelli che hai citato erano.
0: No.
1: Noi li apprezziamo tutti comunque.
0: Figurati.
10: Amici, buonasera. Diego da Napoli.
1: Ciao Diego.
10: Cibo dell'estate che a me fa impazzire, però solo quando è periodo e so buono.
1: Sì?
10: L'impepata di cozze.
0: Oh.
10: Che cosa?
0: Bene, dai.
10: La cosa più gustosa.
1: Ah, ok.
10: L'impepata di cozze con le cozze del Fusaro, buone di periodo.
1: Ah,
0: che salutiamo.
1: Salutiamo.
0: A questo punto abbiamo fatto un bel giro culinario. Io mo c'ho una fame assurda, quindi via, andiamo, forza, via, via, via.
1: Il culinario viene portato fuori da questo studio perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo e ringraziamo Fabulous, Fabio Esposito in regia.
1: È un grande Fabulous, un grande spolvero.
0: Come sempre del resto.
1: Appuntamento sempre puntuali, mi raccomando amici.
0: Non ci cischiare, io ho fame, dobbiamo andarcene, dai, su, dai, lì è sempre
1: c'è
0: show.
1: C'è un timer. Se
0: sempre
1: non
0: show, ciao a tutti, ho fame.
1: Ah, appuntamento alle 16 domani, mi raccomando puntuali, se no vi perdete le cose, tipo lo scemenzo, fate bene. In quel caso, amici, è sempre show.
0: Ciao a tutti!
11: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Marcello Calvano in apertura. Cocaina e crack venduti a domicilio con la modalità delivery, come fossero cibo o altri oggetti di consumo, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato, che ha arrestato 7 persone nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. In particolare 4 indagati sono finiti in carcere, altri 3 ai domiciliari per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La base operativa del gruppo di pusher, guidata da Rosaria Farina e dal compagno Vincenzo Fuiano, erano le case popolari della periferia di Maddaloni, e da qui la droga partiva per essere portata nelle abitazioni dei clienti. Passiamo alla cronaca. Ancora un'aggressione ai danni di un operatore EAV. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli, Piazza Garibaldi, dove un controllore è stato assalito da uno sconosciuto durante il servizio. Il dipendente ha riportato un trauma alla spalla destra e diverse escoriazioni al volto. Decisivo l'intervento di una guardia giurata, che ha evitato conseguenze ben più gravi. Trasportato all'ospedale del Mare, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento. La protezione civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità. I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione, ma particolare intensità. E la chiusura con lo sport, il calcio. Per il centenario ci sarà una grande festa lunga un anno. Lavorerò giorno e notte per stadio e centro sportivo. Queste alcune dichiarazioni pronunciate da Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione della nuova maglia da gara per la stagione 2026-27. Intanto il prossimo 14 di luglio alle ore 11:30 ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo, ci attende una giornata di martedì 7 luglio sulla Campania, con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle ore pomeridiane locali disturbi si presenteranno sull'Appennino e nelle vicine zone adiacenti. Si tratta della formazione di locali rovesci, ma per lo più di breve durata. Il tutto con clima caldo di piena estate, temperature massime comprese fra i 30 e i 33 gradi nelle diverse località. Il caldo si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto lungo il litorale, i valori minimi prossimi ai 26 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto che iniziamo subito con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. Fabio Esposito in regia mi segnala subito i nomi dei primi amici che hanno preso la linea. Oggi giornata di presentazione della maglia del Napoli nella centenario, in occasione del centenario. L'avete vista tutti, ovviamente a me piacciono sempre maglie azzurre, molto bella l'idea di questa maglia che ricorda i 100 anni dalla nascita del Napoli. E poi tante cose che sono venute fuori, soprattutto quelle che interessano molto a noi relative al mercato, con De Laurentiis che è stato molto molto chiaro, quindi poi proveremo a dire la nostra sui vari temi toccati oggi in conferenza. Iniziamo con Andrea.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera a te.
1: Maglia, solo due cose. Maglia spettacolare, questo amarcord di questo colletto diverso, però tutto azzurro comunque, bellissimo. Questo stemma col 100 con l'infinito, invece dei due zeri, l'infinito. Ma un'idea bellissima come maglia.
0: Vero.
1: Cioè veramente, secondo me, una delle maglie più riuscite dell'era De Laurentiis. Ma non le ricordo tutte, però credo che questa forse è una delle più riuscite, se non la più riuscita. Cioè, anche se tutte erano belle, sono state tante belle. Questa che colpisce proprio subito. Poi un'altra cosa che non esce dal mondo Napoli, ma mondiale, comunque anche se non ci siamo.
0: Sì.
1: E proprio con te ne volevo parlare. Haaland, sì. Quanto è forte, Paolo?
0: Lo sapevamo già,
1: Cioè, questo ragazzo ti porto con un paragone dal basket. Mi sembra il primo Shaq, quello di Orlando e dei primi anni di Los Angeles, che era dominante, cioè che non lo fermavi, cioè nemmeno non lo fermavi nemmeno con i falli. Cioè non era quel giocatore tecnico, perché Shaq come Haaland non sono quei giocatori tecnici che ti passano all'occhio come era Kobe,
0: uno strapotere fisico incredibile,
1: però quello strapotere fisico che, come Phil Jackson diceva, che disse è il giocatore più dominante che abbia mai visto nella mia carriera.
0: E io di Haaland dico sempre la stessa cosa, per quanto mi riguarda, diciamo, la conoscenza che avemmo noi fu in occasione
1: a Salisburgo,
0: esatto, in occasione di Salisburgo.
1: Il Napoli ci arrivò pure, il Napoli.
0: Lui penso che aveva 18 anni allora, aveva 18 anni in quella serata,
1: e fece
0: soffrire molto Koulibaly, che all'epoca era in una forma strepitosa. Va bene, bravi quelli che l'hanno preso.
1: Il bello del calcio è anche questo, apprezzare quando vedi delle belle giocate di alcuni giocatori.
0: Grazie Andrea.
1: Il mondiale, quando noi ci sai
0: su questo non ci... Ciao, grazie. Su questo non ci possiamo lamentare. Se vogliamo fare degli approfondimenti tattici, si può dire non molto. Se vogliamo fare delle valutazioni strettamente tecniche legate a exploit dei giocatori, è un gran mondiale, perché Messi sta facendo cose eccezionali, Mbappé sta facendo cose eccezionali, Haaland l'abbiamo detto, Kane anche, quindi grandi giocatori, ma anche Vinicius si è eliminato, anche Bellingham ieri ha fatto una doppietta, comunque stanno dei grandi protagonisti attesi, stanno rispondendo, quindi diciamo che mettere nessuno dei grandi nomi, dei grandissimi nomi, finora ha fallito, e questo Ronaldo, finora, vediamo stasera Spagna-Portogallo, meno dobbiamo dire rispetto agli altri, però il livello è molto alto a livello di prestazioni individuali dei top. Le squadre, sappiamo, sono quelle che sono, molte grandi stanno deludendo dal punto di vista del gioco. Dopo la Germania e l'Olanda, ieri c'è stata l'eliminazione, che sono uscite però ai rigori, c'è stata l'eliminazione invece nei 90 regolamentari del Brasile di Ancelotti. Fiorenzo, ciao.
2: Ciao Paolo, buonasera. Ciao, premesso che non ho ascoltato quello che è stato detto oggi, può darsi che la risposta l'hanno data, però mi fa piacere sentire la tua opinione su due punti interrogativi sul Napoli. La prima, ci sono dei giocatori dei rimannati, scusa la battuta, pure quelli che non hanno dato tanto quest'anno o che erano da altre parti. C'è un giocatore, uno su tutti, dai, un nome che a te stuzzica, secondo te tecnicamente è stato messo in disparte troppo presto. Abbiamo visto il caso di Lobotka, lo stesso primo
0: Culinari. Ma parli di giocatori che erano a Napoli o quelli che sono andati via?
2: Sia quelli che erano a Napoli sia quelli che erano in
0: Ma di quelli che erano a Napoli io spero io di quelli che erano a Napoli spero che
2: c'è
0: possa
2: uno che secondo te
0: sì penso, faccio il nome, penso che Beukema possa far cambiare idea a molti.
2: Però come ha giocato, io penso
0: no, che... però di quelli che hanno deluso, no? Sono stato poco utilizzato.
2: No, io parlavo di quelli messi in soffitta.
0: Ah, proprio di... allora ho capito, allora sì. Allora di quelli messi in soffitta potrebbe essere uno fra Marianucci e Rafa Marin.
2: Perché?
0: Io mi fido più di qualche difensore che io sugli attaccanti prenderei volti nuovi, insomma, non sarei per non credo molto nel rilancio di Lang e non credo proprio nel rilancio di Lucca, questa è la mia idea.
2: Ok. Se vedi se resta in organico, non si sa se resta. Ce lo vedi De Bruyne, che comunque oggettivamente è un po' in declino fisico, mi dispiace, però quello che stiamo vedendo è così, no? Però non in declino tecnico, ce lo vedi davanti alla difesa? Mi risponderei
0: no.
2: Con due che corrono, però ce lo vedi basta.
0: No, non lo vedo, lo vedo un giocatore che le sue qualità comunque restano quelle.
2: Non può spostare, secondo te, il raggio d'azione, lui ce l'ha giocata lunga.
0: Sì, ma perdi la cosa migliore che sa fare, cioè il passaggio illuminante negli ultimi 30 metri. No, non credo proprio.
2: No.
0: È tardi per fargli cambiare ruolo. È una cosa che doveva fare qualche anno fa, semmai, ma c'era Rodri e stavano apposta così in quel ruolo. C'era Rodri nel City e lui giocava un po' più avanti. Io penso che adesso noi teniamo Lobotka, teniamo Gilmour, ognuno al posto suo, in quel ruolo siamo coperti, non vedo perché dovremmo togliere Lobotka e Gilmour dalla loro posizione per mettere...
2: E allora Paolo, per me con tutto il cuore è un non nel Napoli, perché De Bruyne in quella tre quarti non è più il giocatore che...
0: Dipende da come gioca la squadra.
2: Vabbè.
0: Dipende che cosa ci aspettiamo anche. Ciao Fiore, il problema è sempre lo stesso, il grande nome, il grande ingaggio, il grande costo, la grande spesa, e uno si aspetta che faccia ogni partita la differenza. Io credo che dobbiamo ragionare in termini diversi. Oramai sta qui. Ora possiamo discutere se è il caso o non è il caso di prendere certi giocatori in una fase determinata della loro carriera, e quella è una discussione che possiamo fare, e probabilmente pure io convengo che il Napoli è meglio che non li prende giocatori che hanno quell'età, nonostante sia un giocatore straordinario per me, però a quell'età, con il declino, con i problemi fisici, è meglio non prenderli. Detto questo, mo sta qui, se non si trovano soluzioni di mercato, che cosa può fare, senza che ogni partita andiamo a guardare quanto prende di ingaggio, che cosa può fare alternandosi con Vergara, con Giovane, non lo so come lo vede Allegri, comunque entrando in un discorso di rotazioni, quando sta in campo il passaggio, il gol, qualche volta il passaggio giusto, l'assist lo può fare, secondo me lo può fare ancora, può giocare 90 minuti ogni tre giorni da leader, da trascinatore, per me no, assolutamente no. Quindi lo teniamo, facciamogli fare quello che può fare senza forzare troppo la mano, e un suo contributo lo darà. Ma andrei sul pragmatico per valutare questa situazione, senza estremi come quelli che dicono non può più giocare o quelli che dicono sarà lui il trascinatore. Troppo estreme le posizioni, non mi piacciono. Una posizione intermedia, perché oramai la cosa è andata in questo modo, vediamo di far sì che possa contribuire. Se Allegri pensa che per le caratteristiche del gioco che lui vuole praticare De Bruyne può esprimere le sue qualità, come lo stesso De Bruyne ha detto, io sono abituato in un altro tipo di calcio, si parleranno, si capiranno, spero, e poi il campo dirà se nasce il feeling giusto. Emilio.
3: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli.
0: Ciao, buonasera.
3: Paolo, provo, non mi illudo che tu ti ricordi della chiamata della settimana scorsa, ma provo a fartela ricordare. In pratica si parlava della Juve che in Europa aveva fatto il passo più lungo della gamba e quindi aveva poi dovuto abbassare il livello perché Cristiano Ronaldo eccetera eccetera, e la telefonata poi tra me e te andò sul fatto che forse anche il Napoli stava facendo da qualche anno il passo più lungo della gamba, e io ero del parere che questa era, dopo Conte, l'occasione per ripartire a fare quello che sappiamo fare, cioè pescare giocatori con ingaggi under e valorizzarli e poi rivendere il Cavani, la Vezzi, eccetera, fare un mercato non all'insegna insomma dei grandi nomi come abbiamo fatto negli ultimi due anni, o comunque con giocatori da 30-40 milioni. E secondo me si era persa un'occasione.
0: Perché sai come si racconta? Perché si racconta un po' male il mercato del Napoli? Perché si dice il Napoli ha speso perché Conte ha chiesto forse un po' il discorso che ha messo fretta, può essere stato l'errore di Conte, però che il Napoli poteva spendere quei soldi non è stato perché lo ha imposto Conte, ma il motivo vero che ha determinato quel tipo di investimenti sono state le due cessioni con grandi plusvalenze di Osimhen e Kvaratskhelia.
3: Appunto.
0: Ora quest'anno qui non è questione che Allegri aziendalista e Conte era uno che chiedeva di prendere giocatori con tanta, è questione che quest'anno aziendalista o non aziendalista non ci sono i soldi delle plusvalenze, per fortuna ci sono quelli della Champions, ma sono già serviti per Allison, per Højlund, quindi sul mercato bisognerà fare, anche per rientrare nei parametri, dove pare che il Napoli ci sia rientrato proprio andando a recuperare anche dalle riserve accumulate, se no è sforato dal 70%. Quindi il Napoli si è salvato perché è stata introdotta questa novità, altrimenti avrebbe avuto un nuovo blocco mercato. Da questo si evince che il Napoli passi più lunghi della gamba non è che non li vuole fare, non li può fare, e di conseguenza il mercato è quello che ci ha detto oggi De Laurentiis, che potrebbe anche, certo, caso limite, ma non succederà, essere quello lì di questi sono i giocatori che teniamo, caro mister, vediamo che si può fare con questa squadra. Poi non andrà così, perché piano piano si collocheranno dei giocatori, varie uscite ci saranno, e quindi piano piano si libereranno le caselle, e io penso che 4-6 acquisti il Napoli li farà.
3: Io, Paolo, sono dello stesso avviso, e proprio questo, diciamo, incentravo la chiamata sul fatto che si era persa l'occasione di prendere un allenatore in grado di puntare sul collettivo, di puntare sul gioco di squadra, e si era preso un allenatore Allegri, diciamo, in stile Conte. E tu mi dicemmo come giustificherà De Laurentiis questa scelta, io ti dissi un'unica parola: continuità. E tu mi dicesti: no, io questa te la devo opporre perché...
0: No, io continuità bisogna... perché io non voglio che si fraintenda, perché la continuità sul modo di vedere il calcio preciso da un punto di vista tattico non c'è, credimi Emilio.
3: Lo so, ma io ero d'accordo, infatti non ebbi modo di precisarlo. Io intendevo continuità proprio come ha detto De Laurentiis, e l'ha ripetuta.
0: Vabbè, ho capito, dice De Laurentiis, ho capito.
3: E vengo alla domanda. Sì. Secondo te questa continuità, fantomatica continuità, perché non è che se prendi un vincente ne prendi un altro che c'ha il palmarès uguale, questo ti vince pure quest'altro, è una cosa messa lì, secondo me, giustificativa un po' della scelta che ha fatto, anche perché se no non vai da italiano, lo incontri e gli proponi i contratti. Comunque, non voglio essere polemico, perché oggi è un bel giorno, è stata presentata la maglia e mi piace tanto, tra l'altro, averte chiusa la parentesi. Però secondo te la domanda è: non si è persa l'occasione per, non dico fare un anno zero, ma chiudere il ciclo che è stato e che ci ha
0: portato? Il ciclo non è facile chiuderlo, perché i giocatori che dovresti cedere per chiudere il ciclo... No, ti riferisci a quelli oramai che hanno qualche anno in più, giusto?
3: Cioè, no, mi riferisco proprio all'allenatore, al fatto di prendere un allenatore in grado di far ritornare...
0: ho capito, ma tu devi partire però dai giocatori. Oramai c'hai questi giocatori e la maggior parte di loro ha firmato dei contratti abbastanza lunghi, oppure con un anno, fra un anno o due, no? Ci sarà la scadenza. Di conseguenza... molto difficilmente arriveranno delle proposte. Dovessero arrivare, il Napoli si farà trovare pronto a cederli per prenderne qualcuno più giovane, ma se non arrivano con questi bisogna andare avanti, e lì forse è venuta l'idea di affidiamoli ad Allegri, questi giocatori di un certo tipo, esperti, navigati, non affidiamo la squadra giovane. Forse il processo poteva essere sul discorso...
3: Sul discorso dei tre anni,
0: però poi lì si tratta di vedere gli allenatori che accettano i tre anni di Allegri, che ha firmato un triennale, corrisponderanno probabilmente piano piano alla fine di questo ciclo, cioè andranno via tutti. Al terzo anno di Allegri probabilmente non ci sarà più nessuno, o ce ne saranno uno o due di quelli dello scudetto di Conte?
3: Ti rubo solo gli ultimi 30 secondi, però tu in rosa hai già 20 giovani, non li devi andare a cercare. E mi riferisco a Vergara, Giovane, Højlund, anche Joe Lang. Cioè, questi giovani, secondo te, un allenatore che impronta sul gioco collettivo e dà un'identità alla squadra, cambia 38 formazioni su 38 giornate, come ha fatto Italiano l'anno scorso, non li avrebbe valorizzati più di un allenatore che invece punta su un'altra...
0: No, ma la scelta, ho capito, ma la domanda non sono io l'interlocutore giusto, perché
3: certo.
0: L'unico interlocutore giusto per la domanda che tu poni è De Laurentiis, che ha scelto Allegri, non l'ho scelto io.
3: E hai risposto con continuità, vabbè.
0: Ciao Emi, grazie.
3: Napoli, Paolo, ciao.
0: Io ad oggi ancora non ho capito perché è stato scelto Allegri. Sì, ho capito la continuità, tutto quello che vogliono loro. Io non ho capito perché il trend di Allegri non era positivo. Dopodiché non l'ho capito, ma non ho detto che sono in grado di prevedere il futuro e di bocciare o promuovere questa scelta. Io non l'ho capita, non è stata spiegata, sì, se non con questa parola continuità. Vorrei capire meglio a 360 gradi tutto quello che è successo. Vorrei capire meglio anche se a un certo punto non è che è stato quasi obbligato il Napoli ad andare su Allegri, perché gli altri obiettivi, che semmai andavano in un'altra direzione, non quella della continuità ma quella della rottura totale con un certo tipo di calcio. Perché se è vero, come si dice in giro, che il Napoli addirittura 3-4 mesi fa contattò Fabregas, allora vuol dire che proprio le idee erano altre. Però io non lo so, queste cose qui le sentiamo dire, ma non abbiamo la certezza. Se il Napoli le comunica ufficialmente, può darsi che in occasione della conferenza stampa di presentazione di Allegri, come mai si è arrivati faranno una domanda anche a De Laurentiis, come mai si è scelta Allegri, e sentiremo una risposta più articolata rispetto a quella lì per dare continuità, e quindi capiremo qualche cosa in più. Domenico.
4: Buonasera, solo un piccolo appello, cioè aspetta un attimo che devo purtroppo... Ah, ecco qua. Allora, soltanto un piccolo appello. Noi vogliamo le risposte di Paolo Del Genio, non diciamo domande molto lunghe come qualche... Cioè, perché infatti ti faccio i complimenti per la tua pazienza.
0: Grazie.
4: Nel senso che ci sono persone che si dilungano troppo. È giusto un appello questo qua. Niente, volevo chiederti, praticamente se vedi una possibile semifinale Norvegia-Argentina, e quale potrebbe essere la favorita?
0: Norvegia...
4: sono nello stesso...
0: Norvegia-Inghilterra, Argentina... dovrebbe essere Argentina, Colombia o Svizzera.
4: Ci potrebbe essere la semifinale,
0: il quarto di finale dovrebbe essere con la Colombia o con la Svizzera, quindi Argentina-Norvegia o Argentina-Inghilterra. Sì,
4: no, nel caso in cui arrivano Norvegia e Argentina, quale vede favorita?
0: Ah, nel caso in cui ci sarà Norvegia e Argentina, vedo favorita l'Argentina.
4: Ok, quindi non il gruppo Norvegia, ma soprattutto ancora Messi.
0: Ma guarda, se viene una partita simile a quella di ieri sera, dove a me la Norvegia è piaciuta tantissimo,
4: sì,
0: perché ha avuto il coraggio di palleggiare, però se viene fuori una partita simile, io credo che le occasioni che ha avuto il Brasile e l'Argentina con gli attaccanti che c'ha non le sbaglia. Giusto, ecco. Se devo fare una volta tanto il mago pure io, però è così, per rispondere alla tua domanda, ma non...
4: va bene, ti ringrazio.
0: No, grazie Domenico. Ma è così, per scherzare, non è che poi può anche passare l'anno. Questo può essere il mondiale di una finale. Ecco, da quel lato lì può uscire più la sorpresa, la Norvegia, la Colombia, la Svizzera, voglio dire, qualsiasi cosa può uscire più la sorpresa. Dal lato di Francia e Spagna, che qualcuna si infili e vada fino in fondo, facendo fuori o la Francia o la Spagna, o precedentemente una e poi un'altra, la vedo un po' più complicata, ecco, onestamente. Francia o Spagna credo che dovrebbe essere una semifinale, quindi poi dopo una delle due la vedo in finale. Dall'altra parte, certo, l'Argentina sembra la candidata più seria, poi viene l'Inghilterra, però la Norvegia, la Colombia, la Svizzera, è un po' più aperta la situazione. Gianni.
5: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
5: Paolo, io sono un tuo grande estimatore, comunque ti vedo, ti sento, poi se te le comando e mi guardo la trasmissione.
0: Grazie.
5: Quindi mi faceva piacere sapere la tua opinione su alcuni punti che sono stati toccati in questa conferenza stampa. Il primo mi ha colpito molto, te li dico prima tutti e due e poi...
0: No, io ti rispondo una alla volta, vai col
5: okay,
0: primo.
5: Il primo è, mi ha stupito molto il sindaco Manfredi, quando ha preso parola non ha proprio fatto riferimento al Juventino che gli aveva
0: no, però ha fatto bene, dai, secondo me.
5: Per me
0: mica si doveva mettere a dire no, io sono Juventino, e De Laurentiis pigliava il microfono e diceva no, è vero, io so che se Juventino ce ne facevamo. No, ha fatto bene.
5: Io mi aspettavo che la prima risposta che desse, invece quello non ha fatto proprio
0: scelta. No, ha fatto bene. Per me ha fatto bene.
5: Segno di grande personalità, secondo me.
0: No, per me ha fatto bene. Dai, non poteva mettersi a dire no, non è vero, non sono Juventino, perché sei sicuro che conoscendo De Laurentiis avrebbe detto no, io lo so per certo, cioè se andava avanti troppo la cosa.
5: Però lo possiamo dire, gran signore, sindaco Manfredi.
0: E come no.
5: Poi il secondo punto era quando ha preso parola invece Fico,
0: sì.
5: Gli ha sostanzialmente detto che gli aveva già accennato anche il sindaco che i soldi pubblici non si possono.
0: Fico è entrato
5: dare.
0: Proprio nello specifico parlando anche di quei finanziamenti europei, tutte cose che noi non sappiamo, e oggi ci ha reso edotti, uso la stessa parola che ha usato De Laurentiis.
5: Lui con quelle bugie hanno le gambe corte, ma che ha voluto dire?
0: Non lo so sinceramente, perché poi la parola che usa De Laurentiis per parlare degli impedimenti che ha usando la parola burocrazia e poi andrebbe tradotta in termini precisi, cioè dov'è che ti bloccano lo sviluppo del tuo progetto, qual è il passaggio determinante, lì andrebbe conosciuta bene la motivazione, perché detta così può essere tutto e può essere niente. L'unica cosa che mi sembra abbastanza chiara, ma non c'era con tutto, che è importante che l'abbiano detta Manfredi e Fico, ma io l'avevo detta anch'io che non so nessuno, ma proprio per una questione di logica, avevo detto, se vi ricordate, io non parlo di questa vicenda, però mi sono documentato, io ho visto che oramai gli stati nuovi costano un miliardo, minimo un miliardo costano gli stati nuovi, infatti la Roma sarà 1,5 miliardi, il Milan e l'Inter 1,8 miliardi, noi quindi pure sul miliardo è più di 1 miliardo, quindi servono i soldi di privati che investono e lì le autorità poi non devono mettere il bastone fra le ruote a un privato che sta facendo quel tipo di investimento. Questo secondo me è emerso in maniera chiara, una cosa che anch'io pensavo. Poi De Laurentiis a cosa si riferisce che possa bloccare l'iniziativa sua, cioè quella di un privato? Io non lo so di preciso, un giorno lo dirà.
5: No, invece a me è sembrato molto che De Laurentiis ha sostanzialmente detto, l'ha detto proprio chiaramente, quei 200 milioni non li usate per ristrutturare.
0: Sì, questo è chiaro, sì.
5: E poi ha dato proprio dei bugiardi, sto dicendo poi tutte queste belle cose che hai detto, fatto principale
0: non lo so, guarda, io non possiamo noi attaccare i vari, perché per esempio un pensiero potrebbe essere quei 200 milioni invece di metterli per uno stadio che ormai non si recupera, metteteli per uno nuovo, voi ne mettete 200, io ne metto non lo so 500 e con 700 sto buttando a indovinare, però così non si fa così il mio mestiere, quindi io aspetto che De Laurentiis ci dica io sono pronto a mettere questa cifra. Se il comune mi dà una mano, la regione, il finanziamento è regionale, ci dà una mano mettendo quella cifra a mia disposizione invece di metterla nel Maradona che è inutile, mi viene incontro. Può darsi che è questo, può darsi che è altro e non lo sappiamo.
5: Ok Paolo, grazie mille per il tempo che
0: hai. Ciao, grazie Gian. Ugo.
6: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
6: Senti, io non mi strapperei i capelli anche perché non ne ho, quindi per il mancato arrivo di Gila.
0: No, vabbè, un buon giocatore. Mo certo
6: sì, di
0: noi
6: piace,
0: si
6: certo,
0: strappa i capelli. No,
6: venuto,
0: no.
6: Non mi sarebbe dispiaciuto, però penso che la priorità sia il vice di Lorenzo. Nel pacchetto di centrali difensivi
0: io ho un'idea tutta mia, guarda.
6: Ben messi, sia
0: però posso dirti la mia, Ugo. Voglio dirvi la mia perché è particolare.
6: Ma noi ti chiamiamo per quello.
0: Poi quello che pensa De Laurentiis, quello che pensa Mann e quello che pensa Allegri conta, non conta quello che penso io. Io dico che la priorità per me sono i due attaccanti. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un problema ancora una volta enorme a fare gol. Quest'anno che facciamo? Ripartiamo con Lang, ripartiamo con Lucca. Io dico prendiamola, non è andata bene con Lang e Lucca, il Napoli deve trovare un attaccante esterno che si alterna con Alisson e deve trovare una punta centrale alternativa a Højlund, tutti e due da 10 gol, perché noi ne abbiamo fatti 58 dopo averne fatti l'anno prima 59. Per quanto riguarda la difesa, è vero che dopo essere stati la migliore difesa siamo peggiorati l'anno scorso, però è altrettanto vero che per il peggioramento della fase difensiva la responsabilità secondo me sta molto nel fatto che si sono fatti male di Lorenzo e Rachmani, mentre l'anno prima le hanno giocate tutte, quindi sperando che non succeda
6: e
0: nulla,
6: anche Buongiorno non è stato proprio alla sperando che migliori, prestazioni
0: esatto,
6: migliori,
0: sperando che, però per la difesa secondo me riusciamo a fare con una bella organizzazione difensiva, con Marianucci e Rafa Marin che possono dare una mano, l'esterno al posto di Mazzocchi serve, è uno, e poi per me se resta anche chissà bene, poi serve il portiere secondo me, e quell'altra cosa importantissima sono i due attaccanti, a meno che Lukaku e soprattutto Lukaku più che Luke e Lang non piaccia molto ad Allegri.
6: Io paradossalmente, scusami, per completare il discorso sui centrali difensivi, e perdonami il gioco di parole, non prenderei manco un Pocazzi là, come si chiama?
0: Pocazzi,
6: a meno che se la quotazione dovesse lievitare oltre...
0: No, più che gioco di parole dovremmo dire, ora non è che mi sono innervosito e ho iniziato a dire male parole.
6: No, ma sto scherzando.
0: No, stiamo
6: Paolo.
0: scherzando. No, pure io ho scherzato, il cognome è... fa venire
6: manca un po' cazzo piazzo.
0: No, fa venire in mente una mezza imprecazione, ma
6: bravo,
0: il giocatore è giovane, bravo, io non mi innamoro dei giocatori dopo una partita,
6: la quotazione, perché se poi in seguito alle prestazioni del
0: no poi è una partita essere... Poi il Sudafrica si è messo là dietro e lui ha giocato molto bene nelle barricate, bisogna vedere se fa il difensore con tanto campo alle spalle, quindi tante cose da vedere. E lui gioca negli Stati Uniti, gioca con i Chicago, quindi sì, è un giocatore che anche il monitoraggio è abbastanza, non so come dire, relativamente significativo, ecco, questa è la parola giusta, nel senso che tu lo vedi che ha fatto bene, ma dove ha fatto bene? Nel campionato?
6: Certo,
0: USA,
6: certo.
0: Non è che la vedi che ha fatto
6: però
0: bene in Inghilterra.
6: A questo prezzo, a queste quotazioni, ancora potrebbe essere anche considerata la giovanissima età.
0: Però giovanissima età, Sudafrica e Chicago, zero esperienze in Europa, dove oramai i giocatori si capisce di che pasta sono fatti. Grazie.
6: Senti,
0: Ugo.
6: L'ultimo, perdonami, l'ultima cosa, senti un po' di tempo fa che tu segui molto anche la Primavera, vorrei una tua opinione a questo punto, sempre in tema di centrali, su Cristian Garofalo.
0: Ha giocato centrale perché il Napoli giocava a 3 a un certo punto, lì faceva il braccetto di sinistra, può giocare anche a 4 in una difesa a 4 come esterno sinistro, un mancino dotato di un buon piede mancino, sono tanti ragazzi che sono bravi, Prisco, Di Chiara, ce ne sono tanti che sono buoni giocatori, Caucci l'esterno a destra, Basso il braccetto di destra, ce ne sono di giocatori bravi nella Primavera. Ma se la domanda c'è qualcuno pronto per la prima squadra, non c'è nessuno pronto, nessuno proprio.
6: Almeno di qualche convocazione?
0: No, perché siamo quest'anno, teniamo già la folla di Mare Castel di Sangro, non credo che ci saranno Primavera da aggregare.
6: No, vabbè, dico, sai, in emergenza qualche panchina.
0: Vediamo quanti ne restano, speriamo di no, questo speriamo di no, perché tra l'altro l'anno scorso i Prisco e De Chiara che andavano a giocare con la prima squadra erano Prisco e De Chiara che nel momento migliore del campionato sono venuti meno all'allenatore della Primavera che ha perso punti per strada, che probabilmente senza tutte quelle panchine che poi non sono mai stati utilizzati con la prima squadra di Prisco e De Chiara probabilmente non si retrocedeva. Questa è stata una conseguenza purtroppo dei problemi della prima squadra, che degli infortuni che si è abbattuta anche sulla Primavera. Grazie, pubblicità.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Messaggio di Vincenzo: secondo te la sconfitta del Brasile di ieri è un'ulteriore dimostrazione che senza un pressing e riconquista fatte bene non si va da nessuna parte? L'Inghilterra per me passerà con la Norvegia, perché Tuchel quello lo fa benissimo, bisogna farlo, perché la Norvegia, che ha grande coraggio, bravissimo Solbakken, palleggia, gioca il, anche se ha la scorciatoia della palla addosso a Holland, la sfrutta molto poco, la sfrutta raramente, non lo mette sotto pressione con 50 palloni che pure lui ha la forza per tenerli giocati addosso, come facevamo noi, tanto per evitare ogni riferimento, è puramente casuale. I centravanti a volte sono più lucidi a segnare quando non fanno 50 duelli per pallate buttate su di loro. Ecco, lui da questo punto di vista è poco sollecitato e quindi è sempre bello, fresco, lucido quando poi deve piazzare il colpo vincente, perché loro hanno coraggio a palleggiare, hanno coraggio ma non hanno, soprattutto nei difensori, qualità tecniche straordinarie, quindi vanno pressati, e il fatto che il Brasile li aspettasse non mi è sembrata una grande idea. Poi dopo hanno sbagliato i gol, lo so, però sono d'accordo che oggi nel calcio moderno bisogna andare a evidenziare i difetti degli avversari. Il difetto della Norvegia è sempre, visto che ce ne sia uno, però insomma la cosa meno positiva è la qualità dei difensori, soprattutto i centrali, e allora a quel punto ti vengo a pressare visto che tu vuoi palleggiare. Invece il Brasile aspettava. Bravissimo Paolo, che piacere ascoltarti, ormai seguo solo teletrasmissioni che sei presente, grazie, complimenti. Raffaele da Via Pomeo, grazie Raffaele. Fuori Lukaku e Lucca, dentro Balogun oppure Charlotte, dice questo amico. Altre proposte le fa Marco: Bellanova, Gatti, Indur, Di Gregorio, Ken, intanto prendiamo questi, che ne dici? Un saluto Marco. Insomma, un po' complicato, nel caso di Ken la vedo praticamente impossibile, Ndur anche la vedo difficile, Bellanova e Gatti no, Di Gregorio non so se è un portiere che piace al tecnico del Napoli. Lo stadio con un investimento certo di 1 miliardo a ricavi incerti, il piano di rientro nello scenario più favorevole possibile di oltre 20 anni, ammesso che il calcio sia ancora attrattivo di questo passo, questi numeri veri che qualcuno reclama. Stefano da Napoli, corretto questo messaggio, molto corretto. È bene farlo, ma non è che lo fai e il giorno dopo hai recuperato un investimento così importante. Cosa ne pensi di Natali, 18enne? L'ho visto poco, con un under 19 molto deludente, devo dire, che è stata anche eliminata e non mi è piaciuta come mi piaceva per esempio vedere l'under 21 o l'under 17, molto deludente quest'under 19 di Bollini. E Natali ha fatto il suo, mi sembra un buon giocatore, promettente. Il Marocco non ti piace? No, mi piace molto. Cioè, pensi, che ne pensi dell'espulsione, quindi della squalifica eliminata al giocatore americano Michele Landolfi, che inneschiamo un meccanismo perverso che non penso si possa gestire, quindi è un'anomalia delle tante che ci sono in questo momento nel calcio e nella politica, però direi più che nel calcio. Segna di questa mia previsione: Marocco elimina la Francia perché gioca troppo bene, dice Italo. Quest'anno la Norvegia sembra la Croazia del 2018. Alda Portici: nessun allenatore avrebbe accettato di allenare il Napoli senza mercato. La scelta di Allegri è stata obbligata. Non lo so questo, sinceramente. sinceramente, dice Josué, ti piacerebbe Gatti? Spero che non andiamo su un difensore così. Poi se viene Gatti ti fiamo pure per Gatti, gamma fa, ma io non tifo per l'avvento di Gatti in maglia azzurra. Antonio.
5: Ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera, è un onore sempre parlare con te. No, quel signore che ha detto che il Marocco è eliminato dalla Francia mi ricorda quella battuta, ricordati che il Marocco passerà il turno, no? Come disse Massimo Troisi. Ce la andiamo a giocare a questo punto. Vabbè, no, per quanto riguarda il Napoli, io fatto della plusvalenza, di quella politica che si faceva tanti anni fa, quasi una ventina d'anni fa, fino a 10 anni fa, non è più possibile, perché non ci rendiamo conto che il Napoli è diventato una squadra di primo livello. Quindi tutto quello che facciamo è sotto la rendita di grandimento, e qualsiasi cosa andiamo a mettere male, come si è visto con Ghiro, come si è visto con l'altro, con l'altro giocatore, insomma sono subito usciti altri club che vogliono sottrarre a Napoli queste risorse, e quindi i prezzi aumentano, le complicazioni e quant'altro.
4: Però per esempio questo discorso lo possiamo prendere uguale fare per l'Inter, che aveva puntato 3 giocatori, sono arrivati altri club e glieli hanno soffiati.
5: Ma là è un altro, come si dice, ancora un altro livello in più, no? Perché là si parla di cifre ancora
4: no,
5: più
4: per elevate. Dire che la concorrenza c'è
5: è notevole.
4: Come e se non hai e non ce l'ha né l'Inter né il Napoli possibilità, esatto, tipo Real Madrid o Manchester City, che vanno su un giocatore, mettono 100 milioni e se lo pigliano
5: e se lo prende, allora,
4: rischi di perderli.
5: Ma secondo te
4: ma le italiane, questo discorso estendilo un po' a tutte le italiane,
5: Tonali 100 milioni e quanto vale McDonald's?
4: No, ma questo discorso di non poter più fare determinati acquisti lo devi estendere a tutte le italiane, perché pure la Juve sta lì a contare lo spicciolo, l'Inter perde giocatori che vorrebbe prendere, non li riesce a prendere, il Milan ha fatto gli investimenti, ma sicuramente dovrà fare qualche uscita per riequilibrare i costi e i ricavi. Che altro c'è? Il Como c'ha la possibilità illimitata teoricamente, però c'ha un bacino di utenza talmente limitato che il fatturato è piccolo, esatto. Quindi pure lei va incontro a sanzioni per i fair play finanziari.
5: Io ti volevo invece dire un'altra cosa riguardo ad Allegri. Allora, lui da quando è stato esonerato, se sbaglio mi corregge, circa una ventina di giorni per incominciare un po' a mettere le mani sul Napoli e sui suoi, diciamo, componenti come calciatore, no? Allora, secondo te lui ha fatto questo tipo di operazione, cioè ha detto questi me li dovete rimanere, poi adesso me li vedrò quando tra 10 giorni saranno lì a Di Mar e li vedrà impegnati sul campo. Secondo te, come io l'ho pensato così, secondo te è così, oppure gli hanno già detto guarda, 6 giocatori di questa rosa andranno già via, quindi gli hanno già scremato un poco la situazione, cioè lui ha detto a me questi giocatori mi servono, ok? Questi 10 giocatori mi servono, questi altri 10 li voglio vedere e questi altri mi vedete che vanno via.
4: Secondo me dobbiamo dividere i giocatori del Napoli in tre gruppi, li dobbiamo dividere.
5: Io ti lascio e ti saluto.
4: E ti rispondo, grazie. Ciao. Secondo me li dobbiamo dividere in tre gruppi, quelli che si vogliono confermare, quelli che il Napoli ha deciso insieme ad Allegri di confermare e che resteranno a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, e poi lì vai a valutare se c'è il sostituto, se quell'offerta il giocatore la gradisce molto e quindi è impossibile trattenerlo. Però se non succede nulla di particolare, ci sono quelli che partono da McTominay, Højlund, lo stesso Vergara, Gutierrez, Allison, che vi devo dire, lo stesso Rachmani, Di Lorenzo, sono dei giocatori che Napoli ha deciso di tenere, e questo è un primo gruppo. Poi c'è un secondo gruppo di giocatori che sono in bilico e si faranno delle valutazioni in base a quello che succederà sul mercato. Se ci sarà l'opzione di trovare un altro difensore e fare partire Oliveira, di trovare un altro attaccante e fare partire Lang, se c'è offerta per Lang, lo stesso per Lukaku, lo stesso per Anghissà, ecco che il mercato del Napoli si movimenterà un po' di più, con un numero più elevato di calciatori che possono entrare. Poi c'è un terzo gruppo, quelli lì che andranno via sicuramente. Ma come, quando, dove andranno, non andranno in ritiro, ma Kajust, Gonge, Lindstrom, Zerbin, cioè non rientrano proprio nei piani tecnici del Napoli, cioè devono trovare una squadra, perché se non trovano la squadra stanno a Napoli, il Napoli li paga perché c'ha il contratto, ma stanno fuori dalla rosa, perché stanno fuori nelle liste e non riescono ad entrare. Poi lo faremo il discorso delle liste. nelle liste non riescono ad entrare questi giocatori. Già dobbiamo fare un piccolo sforzo se vogliamo confermare per esempio Giovane, che ora è diventato over da under. Probabilmente bisogna fare un passaggio con qualche giocatore under in difesa o sull'esterno o a centrocampo negli altri ruoli dove il Napoli, il portiere, se prendono questo ragazzo francese Resté, non credo, però se prendono lui è un under, per dire. Se il Napoli, se da qualche parte mette qualche under, si può permettere il lusso di tenere Giovane, altrimenti se entrano tutti over negli altri ruoli già non ci siamo più, ho fatto il conteggio, già non ci siamo più per mettere dentro Giovane, che sarebbe il 18° over. È un po' complicato farlo così senza una grafica che ci aiuta. Allora, grazie a questo amico Gigi che dice: io non capisco di calcio ma ti seguo perché gli argomenti, potresti parlare anche di fisica quantistica, no, o di qualsiasi altra materia astrusa, bello sapere che c'è ancora chi riesce ad argomentare le proprie posizioni, questo mi piace molto farlo e ti ringrazio, mi fa piacere che tu lo sottolinei. Raffaele.
6: Sì, ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto, beh, complimenti per tutte le trasmissioni a cui partecipi, è la prima volta che interagisco, volevo farti complimenti.
4: Grazie.
6: Volevo intervenire, vabbè, volevo farti una domanda sul Napoli, per, anche per le parole che ha detto De Laurentiis oggi, però stavo guardando un po' TG24 e ho visto dal vivo le parole di Trump sul suo intervento, c'è una roba allucinante sinceramente, proprio ha delirato completamente, perché lui ha detto chiaramente di essere intervenuto sulla situazione dell'espulsione di Dybala. Tra l'altro lui ha detto che capisce anche di sport, qualcuno forse gli avrebbe dovuto anche spiegare un po' il regolamento del calcio, insomma, che non è quello del football. E niente, lui praticamente ha detto chiaramente che lui è intervenuto per far togliere l'espulsione a questo
4: ragazzo. Sì, sì, ha
6: una roba, cioè, allucinante.
4: È un precedente di una pericolosità incredibile, perché si può innescare un meccanismo di e allora pure a me che è la fine del calcio, allora pure no, a me è la fine del calcio, un giocatore viene espulso, poi si fa il ricorso a questo articolo 27, no,

0: passato il Napoli nella corsa a Calaili presentando un'offerta ufficiale all'Union Saint-Gilloise. Questo è quanto scrivono i colleghi di Sky Sport. In razione hanno messo sul piatto 20 milioni di euro. Il club belga ha rifiutato la proposta in quanto la richiesta è di 30 milioni di euro. Il calciatore israeliano dal canto suo ha comunicato al club di appartenenza di volersi comunque trasferire all'Inter. Quindi adesso per la squadra nerazzurra c'è l'ostacolo costo del cartellino, perché il club, l'Union Saint-Gilloise, che è proprietario del cartellino di Calaili, non si accontenta più di 20 milioni di euro, ma ne vuole 30. Questo l'ultimo aggiornamento in merito a questa trattativa. Lello con noi, ciao Lello.
1: Sì, ciao Marcello. Ciao. Buonasera, la prima volta che chiamo.
0: Complimenti. Buonasera, benvenuto grazie, al calcio grazie. Della sera.
1: No, volevo sapere, secondo te Napoli giocherà, Calaili giocherà a 4 o a 3 in difesa?
0: Secondo me a 4.
1: Perché si sentiva il nome di Gila, però già abbiamo Beukema, buongiorno, Rachmani più i rientri, e secondo me un altro difensore sembrava. Poi il Napoli l'anno scorso ha speso 30 per Beukema, l'anno prima guardando il buongiorno mi sembrava eccessivo, anche se Gila era un ottimo acquisto, però magari sì. Queste risorse si potrebbero concentrare su altre parti del campo, no?
0: Io credo che c'è bisogno di trovare un'alternativa a Di Lorenzo in primis, capire se effettivamente Juan Jesus deve essere sostituito con un difensore di esperienza oppure far leva sui rientri Rafa Marin, lo stesso Marianucci. E poi ragazzi, ripeto, dipende da chi resterà e farà ancora parte del progetto, perché è convinto di voler far parte di questo progetto. Quindi se uno tra Anghissà o Lobotka alla fine deciderà o capirà che la sua avventura a Napoli è finita, bisognerà trovare un sostituto. Se Lukaku, sia per la questione ingaggio che per la questione età e infortuni, non verrà reputato da Allegri abile e arruolabile per la prossima stagione, bisognerà trovare un sostituto, a meno che non si renda conto il nuovo mister del Napoli che Lorenzo Lucca può fare l'alternativa ad Højlund. Quindi prima le uscite e poi eventualmente le entrate.
1: Secondo te in porta invece, si dice che resta Meretta e Milinkovic va via, ma Napoli poi prenderà uno come Vicario. Io poi non penso che se Napoli.
0: Vicario è un nome papabile, però attenzione al nome di Musso come secondo a Meretta. Se viene piazzato però Milinkovic Savic alle cifre che il Napoli richiede, attenzione.
1: Almeno 15.
0: Almeno.
1: No, perché se poi, se il Napoli prende Vicario, non penso che poi Meretta rimane, anche se è l'ultima notizia di contratto.
0: Ragazzi, dipende dalle gerarchie stabilite da Massimiliano Allegri, perché io credo che la condizione sine qua non affinché Meret resti o decida di restare o accetti di restare sia quella di essere sicuro del posto di titolare, quantomeno in campionato. Poi in Champions League ci può essere anche una rotazione, però credo che Meret, arrivato a questo punto della sua avventura con il Napoli, se resta è perché sa che in campionato è lui il titolare.
1: Un'ultima domanda, è una indiscrezione, ma è vero che forse Radio Kiss tornerà a essere la radio ufficiale del Napoli?
0: Ragazzi, io sono un umile dipendente, queste sono notizie più grandi di me, onestamente, quindi aspettiamo di capire come si evolve anche questa situazione. Non ho davvero alcuna notizia in merito.
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Grazie a te Lello, buona serata. Allora ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità al rientro, ancora un paio di telefonate e poi vi faccio ascoltare un estratto con la conferenza stampa di De Laurentiis e Valentina De Laurentiis che nel corso di Radio Gol non siamo riusciti a farvi sentire. A tra poco.
2: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano, ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.

0: meglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Torniamo in diretta, ultima telefonata di questo appuntamento del lunedì con il calcio della sera, e c'è Giuseppe con noi. Ciao Giuseppe.
3: Ciao Marcello, buonasera. Allora io ti faccio una domanda molto semplice. Sì. Napoli quest'anno con 14 indisponibili praticamente per tutto il campionato, cioè come si è piazzato in campionato?
2: Secondo in classifica.
3: Secondo, perfetto. Quindi recuperando questi calciatori, ha ragione il presidente a dire che siamo una squadra completa? Secondo me sì.
2: Dal punto di vista numerico sicuramente, dal punto di vista delle alternative magari se ne può parlare, però
3: ci stiamo diciamo, come dire, soffrendo perché non è venuto Gila, non viene Calalili, cioè voglio dire, cioè non è che stiamo parlando di fuori classi. Il Napoli ha bisogno comunque di rinforzare Gatti per me va benissimo, cioè sì. Perché dobbiamo giudicarlo dal punto di vista della simpatia e dell'antipatia?
2: No, guarda, con me su questo trovi assolutamente una spalla, perché io a prescindere calciatori non li giudico mai dalla simpatia o l'antipatia dalla maglia che hanno vestito.
3: Nel momento in cui vestono la maglia del Napoli, sono calciatori del Napoli, cioè certo. dobbiamo uscire fuori. Quindi secondo me il Napoli ha bisogno, giustamente, come ha detto anche Manna, cioè di innesti, come dire, funzionali che servono, come dire, a rendere appunto le alternative un po' più sicure. Per Napoli già c'è una rosa molto competitiva, cioè ci autoflagelliamo da soli, noi siamo una grande squadra. Poi ovviamente rispetto al nostro obiettivo di entrare
2: certo,
3: in Champions.
2: Certo, certo.
3: Poi chiaramente con quelle ciliegine, però non è che è venuto Gila sì, sarà un calciatore di forza.
2: Sicuramente ci sarebbe stato un upgrade rispetto a Juan Jesus, cioè se Juan Jesus non rinnover ed entra Gila, il Napoli sulla carta quantomeno ci va a guadagnare sicuramente.
3: Però magari prendiamo Gatti, noi non lo sappiamo, cioè perché
2: certo.
3: Cioè Gila, voglio dire, non sta neanche al mondiale, comunque c'ha 25 anni, non è che c'ha 18 anni.
2: Certo.
3: Quindi voglio dire, sarà pure un difetto di forza, però la Spagna non l'ha convocato per un mondiale. Quindi se io sono molto fiducioso, e anche per Allegri, perché credo in questa continuità. Cioè, secondo me il presidente da questo punto di vista è stato lungimirante. Cioè, Allegri comunque è un vincente. Sì. Lasciamo stare sempre il discorso delle antipatie e simpatie.
2: No, guarda, ti ripeto, per me non contano assolutamente nulla, per me conta solo e soltanto il risultato, è quello che il campo dice. Poi il passato di un calciatore o di un allenatore, dal mio punto di vista, conta zero. Ti devo salutare, Giuseppe, sono in chiusura.
3: Ciao,
2: buona serata a te, grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica questa sera. Noi ci ritroviamo domani puntuali alle ore 19 con il calcio della sera. Vi lascio ad un estratto con la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis e Valentina De Laurentiis. A domani.
4: Le chiedo intimamente cosa spera, cosa immagina, cosa chiedere, come vivere per il suo Napoli, per i napoletani questo anno, che cosa si aspetta? Grazie.
5: Ma sai, innanzitutto io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Quindi noi lo presenteremo, come tutti ormai sapete, il 14 alle 11:15 al Teatro San Carlo, e quindi lì poi ci sarà un dibattito con tutte le vostre domande, che sono delle domande che noi capiamo si debbano fare, perché la curiosità, soprattutto nel calcio e tra i tifosi, è gigantesca. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. E io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che, poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose. Perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
6: Quanti giocatori crede che dovrete tagliare in vista della prossima stagione?
5: Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Gliel'ho già detto, ho dato la risposta, stessa risposta l'ho data a Sky.
7: Bellissima questa celebrazione per i 100 anni. Allora, volevo approfittare anche della presenza di Valentina De Laurentiis. Mi ha colpito molto anche quel momento in cui si è visto la profonda partecipazione anche al progetto della nuova maglia, e volevo chiedere, visto che nella maglia c'è il corsiere del sole, che è un po' il simbolo della città di Napoli, ma anche è stato il primo simbolo del Napoli, come è nata l'idea e perché c'è sulla maglia?
8: Sì, diciamo che rappresentando appunto questa forza e questa vitalità, il corsiero mi ha ispirata molto e quindi è uscito tutto molto naturalmente. Poi il mio gruppo di lavoro, che ringrazio tantissimo, è riuscito in qualche modo a mettere ordine a tutto quello che erano le mie idee, perché ce n'erano veramente tante. Guardando al passato, di simboli ce ne stanno tantissimi, quindi ringrazio veramente il mio gruppo perché è riuscito in qualche modo a dare ordine.
5: Ma poi il corsiero, non ci dobbiamo dimenticare che nel 1917 un caro signore che si chiama Francesco Baracca l'aveva utilizzato come suo simbolo sull'aeroplano. Dopodiché, 9 anni dopo, Ascarelli lo aveva individuato. Dopodiché il signor Ferrari, quando aveva la scuderia Alfa Romeo, prima di andare alla Ferrari, a creare la Ferrari nel 50, nel 49, aveva il cavallo. Dopodiché, guarda caso, Ferdinando Porsche, che cosa aveva come simbolo della Porsche? Il cavallo. Poi quest'anno lo sapete che i cinesi hanno decretato che è l'anno del cavallo? E allora, signori, abbiamo anche un simbolo sulla maglia di un automotive cinese, più coincidenze di queste io non so che cosa dire. Quindi un plauso a mia figlia che è riuscita a mettere insieme tutte queste diverse situazioni che creano un concetto identitario proprio con l'annualità che andiamo ad affrontare. A parte che ci abbiamo anche Max Allegri, che no, ma poi vi devo dire una cosa, ma mio papà, che era un grande intellettuale, quando ero bambino mi portava a vedere le corse dei cavalli. E quando a un certo punto facevamo delle riunioni di sceneggiatura faticosissime, lunghissime, a un certo punto mi diceva: Aure, andiamoci a vedere una corsa dei cavalli. Arrivavamo lì, lui era straordinario, rovesciava un mare di soldi dai picchetti e sotto la barba dei suoi amici, che erano incapaci a scommettere, raccoglievamo un mare di soldi e tornavamo in ufficio. Quindi il cavallo è sempre stato un po' anche un nostro simbolo, ed è il simbolo di Max Allegri. Anzi, dovrò dire a Max: Max, per ricordare anche mio padre, mi fai comprare un cavallo? Dove li devo comprare? Così gli mettiamo pure un fantino con una maglia azzurra per correrci sopra.
9: Presidente, ho visto che tra i modelli della nuova maglia c'è De Bruyne. Secondo lei gli sta bene la maglia del centenario?
5: Ah, quelli che abbiamo utilizzato per la pubblicità?
9: Sì, esatto.
5: Ma secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con un senso di appartenenza la maglia del nostro caro amato Napoli.
10: Quante maglie ci saranno? Se quella home sarà usata in tutte le 19 gare casalinghe in Serie A, e se torna o meno la rossa in, come terza maglia? Grazie.
8: E l'ultima domanda non ho sentito?
10: Se torna o meno la maglia rossa come terza divisa?
8: Vedrete. Allora no, abbiamo la prima, la seconda e terza maglia campionato. La prima e la seconda Champions sono equivalenti alla prima e la seconda campionato, e poi avremo una terza maglia Champions molto bella, che però non posso svelarvi, dovete attendere, mi dispiace. È tutto in breve tempo, non ci saranno lunghe attese, però queste sono le maglie. Poi ovviamente ci sarà Halloween come ogni anno, e poi probabilmente una collaborazione, ma non siamo ancora certi.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: era veramente, che io dico, mi vabbè, te la pago anche 12 euro una caprese, però fammela mangiare, cioè nel senso, per definizione fammici trovare gli ingredienti che ci dovrebbero essere.
1: Però posso dire per i sacani, non per prendere le parti, con 12 euro non è molto per una caprese.
0: No, ne ho pagati 9, però non c'è.
1: 9, addirittura non è quando volevi spendere.
0: No.
1: Sentite, riverita, vicino alla piscina. Te l'ha buttato, Kirli?
0: No, te la vai a prendere tu e ti vai a sedere.
1: 9 euro, è minimo, ma che cosa?
0: Fermi.
1: Ma solo l'acqua con pluzza roba a doggy bag.
0: Ma la butti quella.
1: Io vado a essere sacani.
0: A doggy bag, hai capito?
1: Meno i 9 euro, spese, che
0: ma non, è, non sono i 9 euro.
1: Non esageriamo.
0: Scusami, aspetta, non sono i 9 euro.
1: Poi è pure piscina, è privata.
0: Ti faccio un altro esempio: ordini una carbonara e te la fanno senza pancetta e senza guanciale. Cioè,
1: e non è una carbonara, come si chiama?
0: Quello a me mi hanno portato dei pomodori con due.
1: La mandavi indietro. Devo dire la verità: hai accettato perché 9 euro tu dicevi, scusi, ma questo non è una caprese. Questa è un'insalata di pomarola.
0: Hai capito, bravo.
1: E no, la mannava rete, invece tu te le mangiate.
0: A me non piace fare polemica.
1: Ma comunque sta a 16 euro, vai già, mozzarella di bufala,
0: Aspetta, io non, a me non piace fare polemica, a meno che non.
1: Se non piace la polemica,
0: non mi piace fare polemica. A meno che non sono all'interno di Yes and No Kiss Kiss. Non mi piace fare polemica. Però la mia cosa è che poi io lì non ci torno. Non, cioè, non ti
1: se frega un cazzo, pensa che ce n'era nato, è
0: così, scusi, guarda,
1: è ci fermiamo un attimo.
0: Anche c'è in Celestino, però sei un po' aggressivo, te lo vorrei dire.
1: Canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo, vai.

0: E allora, ultima parte di questa prima ora di Yes Hanno Kiss Kiss, con questi scontrini pazzi o con questi prezzi assurdi da pagare per cose per cui non dovremmo pagare. Insomma, questo è un po' il senso legato anche alla storia.
1: Ha preso 9 euro, mi sa che è bella, non è che.
0: Sbagliando si impara, si dice, ragazzi. Sbagliando.
1: 4,50 euro a mozzarella, papà.
0: Ma erano
1: a bocconcina,
0: Rosario, ti giuro, erano grandi. Io penso a
1: Lionel. La Mannaretti, dice, io sono Marco Pesacano.
0: Chi le faceva la vernacchia?
1: Io sono Marco Pesacano.
0: No, sai che dovevo dire?
1: Ma che ti hai scritto Gioconda in fronte?
0: No, io dovevo dire, sono amiche Sasamen.
1: E la
0: buscavo, buscavo direttamente. vabbè, pensa che io queste micro mozzarelline le ho tagliate anche a pezzetti per cercare di compensare con i pezzi di pomodoro.
1: Ma
0: per avere il sapore, giusto per non mangiare il pomodoro assoluto e basta. Era quello.
1: Voi strutture, se vedete entrare questo, non lo fate entrare, perché questo mi mormolea dopo. Questo è più pubblicità. Beh, negativa.
0: Non ho fatto nome nemmeno. Non ho fatto nome nemmeno della zona in cui si trova.
1: Vabbè, sì, è facile capire. Tu che frequenti Posilli. Che frequenti, insomma, vomero atto basso,
0: chi lo sa,
1: basso,
0: chi lo sa, chi lo sa.
1: Pronto,
2: lo sa, buongiorno, la prima cosa che penso, Germano.
1: Ciao Germano,
2: lo sa, ma chi lo vogliamo, Marco, scusami. Ma chi l'ha parlato una cutaletta? L'hanno visto un bacio 25? Può solo una cutaletta? No,
1: non è una cutaletta.
0: Allora, sai Rosai, innanzitutto calmati, ti viene un embolo, calmati, Rosai. Rosario, non l'hai pagato.
1: Lo spritzen, come la chiamano? La spritzen.
0: Però almeno io l'ho vista la foto di quella cotoletta. Io a lui almeno la cotoletta l'ha mangiata. Cioè c'era, capisci?
2: Voglio fare una domanda a Rosario, ma a me devo ripatare un po' di maionese, venite di sci, o hanno fatto un pacchi senza patano, volesse capire?
1: No. Però se ti fa piacere a Monaco, due caffè, due cornette, ci pavate 16 euro. Quando ricetti 16 euro, in inglese, ricetti magici, capito? Buono.
0: Posso dirti una cosa?
1: Can you repeat?
0: Ti conosco da tanti anni. Secondo me tu commetti un errore.
1: Sic sin, ricetti. No. Che è sic sin?
0: Tu dici sempre.
1: Mia moglie là un duos che ne ha cianere vicino a che.
0: Che tu dici sempre che sei bellissimo.
1: Perché la signora era italiana e parlava inglese con me, devo coraggio a dire 16 euro, capito?
0: Secondo me tu c'hai la faccia di quello che c'ha i soldi per gli altri. Cioè tu quando vai in un posto,
1: no, sbagli i posti, mi
0: sta guardano e dicono ma chi sta nei soldi,
1: chi sta a che chi sta
0: dove?
1: Basilea
0: signori Rosario Verde
1: già ci spesso 20 euro solo a dici lo nome Basilea 20 euro.
0: Sappiate che partirà povero, tornerà ancora più povero.
3: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E allora, eccoli qua, Angelina Mango e Marco Mengoni ad aprire la seconda ora di Yes No Kiss Kiss con Canto d'amore, canzone bellissima tra le altre cose, con lui che però è ancora più bellissimo, Rosario Verde, ecco.
2: Con tutto il telefono, ma tu hai ancora la stessa cosa.
1: Ma sei tu che lo dici?
2: Ci posso tu. Danelli, perché metta ionda su,
1: hai sentito qualche ionda?
2: Ma sì,
1: rispondi Nello, hai sentito, ha detto di no.
2: Adesso prima mi mettere una camicia bianca che mi scambiano per De Martino, va bene, che mi somiglia. Mi somiglia molto. Allora, lui perché ha fatto la plastica, se no è il tale quale. Allora,
1: sì, si è rifatto il naso, Stefano. Sì.
2: Allora, caro Radio Pigliati Fam, perché questo sei, caro Pigliati Fam, che vai,
1: vabbè, vai a prendere le. Mi hai fatto ripensare alla mia caprese, capito?
2: Ma perché se pigliate fam, tiene ancora questa cosa provinciale, che vai ancora sulla spiaggia a prenderti la caprese, oppure vai in piscina, vai, queste cose qua che non si portano più, perché gli altospendenti, così si chiamano.
1: Gli
2: altospendenti, così si chiamano.
1: I nostri ascoltatori hanno avuto un brivido su altospendenti.
2: Vi leggo, parlando ancora di spiagge, estate 2026, quindi questa qua, cresce il turismo libertino. In Italia. Ecco le regioni più amate dagli swingers. Spiega chi sono gli swingers.
1: I swingers sono swingers. Quelli che fanno lo scambismo.
2: Scambismo, insomma, sai, scendo io con mia moglie e dico chiavo. Fai un giro con mogliere, dice così, però ci sono delle regole ben precise.
1: Sì, sì, sì.
2: Sempre più coppie italiane scelgono spiagge per soli adulti. Sentite qua, il fenomeno coinvolge soprattutto persone che vanno dai 30 ai 50. Pare che non sia fuori.
1: Ormai sei vecchio.
2: Quella è la mia sorta, mi sa che.
1: Sei vecchio per certe cose.
2: 30-50, no 53-54. 54 sto fuori, va, diciamo, fa nasci. Lei non può entrare.
1: Vada, devi mentire sull'età.
2: Alla ricerca di nuove forme di socialità, ma ci sono regole ben precise, ricordiamole da rispettare. Le relazioni aperte, il turismo libertino, così. Non sono più un fenomeno di nicchia, va bene? In alcune delle spiagge più frequentate dalle swingers. Si trovano proprio in Italia. Nella maggior parte dei casi si tratta di spiagge pubbliche. Sentite, questi non vanno sul privato, pigliate i fam, che sei in ascolto.
1: Che non li fanno entrare sulle private.
2: Questi non pagano niente.
1: Un giorno
2: non pagano niente. Allora, spiagge pubbliche ad accesso libero, capì?
1: Sì.
2: Senza tessere ingressi dedicati, ma con aree storicamente frequentate dalla community libertina. I frequentatori si riconoscono attraverso piattaforme online, cioè si trovano là, dice, c'è prima questa moglie, questa moglie.
1: No, si riconoscono. Tipo è entrato Simone.
2: Come ti ha pigliato mugerto con me buono, barro orange.
1: Ah, tu sei Zaco 69, capito? Sì,
2: e sono delle app dedicate e passaparole. Gli incontri avvengono soprattutto al tramonto.
1: Sì, col fresco.
2: Perché dai uno sordo, perché questi sono tutti altospendenti, dicono.
1: Ancora altospendenti, brividi da tutte le parti, basta, smetti.
2: Gli altospendenti, cioè tenere una cosa di soldi questi 30-50 anni, tenere i soldi, già c'è venuto schifo, capi, dice, capi e vanno. Ma ci sono regole ben precise da rispettare. La ricerca, i numeri sono stati elaborati da lo Wieland.
1: Sì? Non ho capito da chi.
2: We will land.
1: Ma non ti senti bene?
2: We
1: ragazzi, lo sapevo che sarebbe successo prima o poi. Sarà qualcosa al cervello.
2: We will. Come si dice questo? Guarda qua. We will.
1: Wield.
2: Will.
1: We will rock you.
2: Niente da fare tu oggi. Niente, sei tornato. Vabbè. Il numero sono stato uno dei social network dedicati al sex positivity. Vabbè, sei 30-50 anni e così. E questi qua sono tutte persone che possono spendere in uno show, capito? E vengono in Italia, appunto.
1: Vabbè, lo sai, si autoregolamentano tra virgolette tra di loro proprio per non
2: avere litorali, problemi. I litorali più amati sono.
1: Perché urli?
2: Per prendere l'attenzione. I litorali più amati sono Lazio, Emilia Romagna, Campania, Calabria e Toscana. Malamente proprio.
1: Toscana?
2: Sono le regioni più battute dagli swingers.
1: Swingers.
2: Tra Latina e Roma ci sono le spiagge più amate dal litorale laziale.
1: Bello là.
2: Siamo a fare uno spicchietto.
1: Perché guardavi Zaccaria per questa cosa? Cioè siamo in quattro qui dentro.
2: Dentro,
1: perché?
2: Come dice, nella Vennate, quelle dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda la Campania, la provincia di Salerno, è là che si...
1: Nel Salernitano?
2: Nel Salernitano. È tra le periferie dello Schwinsers. Per la Toscana, in destra al litorale di Livorno. Quindi se siete Schwinsers, oppure volete fare uno scambio di coppie che tenete vostra moglie, dici, chiavo.
1: Ma non funziona così. Non è che la prendi e la consegni al primo che capita.
2: La torna alla rete, ecco, dovete andare nella
1: ha fatto risa Amazon, ritorna indietro.
2: La provincia di Salerno, quelle spiagge là, insomma, che vanno forte per questa cosa qua.
1: Credo siano le parti di, sai, forse ci vuole San Marco, Santa Maria di Castellammare.
2: Io personalmente sono anni che organizzo un'orgia, ma sono sempre su lì, ben mai nessuno. Cioè, proprio sono come quei bambini che organizzano la festa del compleanno, non ci va nessuno. Cioè,
1: scusami, ma tu dove promuovi?
2: Una tristezza.
1: Dove promuovi queste tue iniziative? Dove le promuovi?
2: A casa, io ho una bella casa, insomma.
1: No, dico, dove ti pubblicizzi? Che
2: lo bello divano, ma sono sempre solo lì la coppia, una malinconia.
1: Penso gli hanno aumentato pure il biglietto, perché mo gli costa 1,50 euro arrivare dall'altro lato del divano. No, ma dico, tu ti promuovi sul web.
2: Sono i due, sai? Poi cambini. O dici su, è bene.
1: Dipende, mi fai trovare una bella caprese?
2: Ti faccio trovare una bella. Chi lo so, tira bocca tutti. A usare le vaccine, se non chi. Cioè le bufole venga così vicino, so che casi. Vabbè, fateci
1: c'ha le amicizie lui, ragazzi.
2: Fateci sapere se siete nella provincia di Salerno che fate le cose per là.
1: Ah, va bene.
2: Peccato che non si può dire, tu se fossi stato contento.
1: No, ma proprio per l'orario non va bene, ragazzi. Vabbè, ci sono dei vocali.
2: Che cazzo sta dicendo?
1: Rosario, ma io ho quasi la tua età, ma la moglie di 40. Che faccio? Guardo solo?
2: La moglie di 40 penso che va bene, cara mia.
1: Eh sì, ma lui no, è troppo grande.
2: Tu hai 54.
1: Vabbè, ragazzi, è una media, non credo che qualcuno c'ha 53 anni.
2: A me pure a 30 anni mi facevano 30, 19, 9.
3: Cioè, Stefano, oggi avevo ragione che lo vieci saggio. A dargli ovro benzina e poi a dargli
2: l'ambiente.
1: Cioè Rosario oggi che sta facendo anche palestra c'ha anche un certo fisico.
2: Vabbè, però è inutile che lo dici con l'ironia,
1: ha messo ironia? Avevi sentito? No, non c'era. Va bene ragazzi, sentiamo 081 546 6873. Ricordiamo una cosa, noi abbiamo parlato spesso con chi vive di questo mondo, no? Quello del scambio coppa, swingers, eccetera eccetera. Ricordate che non è che adesso dite vabbè, andiamo su queste spiagge in queste
2: zone.
1: Non
2: vi fanno entrare, no?
1: Esatto, ci sono un bel po' di regole.
2: Ma dico per esperienza, non chiate, spendete solo soldi e benzina, non
1: meglio spenderli per una caprese che non per fare una cosa del genere, capito? Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto ragazzi.
1: Ciao.
4: Buongiorno Rosario, Marco.
2: Buongiorno.
4: Sei felice?
2: Ciao, felice.
4: Che non vi chiamavo, sono stato fuori, ma ho sempre seguito.
1: Grazie,
2: caro. Grazie.
4: Per ritornare a vecchie abitudini, no?
2: Sì.
4: Marchetti, ma per oggi raggi di massa e per
2: oggi... Sì, tu hai detto truco. Sì.
1: Ma perché per oggi?
2: Che soldi che tenne 9 euro, coglione, che la manera, chi si chiama 9 euro?
1: Ragazzi, allora, voi avete una concezione.
2: Io ognuno mi che faccio.
1: E dello spendere, cioè, se tu anche sei milionario, però poi compri una cosa, la paghi.
2: Ma io non me ne hai indo,
1: faccio spese
2: pesce.
1: Quello che dovresti avere. Cioè, se io compro Zagaria, cioè, tipo, lo ordino, poi quando mi arriva, Nellino, io dico, scusami, ma io. Nellino entrerebbe in Zagaria, capito? Cioè è più piccolo.
2: Cavolo tu dici,
4: comunque
2: chi ci fosse a te moglie la facesse proprio fare coppa.
1: Ma non lo istigare.
2: O ti faccio vedere a Nellino in acca, è un nervo Nellino, non devi dire.
1: Quindi è spendere poco o tanto, ma è ricevere quello che hai chiesto, tutto qua.
2: E hai vuole ricevere questo.
1: Certo. Tu ricevi quando paghi?
4: E vai sulla spiaggia se vuoi.
1: Comunque siete, è stata così bello quando mi hai chiamato per tutto questo tempo. Vai, ritorna in esilio, basta.
2: Ciao bello, ciao.
4: L'ultima cosa, comunque prima mi ha fatto pigliare dalla velocità, devo fare fisioterapia alla schiena. Sono andato da un medico e ci volevano 50 centesimi per l'ascensore.
2: E che fatto?
4: Ha detto, ma che devo fare? La fisioterapia la devo fare per le scale salendo ogni volta che vengo.
2: Ma ci cagnato dire. 50 centesimi, mamma mia.
1: Ma forse sei tu che sei pirucchio. Perché per salute uno.
2: Sì, in ascensore 50 centesimi.
1: Ma che sta, ragazzi? Manutenzione.
2: E a quanto va la corrente?
1: Ciao caro, ciao. E allora fermi lì, 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi. C'è Macklemore con

0: Dice un amico: ragazzi, mi sono collegato adesso, ma com'è la storia dei 50 centesimi per l'ascensore? Sono validi solo per salire e scendere oppure l'ascensore è gratuito? E allora quanto dovrebbero far pagare nei grattacieli? 5 euro? Beh, diciamo che forse negli Stati Uniti d'America, nei paesi dove ci sono i grattacieli in generale, non credo ci sia mai stata una gettoniera per gli ascensori. Non credo.
1: Però vabbè, 6.000 dollari condominio.
0: Di fitto, di condominio, per le spese di manutenzione e tutto. Sì, ci sono alcuni vecchi palazzi dove vige ancora questa cosa della gettoniera.
1: Ma che sa, 50 centesimi mi sembra un po' troppo.
0: Sai, costi di manutenzione.
1: Buffa. Sentiamo un attimo, devi che dire, che cazzo ridi.
2: Faccio una domanda, ma l'indugno non passa per abbottire al rollo.
1: Ma bello, Savindugna, tu facessi festa in giorno, io ingenuo non capivo che era Savindugna.
0: Ma ancora oggi nutriamo dei dubbi in realtà, non siamo proprio sicuri se questa cosa sia legale da dire in onda, tra le altre cose.
1: Sì.
0: Al momento denunce non sono arrivate, quindi il tutto lascia ben sperare. Pronto?
3: Ma io dico no, Borisca, io chiamo sempre, no?
1: Sì.
3: Marco, che si fanno fare? Non me ne so sempre, lo sa. Fanno fare? Non me ne so sempre più. Che si sono se anni che stai chiamando in sé che la cutalente?
1: Ma volete... Ma tu sei tu come saranno a me? Tu sei tu come saranno a me?
0: Sei una brutta persona, Rosanna.
3: Uccidere padre, 16 euro.
0: Tu stai facendo una cosa in psicologia che è molto brutta, perché Rosario era lì per superare questa crisi, questo trauma, perché ora andrà in Basilea, dove veramente ci fanno mazza così. E lui, che stava superando sto trauma, adesso dovrà affrontare la Basilea con il ricordo che tu gli hai riacceso nella mente.
3: Ho capito, ma chi non ha riscaldato? Sei pure chiuso.
0: Vabbè, che ma lasciali parlare, che dobbiamo fare.
3: Sta parlando.
1: Ma quando andavo pavano, quando andavo pavano, coppa la piscina, servite lì. Quando andavo
0: pavano, 25 euro, la cutalette,
1: chi te la cutalette 25
0: il problema.
1: Allora, tu.
0: Il problema.
1: Allora, se mai vista, ho detto 25 euro. La caprese 9 euro, ci sta, no, coppa la piscina.
0: Ma la differenza è che tu almeno la carne l'hai mangiata, io ho mangiata il pumarola.
1: Vabbè, che
0: sto
1: dicendo tu, cosa sta
0: guarda, mi credi, ci tornerei solamente per fargli la foto. Tornerei lì a mangiare.
1: Guarda, se non chissi 9 euro, basta la fornisce. Monnette.
0: Guarda, lo strano, strano,
1: Pronto?
3: Pronto, pesa cane, si dice Basilea, no la Basilea. Ma
1: vabbè, hai scappato l'articolo.
0: È uscito un articolo?
1: È uscito l'articolo là.
0: Vabbè. Tu invece di sentirti premiato che ti ho omaggiato di un articolo, cioè vedi quanto sono generoso. Empire State Building, ho pagato 12 dollari 20 anni fa, però caro Salvatore, credo che tu abbia pagato per salire in cima.
1: Ma per vedere
0: esatto,
1: il panorama.
0: Quello è l'aspetto turistico, diciamo, no?
1: Come la Torre Eiffel, insomma.
0: Esatto, hai pagato per quello, però se invece...
1: Tu sei nato commercialista.
0: Hai capito.
1: Te l'avrei 7:30.
0: Ma Keanu Reeves a mare con i tarallini scoperti o coperti?
1: Oggi lo faccio per l'anno che bene che fisica che faccio.
0: Ti aspettiamo.
1: Ma sono tutto panzo, pare o fisica e squiddi, però non so se conoscete SpongeBob.
0: Sì.
1: L'amico, il calamaro.
0: Sì, bello.
1: Chi lui fisica me? Mo.
0: Esatto.
1: Però mo si sta cunciando, vogliamo giocare.
0: Noi segna?
1: A ci caccia dei tentacoli, non tengo in mano.
0: 6 luglio 2027, Nello. Fatti mettere già di turno, lo faremo spogliare e vedremo i risultati di un anno di palestra di Rosario Verde. Su un lido a Barcaturo, uno spaghetto a vongole 30 euro. C'è la canna vacciola, i fornelli forse? Ciao da Carlo. Carlo, la... come dire, ristorante che vai, i menù che trovi, c'è poco da fare. Abbiamo ancora tempo, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Ma io chiedo un'info, ma la strada per salire in Coppa Mund Vergine è aperta?
1: Cosa ne possiamo mai sapere?
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo chiedervi, visto che avete visto report, nello specifico i giovani che vanno via dall'Italia, dico solo che a ogni figlio lo Stato in Germania dà 400 euro al mese fino ai 25 anni, indipendentemente dal reddito. A Doiam, Luigi purtroppo da Mantova.
1: Non lo so questo fatto di 400 euro, però
0: poi si deve capire se un giorno nel mondo del lavoro ritornano indietro.
1: Vi posso dire, se avete dei figli che fanno l'università, io critico sempre l'Europa, però l'Europa proprio su questo fatto delle università, lo studio, sta ben attrezzata, insomma, vi mantiene. Insomma, si può fare, si può fare. C'è il vantaggio di stare in Europa. Vai, dici,
0: buongiorno ragazzi, volevo segnalare un'anomalia sull'app, non riesco a vedervi in video. Va bene, faremo subito.
1: Tu dici che è un'anomalia?
0: Secondo me.
1: Come ma vorrei, cioè.
0: È una censura messa dall'azienda per noi proprio.
1: Non si sa, perché. Saluta e ti sputano, ancora già capito.
0: Non si è capito bene, non si è capito. Che poi con questo caldo si azzecca pure un cucciaio, non è proprio piacevole. Fermi lì, torniamo subito, state con noi.

0: canzone, la telecamera ti dà un primo piano nelle case dei napoletani e dei campani. È entrato il sole, ma quello fresco, quello piacevole.
1: Dimmi tu, si lancia la coppa. Cioè, chi se mi provoca? Questa mi provoca. Cioè, io lo so che vuoi fare. Tu dai a mettere mani in onda, un gol in onda.
0: Sì.
1: Tu questo mi stai provocando per fare questo, che io la roba mi licenzi. Ne hai? Ah, come le va tutto in onda, volevo fare in privato.
0: E invece no. È stato ingenuo, l'hai fatto nel momento
1: prima
0: sbagliato.
1: Prima lui le va tutto in onda, si tiranno. E dice, allora per questo.
0: Invece tu dovresti essere contento, perché senza fare particolarmente niente, senza fare cose, dai qualcosa alla società, capito? La società riceve da te, si arricchisce. Non è convinto, no, non è convinto. Vabbè, 081 546 6866.
1: Mi sento bene.
0: Chiamo un dottore? Pronto?
1: Pronto, pronto.
2: Pronto, buongiorno.
1: Qui, Enzo, ciao, bello.
2: Mi sentite?
1: Sì, sì, sì.
2: No, volevo dirvi questo. Se ho fatto che 400 euro in Germania per ogni figlio l'avessero fatto tanti anni fa, i mostri di casa in Germania. Perché mio padre faceva 8 figli.
1: E all'epoca si facevano prima.
2: Ma 8 figli, tu hai capito, 3 erano 4x8, 32, 320 euro a un mese sui figli.
1: Cioè sai, 3200 euro.
2: Figurati.
0: Ma non me ne... Ma che cosa stiamo dicendo?
1: Marco, è facile, hai detto che papà si era all'epoca e gli volevano 400 euro a figlio, facendo 8 figli, ha fatto 8 per 4 e hai tassivo pure.
0: Ah no, ma no, 320 euro. No, non erano 320 euro.
1: Ma sbagliato euro. Punto, 1200 euro.
0: Enzo?
1: È andato.
0: Dice un altro amico, ragazzi, sono 260 euro circa a figlio, quindi già scendi di un po', Enzo, già scendi. Senza ritorno, quindi a quanto pare te li danno e poi non torneranno, quindi è una buona cosa sicuramente.
1: Ma mi sono pigliato te, quasi 300 euro mesi giù.
0: Ah, mi messi subito in vacanza, subito.
1: 300 euro, e quanti caprese tu magna?
0: Hai capito? Hai capito? Ragazzi, mi sapete per caso dire quando arriva il resoconto finale per la Tari? Ci stanno facendo tutte domande caffo oggi, ragazzi.
1: No, ragazzi, dipende dal comune dove state.
0: 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Carmine da Stresa.
1: Fitto niente, prego.
0: Ciao Carmine.
3: Allora, no, volevo chiedere.
1: Sì, mandati già, no, mi stai scusando. Dimmi qualcosa.
3: La caprese, Marco, quanto la volevo pagare?
1: Non si capisce.
0: Forse non è chiaro, ragazzi. Sono infelice. Quanto costerebbe, secondo te, dovrebbe costare una caprese?
3: Allora, Marco, era ieri domenica, giusto?
1: Certo,
0: sì.
3: Ok, tu eri in piscina?
1: Sì.
0: No, ma non è
1: una delle migliori, delle migliori.
0: Quando mai?
3: Ho capito.
1: Con l'acqua santa.
3: Mettere che faccio il cuoco, va bene. Quindi domenica, se tu sei in piscina, io sto lavorando.
1: Pensa, piscina con l'acqua frizzante.
3: Ok. Scommetto pure che tu hai chiesto di scaldare la pappina al tuo bel Leonardo.
0: Assolutamente no, perché abbiamo cucinato a casa e abbiamo portato il termos.
3: A prescindere. 9 euro, che gli vedrò.
0: Forse non è chiaro. Se io pagavo 9 euro e lui mi dava 3 pomodori e una mozzarella, io ero con te. Aspetta, Marco. Se io ti chiamo, hai detto che cucini. Se io ti chiamo una.
3: Fai il cuoco, cucini.
0: Mi sembra ovvio, no? Se io ti ordino una caprese, in proporzione quanti pomodori e quanta mozzarella mi metti?
3: In proporzione, 125 grammi di mozzarella minimo. Un pomodoro.
0: Benissimo.
1: Qua 125 grammi sono due bocconcini. Mi sa? 3 pomarole e 2 bocconcini.
0: Io c'avevo 8 kg di pomodori e la metà della mozzarella che hai detto tu. Quello è il problema.
1: Sì, ma gliel'avrei tornato indietro. Come dici tu che ti porti un'insalata e dicevi, ma io ho ordinato una caprese, non un'insalata di pomarola.
0: Certo.
1: Tu te l'hai pigliata. E mo ci stai criticando.
3: Io lavoro qui a Stresa in un piccolo hotel, diciamo, va bene?
0: Sì.
3: 4 stelle extra lusso, 8 euro solo.
0: Capo, ma arrivano Prince la Stresa, cioè è inutile che fai.
3: Ma che lascia stare, Prince, lascia stare.
0: No, per dire.
3: Però, comunque. Alla fine io, se non sono contento di una cosa, la mando indietro.
1: Purissimo.
3: Scusate, se mi dici 3 stelle mozzarella che coppa 9 euro, fammi capire.
1: Ritornami 9 la euro e pigliate si pomarola. Invece se la magnata, hanno fatto 3 loro con una cosa. Ma te lo dici, la magnatissima mugere, coppa che la cosa. E poi chiudo il light, mi remi e ci le panne.
0: Ne abbiamo ordinate due.
1: Poi chiudo la lavata e mi chiudo panne, che chi l'ha lavata su?
0: Da una parte devo recuperare, scusami.
3: Mi sono portati l'acqua da casa, secondo me, tutti e due, sulla piscina.
0: Ma assolutamente no.
1: Ma sicuro.
3: Hanno scaldato pure un mangiare. Leonardo, hanno fatto romere con quattro.
0: Ma non abbiamo scaldato niente, ci siamo portati in
1: non fa mangiare nessuno, non fa mangiare nessuno.
3: E povero Prinz,
1: le sei tu, capito?
0: Ma scusami, ho fatto una cosa elegantissima. Quello che deve mangiare Leo l'abbiamo portato da casa col termos. Perché non
1: con creatore diceva pure Jacopo, perché mi ha portato da parte?
0: Ma invece io l'ho salvato al piccolino. Ci ha già fatto scansare un bello fosso.
3: La seconda questione è: perché non gli hai detto di persona e lo stai dicendo per radio?
0: Perché non ho fatto nomi, perché si stava parlando in che generale del fatto che andando su alcune strutture ricettive.
3: Perché non sei andato alla cassa a dirgli: guarda che lina che ha preso 9 euro.
0: Senti, ho capito che ti sono antipatico, ma mamma fa che fino a mezz'ora, cioè
3: no,
0: qual è il problema?
3: Ma mica mi sei antipatico, io è la prima volta che chiamo, Ho sempre chiamato.
0: Speriamo sia anche l'ultima, allora.
3: Ma pensi sì, ma no, credo di no, perché io sono l'unico.
0: Sto scherzando, sto scherzando, amico mio.
3: Io abito a Stresa, come sempre.
0: Sì, avevamo capito questo, sì.
3: In Piemonte, e siete per noi, siete veramente un raggio di sole.
1: Grazie, amico mio.
0: Senti,
1: grazie.
0: Il piatto più forte che va in estate, che prepari lì a Stresa, qual è? Qual è quello più richiesto?
3: No, noi abbiamo una, diciamo, essendo
1: Ubrone Pull. Ciao fratello, ci siamo fermati. Ciao.
3: Sono hotel 5 stelle, quindi abbiamo una cucina internazionale.
1: Vabbè. Vabbè, ciao fratello.
0: Mi voleva mortificare e basta, insomma, va bene. Va
1: allora,
0: bene.
1: Allora, che agnelli ci si 9 euro caroppi, stiamo già facendo una culletta.
0: Veramente, ragazzi, in totale.
1: Perché non ce la facciamo più,
0: pensa. In
1: non
0: totale
1: ce la facciamo
0: 18.
1: Più.
0: 18
1: no, euro. 9 euro solo la cosa.
0: Ne ho comprate due. Una per me.
1: Anche i 2 euro tuoi.
0: Vabbè.

0: preso in un hotel di lusso. Ah, non fai una naffa, dai.
1: Ma perché, ragazzi?
2: C'è anche la signora che pure.
1: Sentiamo.
2: Pure stato bello.
3: Fratello, con tutto il rispetto, ma tu chiamalo Piemonte.
1: Ma è Tina,
3: da Stresa?
2: Chiamo bene. Dovete sapere che adesso Pesacane si sta andando in rassegna. Vedi, con tutte le caprese, insomma. Ma la caprese che su quando viene acquistata?
1: Non lo so, sto cercando di capire. No, questa è una ricetta, purtroppo. Non specifica un prezzo. Vabbè, intrattene un attimo, adesso verifico una cosa.
2: 081-546-143. Era una insalata di un marol
1: travestita
2: alla Roma di mozzarella, diciamo così. Allora, 081-546-6873, se volete mormugliare a Pesacane, le linee sono libere, o potete mandare i vostri messaggi sia auto che iscritti al 342-00-00-100.
1: Sto a dire una cosa, io a volte comunico delle cose per non denigrare, ok, perché ripeto,
2: una caprese minima 9 euro. Quando però, va una caprese?
1: Però dammi la caprese, proprio, non darmi i pomodori
2: ma
1: e basta.
2: Questi sono punti di vista, come chi come si chiama? Pagato spaghetti a vongolo 30 euro. Quando stanno a 9 euro.
1: Allora,
2: non ristorando a tanto il papa di vongolo a 9 euro. Dice.
1: Il vero problema di quello spaghetto è che se ci stanno però le vongole che ci devono stare in un piatto di spaghetti a vongole è tutto a posto.
2: Così è a Gevurgio,
1: io ti do 30 euro e ci stanno 12 corse e basta, allora no, tu non mi hai portato lo spaghetto alle vongole, quello è il problema, capito?
2: Ma te l'hai pigliato, cioè che te l'hai salato di un marolo, te l'hai pigliato, te l'hai mangiato.
1: Avevo fatto.
2: Tu e mujer ti hai pigliato pure un pane, un filo di pane,
1: cioè
2: un marolo. Però quello non c'era mozzarella, prima se l'ha bruciato e poi. E lui rimane là in coppia e va, dice: vabbè, fanno una cosa, do io. L'acqua la caprese con il pane.
1: Eh sì, perché ci avevamo messo l'olio, almeno era un po' condito, c'era qualcosa là sopra, capito?
2: Poi lui dice sì,
1: vabbè.
2: Te l'hanno pure condito, vai trovare. Allora, 081.
1: Me la sono dovuta condire io con le bustine, per piacere.
2: Pronto?
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
1: Ciao, caro.
4: Delle cose,
2: i
4: ristoratori stanno veramente esagerando.
2: Ma Kate?
1: Non si sa.
2: State veramente esagerando, ho capito, sì. Pronto?
4: L'Oreca.
2: Cioè, non si capisce niente, pare che stai.
1: Dove sta chiamando? Questo sta chiamando dalle sfere che stanno in Australia sulla spiaggia.
2: Levate auricolari e viva voce.
1: Allora, sono andato su un menù di un famoso ristorante che abbiamo dalle nostre.
2: Stiamo sempre là, chi la mozzarella non la mise, là ti stai la mandando, no? Con buon prezzo.
1: Tipo, qua.
2: C'ha di cerburiano, si sta la mandando.
1: No, se mi fai parlare sempre, che mi aggredisci subito, dico, vedi, per esempio, 12 euro qui, e quindi costa di più teoricamente. Però si mi porta mozzarella, io so qui.
2: Io non sapevo chi non va. Non sto dicendo niente.
1: Pronto.
2: Ma gradisco, pronto. Abbassa la radio. Abbassa la radio.
1: Ce la possiamo fare, ragazzi. Vai.
4: Sentite?
2: Sì, ti sento, vai.
4: Ciao, ragazzi, uno spunto di riflessione.
2: Prego.
4: Le persone comuni che lavoriamo, paghiamo le tasse, ci praticamente riflettiamo sul costo di una caprese per di 9 euro che prende, non ha il giusto della quota, la quantità giusta di ingredienti all'interno.
2: Sì.
4: Questo un piccolo inciso faccio e butta fuori per far quadrare i conti a casa.
2: Scusa, ma fai una cortesia, puoi abbassare la radio o la televisione per cortesia, se non si
1: capisce
2: niente.
1: Sembra di parlare col Papa, che non è più americano ma è diventato delle zone nostre.
2: Vai.
4: Allora, praticamente. Ecco. Io lavoro in diversi locali, di cui alcuni molto importanti, non faccio il nome.
2: Bravo.
4: Pensate che mediamente ragazzini di tra i 22, 25, 26 anni spendono per un tavolo a fare baldoria dai 5 ai 10 mila euro. Ragazzi, non scherzo.
1: Sì, lo so.
4: Visto con i miei occhi.
2: Sì.
4: E noi pensiamo a 9 euro per una caprese.
2: E vabbè, ma Pesacane si piedi pilato, cioè non è... Ma poi non si sa già niente, Marco, non si sa già niente 9 euro. Si sa già niente, non fatto che l'andrà di un'insalata di pomarolo, cioè non c'era la mozzarella, non si sa già niente 9 euro.
4: Ed è giustissimo. No, dico, rendiamoci conto di come vive la società.
1: No, allora tu stai facendo luce su un altro fenomeno dove effettivamente si è perso un po' il senno, perché alla fine tu non stai acquistando poi chissà che, perché per quanto puoi prendere la bottiglia più sofisticata e costosa, arrivare a spendere 10.000 euro mi sembra un po' esagerato.
2: Ma io sono che soldi rubati, che se ne fottono.
1: Vabbè, però sai, tu là stai comprando uno spazio, un'esclusiva, si sono venduti sta cosa.
2: Ma bellezza dei soldi che si appiccino, che è bella tenere i soldi.
4: Cioè,
2: in contanti, è vero che fu padre per tenere 10.000 euro contanti. Cadafoba di chi?
1: No, ma non indaghiamo.
2: Non indaghiamo.
4: Non avete idea, ragazzi, non avete idea quello che si vede oggi.
2: Ma caro, io faccio un lavoro, ma faccio questa gente a capo, io li conosco,
1: Secondo voi perché sta qua lui?
2: Una bottiglia che sta a 50-60 euro, ce la fanno papà 500, mi sentenze stronzo, loro invece si sentono russi.
1: Che adesso sono stronzo?
2: Non lo so, sono stronzo, vabbè, ciao
1: fermi
2: amico.
1: Fermi lì, cari,
2: ciao.
1: Fermi lì, torniamo subito.